0: Stai ascoltando
1: Radio Parsec presenta.
2: Madonna, senti che jazz.
1: Dove il suono si fa strada.

0: La mentina.
1: Ciao, qui è Lillus che parla e voi siete capitate dentro La mentina, il programma radiofonico che si esprime al femminile sovraesteso, o almeno ci prova, per cercare la verità su femmine, femminismi, diritti e società. Oggi sono particolarmente fiera di noi, di voi, perché ho ricevuto diversi commenti positivi sull'ultima e 14ª puntata di La mentina, quella sull'introduzione del saggio di Caroline Criado Perez intitolato Invisible Women, tradotto in italiano come Invisibili, come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo, dati alla mano. Che bellezza! Ho scelto di leggerlo piano piano insieme a voi questo testo fondamentale dal quale partire se si vuole capire come rovesciare le strutture di potere, gli inganni, i bias, i meccanismi mentali che impediscono alle femmine di essere prese in considerazione e quindi di godere pieni diritti nella società. Abbiamo anche imparato insieme quale sia uno dei nostri principali nemici, il gender data gap, e cioè l'assenza totale di dati sulle femmine, sui nostri corpi, sul nostro funzionamento, sui nostri gusti, le nostre abitudini, il nostro lavoro, la nostra esistenza. Tutta robetta, no? Ho una prima domanda per voi. Chi è la persona che immaginiamo quando progettiamo una città, una linea di autobus, un marciapiede, un servizio pubblico? Perché spesso ci raccontiamo che le infrastrutture sono neutrali e invece, come mostra Caroline Criado Perez in Invisibili, dietro ciò che sembra neutrale possono nascondersi scelte che favoriscono alcune vite e ne complicano altre. Vi lascio meditare su questa premessa che, dopo l'intervallo musicale, inizieremo ad entrare meglio nell'argomento dell'invisibilità femminile e su come difenderci, ok? Intanto ascoltiamo PJ Harvey e Thom Yorke nel brano del 2000 This Mess We're In.

E bentornate su Radio Parsec. Ora, se questa parte della puntata di Lamentina avesse un titolo, sarebbe La neve non è sessista, ma il modo in cui la spalano, forse sì. Torniamo quindi alla nostra lettura velocissima di Invisibili di Caroline Criado Perez. Immaginate una cittadina svedese, Karlskoga. È inverno, nevica e qualcuno deve decidere da dove cominciare a spalare la neve. Semplice, no? Prima le strade principali, quelle dove passano le automobili, poi le strade secondarie e infine i marciapiedi e le piste ciclabili. È un criterio che sembra di buon senso, no? Le strade principali sono importanti, il traffico deve scorrere, le persone devono arrivare al lavoro. Nel 2011 però a Karlskoga qualcuna, in consiglio comunale si fa una domanda apparentemente assurda. E se anche spalare la neve fosse una questione di genere? La domanda nasce durante una revisione delle politiche pubbliche in un'ottica di parità. E naturalmente la gente ride. Perché insomma, possiamo discutere di stipendi, di diritti, di discriminazioni, ma la neve è la neve. La neve è democratica, cade su tutte. Peccato che il problema non sia la neve. Il problema è chi si muove, come si muove e quali spostamenti consideriamo importanti. I dati mostrano infatti che le donne tendono a utilizzare più degli uomini i mezzi pubblici o a spostarsi maggiormente a piedi. E c'è un'altra differenza. Mentre il tragitto di un pendolare può essere relativamente lineare, no? Casa, lavoro, casa, quello di molte donne assomiglia a una piccola cazzo di caccia al tesoro quotidiana. Prima accompagni le bambine a scuola, poi vai al lavoro, all'uscita passi in farmacia, fai la spesa, magari accompagni la mamma anziana a una visita e alla fine torni a casa. In inglese questo modello si chiama trip chaining, concatenare diversi spostamenti in un'unica giornata. Oi, non è un dettaglio da appassionate di urbanistica. È la geografia concreta del lavoro di cura, che continua a ricadere in maniera sproporzionata sulle donne. Lo avevate mai notato? E allora proviamo a immaginare questa giornata con 3 centimetri di neve sui marciapiedi. Allora, per chi guida, la strada principale è stata liberata. Ma per chi spinge un passeggino, accompagna una bambina o si muove con una sedia a rotelle, quei marciapiedi ancora coperti di neve possono trasformare un tragitto normale in un percorso a ostacoli. E non solo metaforicamente, ghiaccio e superfici scivolose provocano cadute, fratture, accessi in ospedale. A Karlskoga decisero quindi di cambiare l'ordine delle operazioni di sgombero della neve. Prima i percorsi pedonali e quelli utilizzati dal trasporto pubblico, poi le strade per le automobili. E qui arriva la parte interessante. Tutto migliorò. Non era necessario spendere di più per spalare la neve più in fretta. Bastava cambiare le priorità. Anzi, considerando il costo delle cadute, degli infortuni e delle cure, quella scelta di spalare prima dove passano le femmine poteva persino far risparmiare denaro pubblico. Wow! Bastava pensarci. Bastava accorgersi. Fermiamoci un momento. Nessuno aveva progettato deliberatamente una città contro le donne. Chi aveva organizzato il servizio, un maschio, aveva semplicemente dato per scontato che il modo più importante di muoversi fosse quello che conosceva meglio: l'automobile, il tragitto a casa-lavoro, le grandi arterie stradali. Il problema è proprio questo. Non serve voler escludere qualcuna per finire per escluderla. Basta non averla presa in considerazione. E la neve, che sembrava così innocente, ci rivela una domanda enorme. Quando progettiamo una città, chi immaginiamo che la attraverserà? Chi guida un'automobile da solo? O anche chi cammina con una bambina per mano, trascina un trolley della spesa, spinge un passeggino, accompagna una persona anziana? Perché una città non è davvero accessibile a tutte soltanto perché tutte possono in teoria entrarci. Deve essere progettata anche per le vite che si svolgono lì dentro. Chiaro, no?

Questa era Snow, neve, uscito nel 2016 e interpretato dall'artista irlandese Lisa Hanningham, che un po' mi ricorda l'amatissima Dolores O'Riordan, e quindi dai, benvenuta su Radio Parsec. Allora, lamentine, abbiamo capito che anche spalare la neve può essere una questione di priorità. Ma adesso facciamo un passo avanti, perché il problema non è soltanto da dove cominciamo a pulire una strada, il problema è proprio come immaginiamo che le persone si muovano nella città. Pensate alla giornata di un pendolare maschio tipo: esce di casa, va al lavoro, alla fine della giornata torna a casa. Due tragitti più o meno sempre gli stessi, un percorso facile da disegnare su una mappa, da misurare e da usare per decidere dove mettere una fermata dell'autobus o quanto spesso far passare un treno. Adesso pensate a una donna che lavora e che magari si occupa anche di bambine e bambini o familiari anziani. Esce di casa, accompagna una bambina a scuola, l'altra figlia la lascia in un'altra scuola, poi prende l'autobus, va al lavoro, durante la pausa deve telefonare a un ambulatorio, finito il lavoro passa in farmacia, prende le bambine, fa la spesa e magari accompagna la madre ad una visita. E se ha ancora forze o soldi in tasca, ci infila anche la palestra, la fisioterapia e magari una sostarella dalla psicologa, che a sto punto. E poi finalmente torna a casa. Ecco, per lei il tragitto non è una linea retta, è una collana di piccoli spostamenti uno attaccato all'altro. Come vi dicevo poco fa, la Perez ci racconta che questo modello ha un nome, trip chaining, tradotto più o meno così, concatenamento degli spostamenti. Una definizione tecnica per una cosa che milioni di donne conoscono benissimo, ma che evidentemente chi progetta i trasporti non sempre ha considerato abbastanza. Perché se io progetto una rete pensando soprattutto al tragitto casa-lavoro, posso anche realizzare un sistema molto efficiente per chi deve andare da un punto A

vengono registrati in modo adeguato. E se non li misuri, rischi di non considerarli quando decidi come investire i soldi pubblici. Facciamo degli esempi. Il marciapiede che collega la fermata dell'autobus alla scuola. La coincidenza del bus che permette di accompagnare una persona anziana o una bambina e poi arrivare al lavoro. Il percorso pedonale che dovrebbe consentire di raggiungere un ambulatorio senza fare un giro assurdo. Se questi tragitti non entrano nei dati, rischiano di non entrare neppure nelle priorità. E quindi qui torniamo al nemico della puntata, il gender data gap. Non raccogliere dati sufficienti sulle esperienze delle donne significa anche non vedere i problemi che quelle esperienze producono. Vabbè, è chiaro che non tutte le donne si muovono nello stesso modo, non tutti gli uomini fanno i pendolari, vabbè, non è questo il punto. Il punto è che le differenze esistono, sono osservabili e dovrebbero essere considerate quando si progetta un servizio destinato a tutta la popolazione. Perché se una statistica considera irrilevante un tragitto di 10 minuti a piedi, ma quel tragitto è indispensabile per una cittadina che accompagna una bambina a scuola o assiste una persona, allora quel tragitto non è irrilevante. È la statistica che non sta raccontando tutta la storia. E allora la domanda da fare a chi progetta autobus, strade, marciapiedi e servizi pubblici non è soltanto quante persone useranno questa infrastruttura, ma è anche: chi sono queste persone? Da dove partono? Dove devono arrivare? Che cosa devono fare lungo il percorso? E quali ostacoli incontrano che noi non abbiamo nemmeno pensato di misurare? Perché una città, un paese davvero efficiente, non è quello che fa arrivare più velocemente al lavoro il cittadino immaginario, solitamente un maschio. È quello che rende la vita quotidiana di tutte possibile, di tutte le persone reali però. E per riuscirci, prima di progettare, prima bisogna imparare a guardare, anche dove fino a ieri non avevamo nemmeno pensato di guardare.

Questa era Colorblind, un famoso brano dei Counting Crows del 1999, ma qui interpretato da Natalie Walker. Lamentine mie, proviamo adesso a spostarci dalle strade ai parchi, perché anche qui, indovinate un po', le cose non sono così neutre come sembrano. Caroline Criado Perez racconta esperienze di progettazione urbana a Vienna. Le ricercatrici si accorsero che, intorno ai 10 anni, le bambine cominciavano a sparire dai parchi e dai campi da gioco. Perché? Gli spazi aperti, grandi e poco articolati, finivano spesso per essere occupati dai maschi. Le bambine si trovavano a competere per utilizzarli e, semplicemente, smettevano di andarci. La soluzione non fu costruire nuovi parchi milionari, bensì suddividere gli spazi in aree più piccole e rendere più accessibili i campi sportivi con più ingressi e più possibilità di utilizzo. Risultato? Le ragazze hanno ricominciato a frequentarli. La Perez cita anche alcuni interventi urbani a Malmö, in Svezia, dedicati allo skateboard, all'arrampicata e

Graffiti, attività che attiravano soprattutto i ragazzi, mentre le ragazze rappresentavano appena il 10-20% delle frequentatrici. Ecco, lamentine, uno spazio pubblico può essere formalmente aperto a tutte, ma nei fatti potrebbe essere progettato soprattutto o solo per qualcuno. Non serve mettere un cartello con scritto «vietato alle femmine». A volte basta immaginare che tutte le persone abbiano gli stessi desideri, gli stessi comportamenti e lo stesso modo di occupare lo spazio. E allora la domanda non è soltanto «c'è un parco nel quartiere?», ma è «chi lo usa davvero? Chi si sente a proprio agio? Chi, invece, rinuncia a frequentarlo?». Perché quando le bambine spariscono da uno spazio, forse non sono loro a essere il problema, forse è lo spazio che non è stato pensato anche per loro. E queste, care lamentine, è una forma di invisibilità che possiamo imparare a vedere.

Ciao, siete ancora su Lamentina con Lillus ed avete appena ascoltato Madonna nel brano This Used to Be My Playground del 1992. Dopo queste tre brevi riflessioni sulla pulizia della neve sessista, sui trasporti pubblici pensati per i maschi pendolari e sui parchi pubblici e i campi sportivi non frequentati da bambine e ragazze, capiamo meglio perché sia indispensabile disporre di dati e di informazioni sulle cittadine femmine e sul loro comportamento nel momento in cui si progettano le politiche pubbliche. E capiamo sempre meglio perché sia così importante essere prese in considerazione, essere consultate quando si decide, quando si progetta, quando si disegnano città, trasporti e servizi di ogni tipo che impatteranno sulla vita delle femmine. E chi, meglio di una femmina, può contribuire a queste scelte quando vengono fatte? Capiamo infine perché sia fondamentale per noi ragazze stare in quelle che si definiscono ancora le stanze dei bottoni. Stare, fisicamente stare, dove si prendono le decisioni. E alla luce di questo, in chiusura di puntata, forse vale la pena ribadire quanto sia quindi grave, orribile, assolutamente atroce che la prima donna presidente del Consiglio in Italia abbia di fatto vietato le quote rosa in Parlamento. Con la nuova legge elettorale. Faceva prima di imbavagliarci tutte. Che dire? Tanti anni fa, una donna di potere, ideologicamente più vicina a Giorgetta Nostra che a me, e cioè Madeleine Albright, segretaria di Stato negli Stati Uniti dal 97 al 2001, una volta pronunciò una frase che non ho mai dimenticato. «C'è un posto speciale all'inferno per le donne che non aiutano le altre donne». Amica Fritz, Giorgè, ce semo capite. A te dedico la canzone probabilmente più incazzata degli anni 90 sui casini che una persona lascia dietro di sé nella speranza che, quando te ne sarai andata, te ne accorgerai che stiamo meglio. Lamentina vi saluta con You Oughta Know di Alanis Morissette perché dopo quattro brani tranquillini me ne serviva almeno uno per sfogare la rabbia. Alla prossima, sorelle.

0: radioparsec.com.
1: May I have your attention, please?

dalla baita ad alta felicità del medio alto Adriatico. Va ora in onda il programma più amato dal ceto medio riflessivo. Una trasmissione compulsiva in diretta dal Merdocene, il radioprogramma che discute del pentametro giambico al grido di "A los enfants de la patrie, le jours de gloire est arrivé". Ora inizio il Comitato Centrale.

0: Radio Parsec, qui Comitato Centrale. Bentrovati, bentrovate a tutte e tutti, tutto.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bentrovate sorelle.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Oh, vedi? Miki, Mark, Alzabrossito, Lillus e Ivo.
4: C'è anche lui.
5: Ciao, ciao.
0: E adesso ognuno può dire la sua buonasera.
1: Ho sentito Orso.
2: Citavo Orso.
4: No, ciao, è una citazione, ciao. Una citazione.
0: Cominciamo, ragazzi, che stasera è complicata, eh?
1: Eh sì.
3: Già ci manca.
1: Orso.
0: Ah, sì. Oggi ho sentito Dogsai e Orso era dentro un bar a mangiare lì. Pizzette.
1: Io lo amo, io
4: ma
1: lo amo.
4: Perché?
2: Esatto.
4: Ma perché? Perché?
0: Ma ne parleremo
4: diffusamente.
0: Dopo. Una nuova puntata, siamo senza Lello.
1: No.
4: Ah, beh.
0: Questo comporta
2: un colpo durissimo.
0: Comporta tutto un calpestio di tasti e gomitate sui player, eh? Vedremo come fare. E anche che stiamo improvvisando un almanacco
4: senza Lello, impossibile.
0: Sì.
1: Ce la faranno?
0: Che non è l'alma Lello.
1: No. È l'alma nostra.
0: È l'anima degli mortacci nostra.
3: O l'albanacco.
0: Insomma, sarà un almanacco collettivo. Vi ricordiamo che potete sin da ora mettervi in contatto con noi.
2: Assolutamente.
0: Qualcuno dica il numero.
1: Pronta 379-390-2967.
0: E quindi messaggi, chat anche sui canali social. Noi rifiatiamo subito dopo l'inizio e andiamo subito con il primo pezzo di questa sera.
1: Yeah.

0: E allora ragazzi, questo era niente poi per unire un po' tutto il nostro mondo musicale e non di Radio Parse. Questo è Suo Padre, cioè un classico esempio in cui Suo Padre funziona bene. Questo è Baxter Dury, figlio di Ian Dury, che conosciamo tutti come autore della canzone Sex and Drugs and Rock and Roll e per poco altro. È un tipo bizzarro suo padre, ma anche lui non scherza. E a 54 anni, dopo 8 album, perché questo è uno dei più grossi battitori liberi della musica indipendente inglese del momento, ha deciso a 54 anni di fare un album dance e lo ha chiamato Albaroni. Questa canzone è scritto Albarone, lui lo pronuncia come avete sentito Albaroni, che in realtà è un gioco di parole che ricorda una catena di bar inglesi, All Bar One, ce ne sono Albaroni, e lui si crea una situazione, un luogo immaginario dove sotto la pioggia ricorda amori perduti davanti a Albaroni, che è questo luogo, che è All Bar One.
1: Così. Io invece pensavo dicesse Alberoni.
0: No, non è sociologo, quello è un sociologo. Ma no.
2: Comunque, io pensavo una rubrica figata, di Al Sabrosito.
0: E questo era Baxter Dury, 8 album e ripeto, uno dei più grossi battitori liberi che ci sono in giro nella musica, un pazzo completo, sempre vestito benissimo e adesso ha cominciato a fare finalmente dopo 62.000 anni concerti da headliner.
1: E a proposito di battitori liberi, vi ricordiamo che state ascoltando il Comitato Centrale che è appena iniziato su Radio Parsec,
2: che è fatto di battitori liberi,
3: liberissimi. Battitrici.
1: Canali social in DM per contattarci, numero di WhatsApp per comunicare con noi messaggi e o audio
3: 379-390-2967.
0: No, 69 è un'altra cosa.
1: No, c'è un timer qua perché...
2: Un messaggio è già arrivato.
1: Vai, subito con i messaggi.
3: Solo insulti.
1: Ragazzi, stasera collaborativi, forza.
2: Allora, ci scrivono, vista la puntata passata che davamo il peso dei cannelli.
0: Eh sì.
2: È cambiata la stagione.
1: Come dimenticare.
0: Quindi?
2: E quindi se passa alle olive.
3: Oh, bene.
2: Allora, spettatori di Radio Parsec, quanta è stata la resa della vostra raccolta delle olive?
0: Ecco, questo.
2: Chi non l'ha fatta?
3: Ed è subito pronto Raffaella. Dai.
1: Vamo. Qui, quant'è?
4: Questa è la...
1: Io una volta l'ho fatta, non mi ricordo quant'era, mi ha dato 10 litri, mi ha dato 15...
4: Ma questa è la campagna di Radio Parsec per la campagna.
1: Esatto.
2: Per la campagna.
1: L'agri-food... No, allora, però, io non so chi ci ha scritto il messaggio, firmateli tra l'altro ragazzi, perché sennò non ce la facciamo. Bisogna avere dei parametri per capire se è andata bene o è andata male, quindi... Qual è la soglia oltre la quale si può dire che è andata bene, che ha dato molto?
2: Chiediamo agli ascoltatori di Radio Parsec. Il messaggio comunque era da Johnny e Caterina.
1: Un abbraccio, un saluto. Allora, Johnny, facciamo le fasce di rendita
0: delle olive
1: in base alle quali possiamo dire è andata bene.
0: Il raccolto delle olive è andato bene o male o così così.
1: E c'è il cambiamento climatico
2: e anche l'unità di misura, una cesta di olive.
3: Abbiamo già perso i 5 ascoltatori che erano collegati, ma vabbè.
1: Allora, era iniziata la settimana, come tutti sapete, sono già andati in onda la prima scarica dei programmi. È una settimana interessante perché in palinsesto entra il listening party degli UP Flu, che c'è stato al Loop di Osimo. Lello ve ne avrebbe parlato in quanto insieme ad Ivo ha coperto la serata per Radio Parsec. Noi non c'eravamo, però lo possiamo dire grazie al Loop, grazie a Francesco e grazie agli UP Flu per essere stati parte di questo importante appuntamento sotto tanti punti di vista, non solo discografico, musicali, ma anche
0: emotivo, direi, no?
1: Personali,
0: complessivamente
1: e relazionali. Grazie davvero.
0: Molto buono.
1: Potete ascoltare il listening party tutta la settimana su Radio Parsec. Come fare, dice uno, no? Sì, io lo voglio ascoltare, ma dove lo trovo? Andate sul sito di Radio Parsec Palinsesto, che verrà completato in settimana. Siamo arrivati fino a mercoledì, ma intanto il listening party domani, martedì, quindi se ci ascoltate è andata.
2: Esatto.
1: Se ci ascoltate dopo martedì, domani martedì, perché ci ascoltate in diretta, è alle 21, mentre mercoledì alle 17.30 e poi lo vedrete nei prossimi giorni.
0: Ma se siete in un film di Nolan potrebbe essere in qualunque momento del prima
2: c'è
0: o del dopo, no?
2: Esatto. C'è già stato.
0: O forse
3: ma perché
0: sarà?
3: Confonde tanto sta roba della differita?
1: Non si sa, però Allora, vogliamo fare un giro veloce? Di cosa parla Ritmo, Miki, questa settimana?
0: La puntata ha un titolo e si chiama Bisogna pur cominciare da qualche parte, è tutta dedicata agli album di debutto di qualcuno.
1: Ah,
3: bello.
1: Mark?
2: Bellissimo. Allora, a Maledetti, scrivo a Mark con la K, il personaggio misterioso, la storia di Nico, che non è Aio Porcatruia, è... bensì la cantante dei Velvet Underground,
0: mai troppo lodati,
2: che a un certo punto decide di rimpossessarsi della sua vita. Invece ad Avenue Beethoven continuiamo il ciclo delle compositrici e questa volta parliamo di Hildegard von Binden, o
0: che
2: meglio
0: era, che era la Nico dell'Ottocento, no?
2: No, possiamo considerarla la Bjork o la Brianino del Medioevo.
0: La Brianino Medioevo.
2: Sì, capace di creare mondi con la sua musica.
3: Ripeti il suo nome,
2: aspetta. Santa Hildegard von Binden.
3: Top.
4: Invece, Cosmic Salsa, questa puntata strizza l'occhio al nostro caro amico Claudio di... e la sua musica per il terzo orecchio, perché
1: Inner Space,
4: perché ci dedichiamo alla via psichedelica dei suoni sudamericani. Noi abbiamo inteso psichedelia come viaggiare stando fermi, e quindi è un bel viaggione di puntata tra suoni, assoli, distorsioni.
0: E hai detto poco, hai detto.
4: Esatto.
3: Mi piace. Invece questa settimana la mentina ha un titolo, la puntata ha un titolo ed è Chiedilo alla neve, perché parliamo di invisibilità femminile, sempre guidate da Caroline Criado Perez e il suo testo, il suo saggio intitolato Invisibili. E parliamo, partendo da un episodio vero accaduto nella cittadina svedese di Karlskoga, di come anche da come si spalla la neve, da come si progettano le strade, i trasporti, i servizi pubblici e i parchi, in realtà si decide o meno della partecipazione delle cittadine oppure no. È una puntata interessantissima con musiche carine leggere, tranne l'ultima, e vi dedico gli ultimi 3 minuti.
1: Bene, poi è entrato nel vivo anche i racconti dell'Eternauta con la nuova puntata. Nicola, sapete, l'Eternauta va in puntata nuova due volte alla settimana.
0: No, due volte al mese.
1: Due volte al mese, scusa, questa è la settimana della puntata nuova. C'è anche Ivo, ovviamente, con l'ora di Electrozone, Electro Techno Downtempo Experimental Ambient. Questa settimana una playlist dentro la quale troviamo AFX, Lamb, Delta Funktionen tra gli altri, insomma, e Boards of Canada, solita.
0: Ma stai dicendo a caso, che tanto non leggi ormai?
3: Ma secondo me
0: non
3: le dice niente, proprio a caso.
0: No, non vedo completamente più cieco, cioè, no.
3: Io non ho capito niente.
0: Ma perché gli date le playlist
1: allora,
0: da leggere?
1: Che ci abbiamo altri programmi
5: scritte piccolo,
1: scritte
5: poi
1: molto piccolo. Ci abbiamo altri programmi e dei contributi audio. Direi andiamo in una piccola pausa musicale e torniamo per completare il giro Radio Parsec, eh? Vamo.

0: Wow, Where Are You Gonna Sleep Tonight? E questa era Amy MacDonald nel suo singolo di maggior successo intitolato This Is Life. Pensate, questo singolo è del 2007, ma la ragazza, la nostra Amy in scozzese, l'ha scritta a 16 anni. Racconta di una notte fuori con gli amici a base di musica e balli, ma soprattutto l'ispirazione le venne dopo aver partecipato a un ritrovo post-concerto del musicista Pete Doherty. Immaginiamo. Bene, ti sei divertita, Amy, e grazie per averla messa, la mia preferita. Grazie.
1: Bene, allora, dicevamo, il resto dei programmi ci abbiamo ancora Lello Splendor con la puntata di questa settimana, dove ripercorre un po', tra l'altro, anche la serata che c'è stata, che ha condotto con il pre-show, diciamo, no? Era il pre-show? Sì, sì, Ivo annuisce. Ivo ovviamente ha garantito con la sua regia che tutto accadesse
2: indispensabile
1: per il meglio.
3: No, perché voi dovete sapere che se non c'è Ivo noi non ci siamo.
0: Non c'era chi passa.
3: Bisogna, cioè, bisogna dirlo ogni tanto, Ivo. Perché
1: c'è anche Scatola Nera con Riccardo, che esattamente come l'altra settimana ci ha mandato il suo audio di presentazione, che adesso noi ci ascoltiamo.
4: Un saluto dalla voce dell'abisso. Qui, dalla grotta sgocciolante, siamo partiti anche questa settimana per raccogliere pezzi di umanità e li abbiamo messi dentro la nostra scatola nera. Bene, vi aspetto e vi saluto a tutti e a tutte, e un saluto particolare al Comitato Centrale. Yeah!
1: Wow, grazie Rick. Un saluto anche a te, eh.
0: Senti, Mondo, invece tu di cosa ci parlerai questa settimana?
1: Allora, Finimondo di questa settimana parla delle città e della fine dei locali, e si domanda chi ha spento la musica.
3: Chi l'ha spenta?
0: Chi ha portato via i colori la musica.
1: Esattamente, chi ci ha rubato i colori? E niente, è un viaggio dentro le dinamiche che stanno spogliando il centro delle città, in particolare i centri storici, dei locali, dei punti di aggregazione, quelli che anche non basano proprio tutto su la rendita e la finanziarizzazione, ma sono presidi culturali e di relazioni sociali. La solita sbragiolata da un'ora, però c'è un sacco di musica bella.
2: Perfetto. Vedo immancabile, immancabile. È l'altro lato di Radio Parsec, quello che mancava.
1: Non può invece mancare il duo dei producer anconetani, Oscar il cane orso, che questa settimana invece di fare la puntata bucolico floreale ed esplorazione, sono andati in giro per i bar, sostanzialmente. Quindi c'è una grande puntata di Dockside. Tra l'altro, sono andati al bar e fa parte di questa puntata come starring anche Romina, la nostra cara ascoltatrice.
0: Ciao,
1: perché è entrata
0: Ciao,
1: in Romy. Puntata visto che c'è stato un incontro con
2: intervistata da Orso
1: intervistata da Orso mentre mangiava le pizzette.
0: Non si deve dire, però,
1: hanno fatto anche altro, cioè ci hanno mandato il loro contributo.
5: Ciao a tutta Radio Parsec, allora, non perdete la puntata di Dockside di questa settimana, perché ci sono io che faccio le interviste e vado nei bar.
6: Ma dai, ma ascolta Orso, non devi dire tutto subito, cioè dobbiamo dire appunto di ascoltare Radio Parsec e Dockside questa settimana, perché c'è una nuova puntata che poi io ho mangiato le pizzette. Ma dai, per favore. Ragazzi, comunque un'altra puntata scoppiettante al ritmo di Dixieland questa volta. Un saluto a tutti quanti e ci sentiamo in radio. Ciao ciao.
1: Dixieland, questa volta a passeggio a ritmo di Dixieland. Bene, molto bene. Allora, possiamo conclusa la parte.
2: Sì. Volevo dire che non ci sarà una nuova puntata di Inner Space.
1: No, certo.
2: Ma Claudio ha appena mandato un tema sulla raccolta delle olive.
1: Ah, vedi.
2: Ha fatto un trattato, ecco. Sostanzialmente.
0: Ci poteva fare una puntata. Ve lo leggo.
1: Dai.
2: Allora, per la maggior parte delle tipologie di oliva, dette cultivar, una resa media buona si attesta sul 12-15%. Che significa 12-15% ogni 100 kg di olive si ottengono 10 kg di olio. questo è un buon risultato secondo lui. Dipende dalla tipologia di oliva e dal tempo di raccolta, in pratica è questa la situazione, insomma. Un trattato, ha fatto un trattato.
1: Allora dopo, a sto punto qui inizia un ping pong pazzesco via WhatsApp, Johnny e Kat che stanno raccogliendo, ci diranno quanto hanno fatto.
2: Noi rimbalziamo tra Johnny e Claudio,
1: Intermediatori olivicoli,
0: gente del Mediterraneo,
1: a Radio Parsec. Adesso andiamo ancora in musica e poi ci spostiamo in Francia e poi vi spieghiamo
3: dove
1: perché
3: sta succedendo qualcosa,
1: appunto.

0: Yeah, wow. Bentornati al comitato centrale di Radio Parsec. Abbiamo ascoltato Teenagers dei My Chemical Romance, band che io non ho mai cagato.
1: E poi che è successo?
0: È successo questo. In settimana stavo ovviamente informandomi sui fatti in corso in Francia, sulle proteste dei ragazzi, certo, delle ragazze francesi, che poi si stanno estendendo a macchia d'olio anche in Belgio, tra l'altro, e quelle per la casa in Spagna, che poi è diventato anche
1: contro
0: Portogallo,
1: contro la leva militare in Germania,
0: insomma, c'è fermento ovviamente dappertutto, meno che in questo posto di merda. Dicevo, stavo vedendo
2: quale che sarebbe?
0: Niente. Stavo vedendo le immagini e ho visto un reel dove si ricapitolava tutte le azioni di piazza, i cortei, i scuole, con sotto la canzone dei My Chemical Romance, e mi ha colpito perché appunto non è propriamente una canzone di lotta, e siccome questa è una generazione che ha, quella che è in piazza, altri linguaggi, no? Avete visto, ci sono i cartelli con i Brainrot,
3: altri
0: riferimenti, Mario Bros,
1: Aura,
0: e un sacco, le Aura Battle, quindi anche i segni, no? C'è anche un'innovazione, comunque,
3: per fortuna, mi verrebbe da dire,
0: una rappresentazione di linguaggi diversi. Allora dopo ho approfondito, dico vabbè, sta canzone è una marcetta pop rock interessante. In realtà il testo è carino, perché carino nel senso, siccome parla dei teenager, che sono quelli in rivolta adesso, cantano: ti ripuliranno l'aspetto con tutte le bugie nei libri per farti diventare un cittadino, perché dormono con una pistola e ti tengono d'occhio, figliuolo.
1: Niente male.
0: Così figliuolo. Possono controllare tutto quello che fai, perché le droghe non funzionano mai, ti faranno un sorrisetto perché hanno i metodi per tenerti pulito, ti strapperanno la testa, le tue aspirazioni a brandelli, un altro ingranaggio nella macchina assassina, hanno detto tutti gli adolescenti, ci fanno una fottuta paura, non gliene frega niente finché qualcuno non sanguina. E allora era ben abbinata, no?
2: Va bene.
1: Niente male.
0: Insomma,
1: niente
0: avete
1: male.
0: Visto, no? Anche voi di... No, questo...
1: tutto, ho visto tutto, ho fatto notte guardando i reel.
4: Allo Zanfan della Ballie cantava una canzone.
0: Certamente, perché poi quello è. È anche vero che, a differenza di tante altre volte, o anche di molte cose qui da noi, c'è anche proprio
2: a differenza che da noi.
0: Una soggettività politica che si sta esprimendo, una rivendicazione chiara.
3: Le istanze sono precise.
0: Le istanze della classe sono dispiegate. E questa, secondo me, è la parte più interessante.
1: E il resto della società, pezzi della società, comunque vanno in loro aiuto.
0: Esattamente.
1: Li accolgono, li proteggono, li difendono. Mi hanno colpito quei professori che si sono messi intorno.
0: I pompieri.
1: Alla scuola, i pompieri. Cioè ragazzi.
3: Il personale scolastico.
1: Io sta roba qua in Italia, sta solidarietà verso chi manifestava, i giovani, non l'ho vista mai. Cioè, da quando sono nata. Cioè, 50
0: no, però.
1: Anni.
0: È anche,
3: così esplicita mai.
0: Sì, sì. È anche. Come dire,
2: no, sempre additare, sempre reprimere, certo.
3: No, poi
2: sempre additare per reprimere.
0: Allora, non mi sembra che c'è un grosso dibattito sulle vetrine e i cassonetti.
2: No.
0: E già questo è una differenza.
4: Dopo c'è
0: no?
4: anche però tutta un'altra categoria molto italiana, di quelli che praticamente quando ci sono le manifestazioni in Italia dice no, andate a fatica, avete rotto tutto.
0: Le vetrine!
4: Come succede qualcosa in Spagna, in Francia? Vedi i francesi.
0: Fare
4: mica.
0: Come in Francia!
4: Gente poi mai vista in piazza, mai vista in assemblea, in presidio, che però si esalta.
0: Allora, tra tutte le immagini e tutto quello che è passato, c'è da dire, nella parte più seria, che noi vediamo anche sui reel, c'è tutto un aspetto, diciamo, volto a il positivo, la partecipazione, il coinvolgimento, le convergenze di tanti settori sociali.
3: La reazione, però.
0: Va però detto che sono sotto una repressione poliziesca tremenda. Undicenni trascinati per il collo, portati dentro, insomma, questo è un aspetto che non emerge, ma è un aspetto molto presente, c'è una feroce repressione.
3: Qual è l'istanza strada? Che farebbe interrompere le proteste?
0: La perdita dell'aura, secondo me.
4: No, in più mi pare che il ministro degli interni, dopo il secondo o terzo giorno di scontri, ha dovuto richiamare i reparti della celere francese, vietando espressamente l'esplosione di un lacrimogeno, che però in realtà c'ha anche una funzione stordente,
0: certo,
4: che è una roba che se usa
0: una roba
4: anche
0: di guerra,
2: guerra sì,
4: di fronte a minorenni, ventenni, per quanto facinorosi, poi
0: ma nemmeno lì ci sono stati dei dodicenni, undicenni,
4: purtroppo.
2: E portati
0: portati credo in questura, qualcuno è stato liberato dalla folla, ho visto delle immagini, uno che viene caricato, Marco dopo coi bengali, insomma la cioè, situazione, io, diciamo che esatto. C'è anche questo, no, oltre, e credo che vada raccontato perché comunque c'è chi sta pagando il prezzo di una lotta.
3: Chiedono investimenti quelli che...
0: La cosa bella è che in pieno, come dire, spirito di istanza politica è 10 miliardi di fondi destinati alle infrastrutture scolastiche e ok.
3: E noi ci ritiriamo.
0: Che è come...
3: Va benissimo.
0: No? Come se dovrebbe fare anche per avere un po' di efficacia politica.
2: Istanze sociali si
0: Bene,
2: chiamano.
0: Bene, detto questo c'è un altro episodio che a me ha colpito molto e che infine blocco, ve lo propongo perché siamo pur sempre al Comitato Centrale, che è in tutte queste scene che abbiamo visto di come si setta l'antisommossa e la celere francese, c'è una figura che è quello che ha il megafono e dà gli ordini come se fossimo nella fanteria dell'Ottocento, no? Cioè dice state violando, che è l'avvertimento, e loro hanno quella prassi lì. Allora, ho visto, ve lo propongo perché a me è piaciuto, quindi chissà se piace anche a voi. C'è questo capo del plotone dei Robocop che è di fronte a uno schieramento dei manifestanti e gli sta intimando di ritirarsi, esattamente dice loro obbedite alla legge. Adesso ve lo do, obbedite alla legge, vi dovete disperdere e lasciare il luogo. Lasciare il luogo in francese è quitter les lieux.
2: Sì.
0: E quindi dice in francese dice obedience à la loi. Devez-vous disperser?
2: Ah no, quello era
0: quitter les lieux. Però in quel momento interviene il sacro spirito dell'aura dei manifestanti, perché poi alla fine di tutta sta faccenda è andata a finire così.
5: Participez à un attroupement. Obéissance à la loi, vous devez vous disperser et quitter les lieux. Participez à un attroupement. Obéissance à la loi, vous devez vous disperser et quitter les lieux.
0: No, ma... E gli è andata via l'aura dal corpo.
2: No,
0: proprio...
2: ma perché, come
3: gli è uscito Banfi.
2: Ma perché, come diceva...
0: dell'incoronetta.
2: Certe volte, come diceva Nick, Laura non c'è. E infatti
0: hai capito però come va a finire?
2: Va a finire così. E ma poi, che figura di merda, lo possiamo dire?
4: Sempre, mi viene sempre in aiuto Troisi quando diceva che per risolvere il problema della disoccupazione servono gli investimenti. Ma con un camion dei carabinieri quanti disoccupati vuoi investire? Uno, roi e chi le so tanti. Quindi diceva, se vogliamo risolvere in maniera seria e appropriata il problema della disoccupazione, anna fai camion più grosse.
2: Bonvi avrebbe detto esterminazione, ma questa è un'altra storia.
0: Bene, restiamo in Francia con la musica, ci sentiamo tra poco al Comitato Centrale.

0: Che figata Mano Negra, mi è sempre piaciuto.
1: Un'altra sempre. Tutte schioppettate.
0: Adesso sì, è andata così con le schioppettate. Bene.
2: Arrivano altri messaggi,
3: Ciao
0: che
3: Manu,
0: dicono?
2: Ciao. Allora, innanzitutto Claudio ha aggiunto
3: precisa
2: che se però si verifica un caso di abigeato agricolo, le rese delle olive cambiano.
3: E calano.
2: Ci teneva a farcelo sapere. E poi ci scrive Romina.
3: Anche lei con le olive?
2: No, però dice non è esperta di olive, si scusa per questo. Però dice, bene sì ragazzi, non ci potevo credere quando ho visto entrare il grande producer Orso al bar accompagnato da Oscar.
3: Certo.
2: Sono stata onorata, dice. Grazie
3: anche,
2: Romina.
3: Un po' sopraffatto dell'emozione anche, direi.
0: Oscar va in giro e si bea dei suoi successi radiofonici.
2: Ma è famoso.
0: Bene. Che volete voi?
2: A me posso dire che manca molto Chiara, che in questo momento in estate avrebbe parlato di cinema.
0: Esattamente.
1: È vero, hai ragione.
0: Però siccome siamo tipi previdenti,
1: Chiara torna.
0: Nel mentre noi abbiamo provato
2: fare del nostro meglio,
0: ad organizzarci e parlare di musica
3: con risultati pessimi peraltro, come sentirete tra breve.
0: Mark, ci vuoi dire dove ci porti cinematograficamente parlando?
2: Nella stagione scorsa del Comitato Centrale avevamo nominato un grande film che era Velocipastor.
3: Sì, ovvero
2: la straordinaria storia di questo pastore, di questo prete che si recava in Cina a combattere i ninja, scoprendo di poter diventare Velociraptor per una qualche magia.
3: E quindi se li magnava i ninja?
2: Non lo so, però la trama era talmente bella che ci siamo detti, perché non andare ad indagare altri titoli simili a questo? E ne abbiamo individuati un paio. Il primo si chiama Shark in Venice, squali a Venezia.
3: Ecco.
2: Che è un insieme di sottotrame splendido. La storia è questa. David è alla ricerca del padre, misteriosamente scomparso durante un'immersione nella città di Venezia.
3: Misteriosamente
0: chi non fa le immersioni
3: nella laguna,
0: no, ma certo.
2: Infestata da squali killer.
3: Certo.
0: Però lui voleva andare a vedere la barriera corallina dei canali.
2: Esatto, ma non ci riesce. Nel frattempo si imbatte in un enigma che conduce a un antico tesoro perduto dei medici. Quindi qui sembrerebbe
3: dei medici nel senso dei dottori o
2: dei medici, la famiglia medici.
3: Ma erano a Firenze quelli.
2: Quindi sembra un po' già
4: che con Venezia.
3: Potrebbe essere un film americano, quindi.
2: Non lo so. Sì, ci arriviamo, regia di Danny Lerner.
3: Lo sapevo io.
2: Allora, nel frattempo, trasformata nella pedina inconsapevole di un complotto mafioso per recuperare la fortuna dei medici, la fidanzata di David viene rapita sotto la minaccia delle armi. Per questo David deve immergersi nelle acque sono gli squali killer a cercare il tesoro di medici, e quindi farà la fine del padre divorato dallo squalo killer o no? E quindi vi invitiamo alla visione di Shark in Venice.
3: Oppure uscirà come su chiamavano Gig Robot, come supereroe.
2: Il film ha delle pessime CGI, cioè delle pessime versioni digitali e immagini di repertorio rubate a documentari.
3: Fantastico. Io...
0: E poi a un certo punto appare Rondò veneziano.
4: E pare che c'è anche la scena famosa dove viene asciugato un canale e c'è quello che dice: il canale, chi l'ha asciugato il canale?
2: L'ultimo titolo è bellissimo, si chiama Robert, regia di Quentin Dupieux, che vede nel cast persone come Thomas F. Duffy, David Bowie e Stephen Spinella.
0: Ma David Bowie chi è? È la versione del Lidl di David Bowie. David,
2: senza la I.
4: Come si chiama David Bowie?
3: Quindi è un porno.
2: E la trama... No, la
3: questi
2: trama,
3: cognomi qui...
2: La trama è questa. Nel deserto della California si consumano le avventure di uno pneumatico killer.
3: Come uno pneumatico?
2: Un pneumatico killer.
3: Interpretato da?
2: Dal pneumatico.
0: Da J.D. Vance.
2: La Michelin, non lo so. Con poteri telecinetici che va in giro sbalzellando e uccidendo persone.
3: No, ma questo è fantastico.
2: Ma è misteriosamente attratto da una ragazza bellissima.
3: Come, scusa, come, non
2: è l'unica che risparmia, perché fa? Si innamora, lo pneumatico si innamora.
1: Lo pneumatico.
3: Beh, secondo me è un film americano, non lo so. Questo, non so perché, mi dà l'idea che...
1: Si chiama Rubber.
2: Rubber, del 2010, in regia di Quentin Dupieux.
3: Quindi non è neanche
1: da
3: un,
1: non perdere,
3: non è neanche un regista.
2: Capite perché mi
3: dal
2: manca
3: cognome
2: Chiara,
3: americano.
2: Insomma.
3: Beh, certo.
0: A parte che a sto punto io suggerirei a Chiara, dovremmo farla una rassegna con tutta sta roba.
1: Chiara
0: qui.
1: Malerba, diciamo a te, vieni qui e portaci,
0: cioè,
1: un
0: che
1: nuovo
0: inizia,
1: programma.
0: Inizia, capito, un giorno con Veloci Pastor.
2: Cioè, questi film, il Mereghetti, il dizionario dei film, non li cita.
3: E beh, ci credo.
0: Non li archivia neanche a merda.
3: No, esatto. Ma no, ma non è possibile.
0: Bene, il comitato va avanti perché stanno arrivando
3: in qualche modo.
0: In qualche modo
3: queste,
0: va avanti. Noi
3: dopo
0: qui,
3: queste stronzate paurose,
0: qui, sì, perché adesso invece arriveranno gli argomenti
3: seri.
0: Sì,
3: seri,
0: sicuramente sì. Gli argomenti seri.

0: E questa era Temperature, o letta da me Temperature,
1: che sono di più,
0: quindi. Un pezzo del 2005 di Sean Paul, dice una frase: "Digial dem schillaci",
2: Totò,
0: citando esplicitamente il nostro Ciampo d'Italia, il nostro
2: Totò
0: Schillaci.
3: Ciampo d'Italia in questo pezzo.
1: Mai dimenticato.
0: Perché dagli anni di Italia 90, quando Totò Schillaci è diventato per noi l'eroe nazionale, in Giamaica hanno preso la parola schillaci, richiamando il tema delle skill, quindi abilità, talento.
3: Ah, ok.
0: Quindi se uno è schillaci, infatti Sean Paul dice: "Io sono lo schillaci delle donne", dice.
3: Ah, certo, perché è modesto anche.
0: Esattamente. E quindi Totò Schillaci, oltre a essere il gran visir

0: È rimasta sospesa la questione olivicola, no? È chiaro, no? A sto punto c'è...
1: Non ci sono novità al momento.
0: Benissimo. Okay. Vi ricordo, per parlare col Comitato Centrale 379-390-2967, che è la nostra linea WhatsApp...
1: Prima di... salvare il numero, poi scrivere
0: in chat. Certo, se non lo salvate prima non succede assolutamente niente. Vogliamo spostarci nel regno?
2: Nel regno?
0: Dai, tanto noi una passata gliela damo sempre, no?
2: Quindi, nel regno di Diarrea Arancione, andiamo, che ricordiamo.
0: Esatto, andiamo da...
3: Che non è Sinner, che ormai non gioca più.
1: Ricordiamocelo.
0: Bene, la cacarella è servita, allora. Cosa ha fatto sta settimana il Diarrea? Allora, ce ne so tante, io ve le metto lì, le commentiamo insieme, poi vediamo cosa ne deduciamo. E Peter Esgat, che è un ministro potentissimo e cattivissimo dell'amministrazione del Cacarella, il ministro della difesa, credo.
3: Molto cattivo, molto cattivo.
0: Ha annunciato che ci sarà l'esecuzione di un condannato a morte in diretta.
3: In diretta
1: TV? In diretta?
0: In diretta streaming.
3: Fantastico. Mm.
4: Cioè... Cesare Beccaria che dice?
2: E... Per fucilazione.
0: Per fucilazione, esatto. Che è, non so quanto, che non viene più fatta una cosa pubblica. Adesso non mi ricordo da quanti anni anche.
1: Tremendo.
0: Esattamente.
4: Medioevo, ma
0: lascia fare. E tutto questo, la settimana in cui è stato assegnato il premio Nobel, per fortuna, a chi ha introdotto anche ufficialmente negli organismi internazionali la parola genocidio. E il nostro che
3: si è un po' offeso,
0: si è incazzato che gli hanno dato il premio Nobel, si è incazzato con la Norvegia, no? Che dice, ma è ovvio, cioè, perché non glielo dai cioè fai le esecuzioni live,
4: cioè, si è incazzato perché l'hanno dato a Navi e non a lui, alla giurista dell'ONU che ha accusato Israele di innocenza. Lui lo voleva.
0: Cioè, scusa, te hai programmato un'esecuzione, poi c'è stata l'assegnazione del premio Nobel e non l'hanno dato a te.
1: Il premio Nobel per la pace.
0: Per la pace, per la pace. Perché ne poi ne
1: non
0: sono
1: per la fisica.
3: No, per la letteratura lui ha scritto tantissimo.
0: No, né per il movimento dello sfintere, no. No. Allora, oltre a questo, dopo si è incazzato con la Norvegia, gli ha detto di tutto. Certo. Ah, magna salmoni.
3: Ha invaso Trondheim.
1: A me ha colpito una sua raffinata analisi politica. Quando ha detto che le manifestazioni in Francia sono colpa dell'immigrazione islamica. Non so che cazzo c'entra, però ha dato questa lettura. Vabbè.
0: Sai cosa ha detto alla Norvegia? Gli ha detto il fatto che non è stato assegnato a me il Nobel è una macchia indelebile.
3: Indelebile.
4: De salmone.
0: Sì.
1: Gli ha detto
0: brutte persone. Nel mentre succedeva questo c'è stato un discorso pubblico allo Studio Ovale. E di fianco a lui c'era il signor Dell,
1: proprio quello dei computer,
4: Dell.
0: Isu e la moglie
4: Della, no.
0: No, ma non l'avete visto quella vestita di rosso che sembrava un droide protocollare,
4: mi fa paura,
3: che era la moglie di Dell. Ah, ok.
0: Che tra l'altro invitava a mettere i soldi dei vostri figli negli account Trump, che lui apre,
1: certo,
0: gli account bancari, certo, esatto, certo. Cioè, qui siamo proprio alla follia oltre ogni modo. Né non bastasse tutto questo della settimana del nostro, era in Nebraska e ha fatto un discorso.
3: Come diceva Pippo Franco, la pioggia nel Nebraska si fa male quando casca. Ricordiamo grande Pippo Franco, che è ancora vivo peraltro. Quindi.
0: Allora dice, lasciamo che l'Iran distrugga Los Angeles o San Diego, è un piccolo prezzo da pagare.
3: Watchmen,
0: cioè, possono prendere una città, lasciamo che distruggano Los Angeles, che distruggano San Diego,
4: una a caso.
0: È davvero un piccolo prezzo da pagare e finirà molto presto.
4: Io
0: praticamente è già finita.
3: Cosa?
2: Io vorrei essere adesso nei panni degli hacker iraniani dell'ambasciata, che ci avranno dei meme, non lo so.
0: Guarda, l'account
3: sono morti quattro dalle risate. Quattro.
1: E la trama di GTA 6, tra l'altro.
0: L'account, credo, del Ghana, dell'ambasciata dell'Iran. Ha detto il QI di Trump è 404.
4: Fatal, permanent, loro sono
0: tremendi, hanno, proprio... È così, è andata così questa settimana dal nostro Cacarella.
3: È una settimanella bella intensa.
4: Vero, d'Erdocene,
0: allora,
1: Però, prendo quello che ha preso lui, com'era la battuta?
0: Voi vi ricordate, no, che quest'estate noi avevamo

0: assunto dei consolor, dei professionisti per aiutarci a decifrare, ad interpretare il presente, perché come vedete qua
1: è difficile stare dietro a tutto ciò.
0: Tra lo staff dei nostri consulenti, oltre a Patti e le sue bacchette, c'era anche Ezio.
2: Come no?
0: Ve lo ricordate Ezio?
3: Certo,
0: sì. Allora io, dopo che in settimana ho letto questo, ho interpellato Ezio, che ci ha risposto.
4: Le cose che non credo, io non credo a niente da sempre, fin da ragazzino, ma non credo a niente, non credo al mondo, non credo. Ma le cose proprio che non credo sono, ad esempio, Dio, far parte della società, il governo, niente, non credo a niente di queste cose. E soprattutto anche il fare famiglia, avere figli, vivere con una donna, prendere tutti sti compromessi, no, aria fritta per me. Mai interessato, non mi interessa un cazzo proprio. Io non credo ai pilastri della società, quindi potete andare a fare in culo quando volete.
0: Grazie.
2: Sempre
0: Ezio.
2: Sobrio, chiaro, nel finale sempre
1: molto bene. Oh, Ezio,
0: questa cosa che Ezio non crede ai pilastri della società.
1: Non credi.
0: È proprio il consulente giusto.
1: Per noi, guarda, sicuramente.
0: Quando tu fai le scelte azzeccate, te le ritrovi, capito? Te le
5: ma
0: ritrovi.
5: Ma poi con questa, diciamo, pacatezza nell'esporli che tocca gli animi più sensibili.
2: Nella vita di tutti i giorni mi chiedo che farebbe Ezio e prendo decisioni di conseguenza.
0: No, tra l'altro Ezio è anche uno specialista di musica e adesso, nella seconda parte della consulenza che ci è arrivata, ci spiega anche il legame coi poteri forti, anche di chi non ti aspetti. E qui forse tira in ballo anche Scatola Nera, attenzione, perché lui non te le manda a dire, Ezio.
4: Che poi non è che controllano solo il pop e la musica, diciamo, di largo consumo. No, no, controllano anche la musica più all'avanguardia, le cose un po' più serie. Tipo, non so, Jello Biafra dei Dead Kennedys, Genesis P. Aldridge di Troubling Crystal e Psyche TV, Coil, tutta la scena wave, i grossi nomi, Joy Division stessi, ho trovato foto dei componenti in posa massonica. Tutto.
0: Questo è per Scatola Nera, eh?
4: Kraftwerk.
5: Guarda, Ezio.
4: Tutta l'avanguardia.
0: Senti.
4: David Byrne di Talking Heads.
0: Tutto.
4: Brian Eno, Laurie Anderson, Lou Reed, The Velvet Underground. Tutto.
5: Io volevo dire a Ezio che quella dei Joy Division era posa da eroina, non era,
0: non è massonica.
5: Non c'entra la massoneria.
0: Ci può essere dei massoni eroinomani.
5: Ah, probabile.
0: A tra poco.

0: Comitato Centrale Radio Parsec, siete all'ascolto. Intanto, grazie per chi ci sta ascoltando questa sera. C'è un sacco di gente anche da fuori.
1: Da fuori dove?
0: Da fuori dalla galassia. No, anche dall'estero, dalla Svizzera, dall'Inghilterra, poi in Italia, dalla Sicilia, dal centro Italia, dal nord Italia, grazie.
2: Ciao sorelle.
3: Chissà la raccolta delle olive in Svizzera.
0: Esatto, infatti, chissà. Anche al lago del Kansas, chissà se fanno l'oliva.
2: Sì, lì
3: Johnny
2: sì.
3: Ci ha mandato un aggiornamento.
0: Prego.
4: Sulle olive?
3: Sì.
2: Ah.
3: Allora, ha detto che la loro raccolta si è attestata ai 217 kg.
0: Minchia.
3: Circa 30 litri di olio, quindi una resa del 14%. Ma ancora non abbiamo finito il tempaccio di sabato.
0: E quindi siamo in territorio positivo,
2: Bene.
0: Sì, molto
3: siamo,
0: bene.
3: Siamo in territorio
0: positivo. Com'era la fascia buona? 12-15?
3: 12-15.
0: Allora benissimo, dai, no? Questo mi sembra...
1: Questo perché Johnny fa ascoltare Radio Parsec agli ulivi.
0: È una nuova
1: resa e questo migliora la resa.
0: Allora, non c'è Lello, ma c'è l'almanacco.
2: No.
0: Sì, e c'è pure la sigla. No, non è. La sbaglio sempre.
3: Michele, che tanto ama l'almanacco.
0: Adesso vediamo cosa è venuto fuori.
1: L'almanacco ferito.

0: costernato, perché io faccio finta ogni volta di prendermela con Lello per il suo almanacco, che è una merda, però a me in realtà senza di lui io non ci so stare.
1: Ma noi ce la prendiamo con te stasera, quindi,
0: quindi ve la potete prendere tranquillamente con me. Ho qui, naturalmente non sarò dettagliato e preciso come Lello, cercherò di fare del mio, ma farò malissimo e lo so. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda le nascite, Nel 12 ottobre del 1962 nasce a Bologna Luca Carboni.
2: Dai.
0: Oh. Nel 1968 nasce Hugh Jackman, che dice che cazzo c'entra con... No, perché Hugh Jackman, che è specializzato oltre che in, naturalmente, cinema, anche in teatro musicale, ha vinto un Grammy, ragazzi. Ha vinto un Grammy.
3: Ma dai.
0: Ragazzi, ve lo ricordate nel musical, no?
1: Ma ha vinto un Grammy cantando Silvia lo sai.
0: Ma no, ma quello era un altro, e quello era Luca Jackman.
1: E posa massonica poi.
0: Nel 1990 nasce in Spagna la cantante Melodia Ruiz Gutiérrez, detta Melody, diventata famosa con Il baile del gorilla.
1: Molto bene.
0: Molto, molto bene.
2: Dopo lo mettiamo.
1: Muy bien.
0: Muy bien. Muy bien. Allora, nel 12 ottobre 1965 i Beatles entrano ad Abbey Road per la prima sessione di Rubber Soul. Quattro anni dopo, nel 1969, 12 ottobre, una telefonata a una radio di Detroit fa esplodere la leggenda di Paul is Dead.
1: Ah, io pensavo faceva esplodere la radio.
0: Ricordiamo che il 12 ottobre è comunque Columbus Day e hanno scoperto il regno quella volta lì, giusto per capire.
3: Paul is Dead, ovvero che la leggenda...
0: Che Paul McCartney sarebbe in realtà morto e poi sostituito da un sosia. Vi ricordate questa cazzata memorabile? Poi... Nel 1978 Nancy Spungen venne trovata morta al Chelsea Hotel di New York e Sid Vicious venne arrestato. Bravo. Poi nel 1994, 12 ottobre, a Erskurt...
1: Scusa, era Sid...
0: Sid e Nancy,
1: Sid
0: la famosa...
1: Sid Vicious.
0: Sid Vicious.
1: Ah, quello di Sid e Nancy Reagan.
0: Esatto, invece è stato arrestato Sid Vicious, ma per un equivoco, evidentemente. Nel 1994 a Erskurt crolla una tribuna al concerto di Pink Floyd.
1: Bella
0: sfiga, direi. Bella sfiga. Nel 1982, 12 ottobre, gli U suonano allo Shea Stadium con i Clash in apertura, che non è male, eh?
1: No, manco un cazzo, certo.
0: Oh, poi altri compleanni, Dave Vanian dei Damned, che chi se lo ricorda che compie oggi 70 anni. Nel 1948 nasceva Rick Perfitt degli Status Quo, che poi ritroveremo un po' più in là. Funerali, nel 1971 moriva Gene Vincent, la prima voce di Bebop a Lula. Nel 1985, 12 ottobre, moriva Ricky Wilson dei B-52s e nel 1997 moriva il cantante che tutti adoriamo di country, John Denver. Tutti lo adoriamo, tutti lo ricordiamo con un grande...
3: Leggo una sottile ironia.
0: No, una vaga ironia. Allora, dischi. Nel 1982, 12 ottobre, usciva October.
3: È un almanaccone.
0: Degli U2.
1: Tanto.
0: Nel 1984, 12 ottobre, usciva Rattlesnakes, primo album di Lloyd Cole and the Commotions.
3: Ce l'ho tutti.
0: Nel 2022 usciva il 22esimo album, questo lo dico per Claudio, di King Gizzard and the Lizard Wizard, che è un cazzo di gruppo australiano.
1: Che c'ha una iperfettazione
3: ridillo.
0: King Gizzard and the Lizard Wizard.
1: Sono fighissimi,
0: okay?
3: Non sarei capace.
1: Sono fighissimi.
0: Ma attenzione al 1979, perché nello stesso giorno, 12 ottobre del 79, uscivano Tusk, doppio album dei Fleetwood Mac successivo a Rumours, ma e soprattutto due canzoni che in qualche modo non possiamo non conoscere. Whatever You Want degli Status Quo, quella che faceva barabaraba, capito, no?
1: Tarararara.
0: Esatto, tarararara. E degli Specials, A Message to You, Rudy.

0: Certo che con Lello spaziavamo di più da Salvatore, Giungiunnaro, trombettista, cioè... cioè...
1: allora andate per, queste critiche, questa vabbè,
0: oh, giustamente
1: riprendetevi Lello dalla settimana prossima, torna Lello, torna.
0: Giustamente Dani ci ricorda che
2: nel 99
0: è una botta proprio,
2: il 12 ottobre del 99 esce Guerrilla Radio dei Rage Against the Machine,
1: che hai detto niente,
0: è un pezzo bellissimo,
1: hai detto niente,
0: Però, visto che parliamo di appuntamenti, usciti, gente nata, gente morta.
1: Oggi è morto il Giorgione, Giorgio Bracardi. Giorgio Bracardi. Da Scarpantibus, alto gradimento. No,
3: era nato nel 33.
1: Era nato nel 33, vanno... Quindi a 93 me,
0: ma sempre ragazzi. Fatto smatti proprio.
2: Grande protagonista della radio, tra l'altro, prima, ancora,
1: prima ancora della TV.
0: Personaggi radiofonici incredibili.
1: E televisivi pure.
0: E televisivi pure, vi ricordo.
1: Il fascista, come si chiama? Catenacci.
0: Catenacci.
1: E poi il professor Macellini, che lui propose sul programma di Nanni Loi, tutti insieme, compatibilmente. Tic.
2: Grande tic.
0: E anche qua, la canzone Se ci fosse Pippo Baudo a comandare, quella è una esatto, roba incredibile, ragazzi.
1: Strepitoso.
4: Ma mi era parente del pianista di Costanzo?
0: Era fratello.
1: Il fratello. Vedi?
0: Il fratello stava da Costanzo e lui era veramente indie.
1: E lui stava veramente indie.
4: Poi dei battitori liberi. Lui.
1: Numero uno.
0: Mi è sempre gustato un sacco. Vabbè, buona Gio. Però, per ricordarlo a sto punto... facciamo l'appendice dell'almanacco, ha registrato una ventina d'anni fa, credo, un pezzo insieme a Elio che è straordinario.
2: Se parte,
0: sempre se parte,
1: se non parte,
5: io sono stronzo, testa di cazzo.

su ermafrodita. Morbellino, mi volevano ammazzar. Io sono Strozzo. Io sono Strozzo.

0: Dura 27 minuti l'originale.
1: Grande Giorgio Bracari.
2: Grande Giorgione. Chi di noi non è andato a zonzo come uno stronzo?
0: Grande. Tuttora,
2: esatto. Spesso e volentieri anche. Comitato Centrale Radio Parsec, grazie per essere all'ascolto. Abbiamo da poco passato la metà.
0: Il guado.
2: La metà del tempo che abbiamo a disposizione e non sappiamo come cazzo riempire. No, non è vero.
0: Manca Lello e siamo in mezzo alla strada. Ragazzi.
3: Ma ricordiamo il numero che ci potete scrivere.
2: Vamo Albe, dai.
3: Al 379-390-2967. Scriveteci su WhatsApp e noi leggeremo i vostri messaggi.
0: Potete cominciare a scriverci già un'ora prima che cominci il Comitato Centrale, già dalle 8.
1: E potete, sì, potete anche scriverci un'ora dopo, ma tanto non ascolteremo niente. Non vi leggiamo,
2: ovviamente. Anche se ancora saremo qui a montare le puntate,
0: a finire il lavoro
2: il giorno dopo. Allora, a proposito di questo, vogliamo ricordare che sono aggiornati ai podcast di Radio Parsec. Che sono in onda, quelli correnti di questa settimana. Quindi, se nel caso qualcuno non facesse in tempo, li può ascoltare. Questi qui del terzo giro da venerdì.
0: Perfetto. Quindi il sito di Radio Parsec è riferimento per tutto, per risentire le vecchie puntate,
2: per gli orari delle trasmissioni,
0: sapere che cosa va in onda.
2: Esatto. Vogliamo dire che a breve, credo la prossima settimana, rilasceremo la prima versione del palinsesto stabile.
4: Come che cos'è? Detto. Che cos'è? Spiega un po'.
2: Cioè,
4: questo palinsesto
2: nel
4: stabile.
2: Nostro sciaffolare e variare i programmi, saranno però fissi nel giorno, ovvero il programma che va in onda alle 11 del lunedì andrà sempre in onda alle 11 del lunedì, cambierà orario il giorno dopo, martedì ad esempio, ma sarà sempre quello, salvo variazioni per i live e dei programmi speciali che stiamo preparando.
0: Ci sono delle sorprese?
2: Eh sì, intanto ci sarà qualche comitato in giro qua e là, qualche... e anche qualche live music show che stiamo organizzando per trasmettere dalle frequenze non frequenze.
0: Siamo richiestissimi
2: di Radio Parsec. Sì, ma noi intanto non andiamo da nessuna parte.
1: Siamo richiestissimi, intanto, ma non andiamo da nessuna
0: soprattutto
1: parte.
0: Soprattutto se non viene Ivo, non possiamo,
1: esatto,
0: andare da nessuna parte.
3: Intanto ho un'ultima ora che credevo fosse una bella notizia, perché la premessa era: Salvini si dimette da segretario della Lega.
1: Accidenti.
3: Ma in realtà è un passo formale per potermi ricandidare.
1: La prima parte della notizia era buona.
3: Perché il 24 e il 25 ottobre a Milano ci sarà il congresso della
1: Lega
3: Party. Che il comitato
2: e noi
3: centrale
2: lo trasmetteremo
3: seguirà
2: in diretta, ovviamente,
1: esatto, integrale con 14 live ore di interventi di tutti quelli della Lega.
2: Esatto, con un live show.
1: Perché noi vogliamo
2: adeguato
1: far ridere.
3: E la sintesi del congresso è
2: no, io ce l'ho, perché sono già arrivati i primi contributi congressuali delle varie tesi, sì, congressuali. Una in particolare, che credo che quella che uscirà vincente come linea maggioritaria, dice questo. Questo
3: si sentono le richieste del nord produttivo.
2: Sì, è la mozione congressuale.
4: L'accento lombardo, ho sentito tutto.
0: La vicenda di Salvini mi ha ricordato un'altra vicenda molto italiana che riguarda lo sport.
2: Oddio.
0: Ovvero,
2: dillo,
0: i vertici dello sport italiano hanno riscontrato una irregolarità formale nel tesseramento come presidente FIGC di Giovanni Malagò.
1: Perché non era tesserato e non poteva fare.
0: C'era un'irregolarità.
2: Attualmente Malagò che incarico ricopre?
1: Aspetta.
0: Per risolvere l'anomalia,
1: cioè,
0: ed evitare...
1: L'anomalia è...
0: Malagò
1: non può fare
0: il presidente
1: perché non è tesserato FIGC.
2: No, il presidente di...
0: FIGC,
2: Federazione Italiana Gioco Calcio. Ah, no, giovani comuni... No,
1: quello lì è un'altra cosa.
0: Per risolvere l'anomalia ed evitare ogni potenziale conflitto di interessi,
1: ogni potenziale conflitto
0: le istituzioni
1: di interessi,
0: lo hanno prontamente rimosso dall'incarico,
1: oh,
0: scegliendo come commissario pro tempore,
1: sì,
0: Giovanni Malagò.
1: Cioè, ma come?
0: Lascia fare.
3: È famosa la scena in cui vanno da Malagò e dicono: Malagò, la situazione in Figicia è un disastro. E Malagò ha detto: chiamatemi il commissario. Ma è lei? Allora so già tutto.
0: Non solo, non è finita qui. Perché subito dopo, al termine di una profonda riflessione sulla figura più imparziale a cui affidare la futura guida della FIGC dopo il periodo di commissariamento, la scelta ricaduta su Giovanni Malagò.
2: Madonna, questo paese è veramente la discarica dell'umido.
0: Malagò, ricordiamo che è passato remoto, tra l'altro.
1: Io, certo, io Malagai.
2: E poi è un passato non passato. Perché non passato. Oh, non lo smuovi mezzo, eh?
3: Inoltre, no, ricordiamo che Malagò, e lo posso dire perché è una sentenza passata in giudicato, gli è stata tolta una laurea che lui si era preso, perché era venuto fuori che lui un tot di esami li aveva passati facendosi dare risposte dal bidello. C'è una roba, capito?
2: No, vabbè,
3: uno
2: ma
3: dice...
2: lui gioca a tutto campo. No, ma poi questa è la classica. Senti,
3: Malagò, voglio dire, la corruzione di Malagò c'ha una certa raffinatezza. No, pagava il bidello, senti, che gli dava le...
0: rettore dell'università che era paese. Giovanni Malagò.
2: Ve lamentate che manca una classe dirigente a sto paese quando è evidente che ci abbiamo
4: i migliori 90 milioni di anni e non vanno più via, va benissimo.
1: E quindi alla fine sarà Malagò,
0: quindi la scelta è caduta su Giovanni Malagò.
3: Io faccio anche un appello a questo punto al campo largo: ma quali primarie che ce l'abbiamo l'uomo
1: giusto?
2: Ma quello te porta proprio
3: Malagò, scherzi,
2: ma te porta in tromba proprio,
1: è inamovibile.
2: Bene, abbiamo un'altra notizia? Sì. È successo qualcos'altro nel mondo?
4: Ma ad esempio la ministra Roccella che non sa la matematica, quella quanto mi ha fatto ridere, no, per non piangere, quando ha parlato del congedo paritario, ha detto: io non sono d'accordo con l'obbligatorietà del congedo paritario, quindi per darlo anche ai padri, perché avere figli è un problema. E se io ho un problema, lo divido con qualcuno, questo problema aumenta.
2: Adesso devo andare a fumare, quindi sono in crisi.
4: A proposito del congedo paritario, ha detto che un problema, cioè i figli, intendendo i figli okay,
1: questo problema.
4: Le figlie e i figli, un problema.
2: Quella rottura dei coglioni dei
4: bambini.
2: Se lo
4: divido con qualcuno, no,
1: diventa un problema per due.
4: Lo moltiplico.
1: Certo, è un genio.
4: Io, cioè, vece,
0: non porta.
4: Quindi
1: la classe dirigente.
2: No, guarda, qui bisogna fare delle respirazioni molto profonde, ma proprio perché io vado in cortocircuito, non capisco. Cioè, io divido un problema con qualcuno.
1: Sì. E quindi diventa un problema per due persone.
0: E quindi è per due.
4: Vedo.
5: Mandagli a fanculo. Manda tutti a fanculo.
4: Tutti.
5: Mandagli a fanculo.
4: Sì.
5: Mandagli a fanculo.
0: Posso averla per dormire?
2: Scusa, questa è mindfulness. Vedi, loro ci fanno apposta. Totale. Vogliono saturare tutti i livelli cognitivi.
1: Ma
2: e
1: certo.
2: Se spappola il cervello e diventate dei coglioni.
0: Allora, per confondervi, vedo l'ultima.
3: Dopo ce n'ho un'ultimissima anch'io.
0: La mia l'ho intitolata Diop, padre, patria e famiglia. Perché Paolo Diop... nato a Dakar in Senegal e arrivato in Italia da bambino, poi naturalizzato italiano, lascia Fratelli d'Italia ed entra in Futuro Nazionale. E qui il cortocircuito, io non sono riuscito più ad andare avanti. La sua storia personale, politica, è fatta di Casa Pound, Lega, Forza Nuova e Fratelli d'Italia.
1: Oh, tutti l'ha fatti tutti.
2: Ma che cazzo Paolo gli Diop. Ha preso a Paolo Diop?
0: Diop, patria e famiglia.
3: Io invece ho un'ultima ora dal Corriere della Sera di Roma, che fa un titolo, ragazzi.
1: Come il Corriere della Sera di Roma?
3: È il Corriere
2: edizione
3: di Roma.
2: Edizione romana.
1: Edizione romana. Okay.
2: Precisi.
3: Ma questo titolo, ragazzi, allora, legge elettorale, presentati 30 ricorsi alla Consulta, i firmatari, aperta parentesi, da Prodi a Marisa Laurito. Cioè, e io a sto punto io voglio
1: il
3: leggere
1: il varietà, ma il varietà.
3: Sapete la legge dei gradi di separazione? Io da Prodi per arrivare a Maurizio Laurito, in mezzo chi cazzo c'è?
1: Vabbè, Arbore sicuramente, però
2: secondo me c'è Ezio,
3: Ezio, Bracardi,
1: Bracardi probabile, probabile.
3: Ma come si fa? Fa?
0: È da una Prodi classifica a salire o a scendere?
3: Infatti,
0: non si capito, capisce.
3: Perché io Prodi, ecco, abbiamo già dato, io Maurizio Laurito premier la tenterei.
2: Mamma mia, incredibile, cioè, la realtà proprio ci schiaccia.
0: L'Italia è il paese che amo.
2: Va bene, allora, vogliamo fare un break, un cooling break,
1: sì,
2: un, un hydration break, qualcosa che ci porti fuori da questo studio.

0: direttamente dalla cave del progressive rock inglese, dalla caverna che era Canterbury e dalla raccolta The Canterbury Tales, che però non contiene questa canzone, in effetti sto sbagliando io. Comunque erano i Caravan, gli unici della scuola di Canterbury che diciamo mantengono una certa vivacità
1: aristocracy.
2: Prima di loro i canti gregoriani, una cosa uscita da Canterbury.
0: Massimo rispetto per Canterbury, Robert Wyatt e compagnia bella, però i Caravan forse radiofonicamente sono un po' meglio.
3: Certo. Questo è il comitato centrale di Radio Parsec, siamo in diretta e stiamo procedendo verso l'arrivo delle nostre rubriche consuete, e quindi anche stasera a Radio Parsec non può mancare Fate Spazio.
4: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda Fate Spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.

0: Benvenuti a Fate Spazio con le astro cazzate che io non capisco, ma che vi giro a voi.
1: Cioè, sono allora, notizie che diventano esatto, astro cazzate.
0: Esattamente.
2: Sì, figurati se le capiamo noi.
0: Allora, intanto vi segnalo che siamo entrati nella settimana internazionale dello spazio. Questa è una festività della NASA dove in tutti i laboratori, dove ci sono i telescopi, insomma, fanno feste divulgative.
2: Ah, è come la Fashion Week a Milano.
0: Esattamente.
2: Solo che
0: io
2: per lo spazio.
0: Apro ricordando la scomparsa di Margaret Hamilton, che all'età di 90 anni purtroppo ci ha lasciato quest'anno il 30 settembre, ma lei è stata la programmatrice che grazie ai suoi calcoli e grazie ai suoi studi di codice a mano permise di salvare la missione dell'Apollo 11 che andò sulla Luna, perché la grandezza di questa donna è che mise in caso di emergenza la cosa che i macchinari dovevano sempre avere come priorità erano le funzioni vitali degli astronauti, e questa cosa ha permesso, insomma, che il lancio poi...
3: La missione è quella di Houston, abbiamo un problema, Apollo 11.
0: Esattamente. Non oso immaginare, povera Margaret, per quei tre giorni quanti tamponi gli abbiano, gli abbiano
1: c'era,
0: dato.
1: Cioè che era lei, era Houston
4: qualche
1: in quel
4: milione
1: momento.
4: Dei tamponi.
1: Sì, quei parametri NASA.
3: Per metterla a suo agio, quanti tamponi.
0: Poi c'è un'altra notizia che è curiosa, che non riguarda proprio lo spazio, ma un po' sì. Cioè, nell'Oceano Pacifico Meridionale esiste un punto geografico dove la presenza umana è il luogo più lontano in ogni direzione cardinale. E questo punto dell'Oceano Pacifico è proprio il punto dove il 90% dei satelliti, dei macchinari che dallo spazio si devono schiantare sulla Terra è in questo punto isolato,
2: cioè,
0: da tutto.
2: Lì?
0: Tutti lì. Tant'è che addirittura...
2: Cioè li mandano a schiantarsi tutti lì.
0: E c'è lo snorkeling specifico, perché c'è chi vuole andare a vedere i relitti dei satelliti.
1: Quindi è la discarica dello spazio, sostanzialmente.
0: Esattamente. Esatto. Si chiama Punto Nemo. È il luogo più isolato della Terra.
2: E vanno tutti a vedere il pesce astronave, perché
0: esattamente.
2: Lì...
0: Ammazza. Poi vado avanti.
3: Questa l'ho quasi capita.
0: Anch'io.
1: Facciamo progressi dopo.
2: Perché non era tanto
0: allora,
2: spazio,
0: intanto, vabbè,
2: anche oceano.
0: En passant vi dico che è stata scoperta l'ennesimo esopianeta.
2: Basta con sti esopianeti. Tutti i giorni un esopianeta nuovo.
0: Abitabile a 10 anni luce di distanza.
1: Bisognerebbe sentire Ezio.
3: Che ceste di olive.
0: Ma
3: fa...
0: l'evento...
2: Secondo me Ezio non crede agli esopianeti, però...
0: Ma la notizia più carina è che la sonda praticamente più antica mandata nello spazio, esattamente nel 75, il 28 gennaio di quest'anno ha superato il traguardo simbolico di trovarsi a 25 miliardi di chilometri dalla Terra. E la sonda più lontana è stata su Giove, è stata su Saturno, su Nettuno. E dopo dei periodi di blackout, perché sai, non sempre prende
2: ma questa è dal 75.
0: Questa è dal 75 che ancora continua a mandare via messaggi. E l'ultimo aggancio, attualmente non te lo so dire, ma è stata, chiedo scusa, è stata lanciata nel 77 e aveva lo scopo di studiare i pianeti giganti del sistema solare. Ma nel tempo ha proseguendo la sua missione di ricerca per oltre 40 anni.
2: Hai capito,
0: anni.
2: Come diceva Giovanni Lindo Ferretti, chiedi al 77 se non sai come si fa.
3: Sta viaggiando...
2: Una sonda punk.
3: Sta viaggiando a velocità piccione, tra l'altro, come i messaggi della settimana scorsa.
0: E infine ve ne do proprio due o tre così a bomba. Adesso se i miei potenti mezzi mi aiutano... Allora, intanto è stato portato un goccetto di whisky in orbita. Questo è Vabbè. Tutto vero. Nella stazione spaziale internazionale è stata avviata una ricerca per capire come la microgravità influenzi il processo di invecchiamenti e i composti aromatici del whisky. Perché se c'è l'apocalisse che dobbiamo andare in un altro pianeta, un
2: whiskietto,
1: ce famo coglie in sbornia totale, esatto. Beh, certo.
0: Poi micro vacanza per dei microbi terrestri che verranno spediti sulla Luna
2: Ma
0: per essere studiati. Gli scienziati hanno identificato 5 microorganismi terrestri super resistenti, certo, che avrebbero le carte in regola per sopravvivere alle condizioni estreme del polo sud della Luna.
2: E quindi?
3: Che tra loro stanno dicendo
4: cosa potrebbe andare storto, come diresti tu, Al? Cosa potrebbe andare storto? Esatto.
0: E la scoperta ha dei risvolti utili per i futuri protocolli di biocontaminazione e per capire se la vita terrestre possa fare l'autostop sui rover della Luna.
1: Io vado via.
2: No, ma è una roba. Vabbè.
0: Direi che basta. Beh, però di tutto, sì. Ma forse ce l'ha anche Marco.
1: Dalle retrovie.
3: Ne ho una.
1: Dai,
0: vai.
3: Ne è parallela, non è proprio di spazio, ma parla di futuri e cose futuribili. Ovvero, l'azienda di robotica Figure AI ha ritirato dalla circolazione la sua prima generazione di robot umanoidi, ma non sapeva come smaltirli.
2: Certo.
3: Per cui li hanno istruiti a tuffarsi in un in una cisterna di metallo fuso liquido.
1: Il famoso datte fuoco da solo.
3: Esatto, cioè questi robot sono istruiti a tuffarsi in modo spettacolare, carpiato, rovesciato, dentro cisterne di fuoco.
2: Ma per quale motivo?
1: È letteralmente inquietante, soprattutto perché la genesi di questa scelta.
3: La genesi è: l'azienda ha così accolto un suggerimento lanciato sul web dal pubblico e da Arnold Schwarzenegger.
1: Appunto.
3: Ispirato alla celebre scena finale del film Terminator 2.
4: Certo.
3: Negli Stati Uniti non era possibile avere queste cisterne piscina.
4: Oh, poverini.
3: E quindi la cosa avviene in Finlandia.
1: Bene.
2: Ah, in Finlandia.
3: È inquietante perché la Figure AI è corsa a dire: questi video sono veri, questi robot si suicidano davvero, non è AI.
1: Benissimo.
4: Cioè l'AI ha detto, AI ha detto non è AI. AI,
3: esatto.
1: Dopo tutto questo dire, noi continuiamo qui al Comitato Centrale di Radio Parsec a domandarci: dov'è il capitano Kirk?

0: Allora, questi erano gli Spitz, un gruppo punk rock inglese, famosi perché ogni volta che facevano un ogni due, tre singoli oppure ogni album cambiavano nome, per cui si sono chiamati Spitz all'inizio e poi Spitz Oil, The Spitzels, Spitz Energy, Spitz Sexual e Atletico Spitz 80. Per dire così.
1: Erano dei truffatori forse, no?
0: No, erano dei cazzoni.
2: Un nome perfetto per il fantacalcio, tra l'altro.
1: Allora, al Comitato Centrale vorrei sottoporvi le considerazioni di Genio 78, che è notevole sì. Commentatore social. Taranto scambia poliziotti per clienti e offre cocaina, arrestati due fratelli. Roma unisce due gratta e vinci perdenti con lo scotch per riscuotere 10 milioni di euro.
0: Beh, non è male. Non
1: denunciato.
0: È male. Denunciato.
1: Pavia.
0: Cioè, l'hanno beccato però. Subito.
1: Rapina le poste, ma perde il portafogli. Arrestato.
0: Vabbè.
1: Giustamente.
2: Il portafogli.
1: Genio 78 dice, beh, se si sta rincoglionendo anche un'eccellenza italiana come i malviventi, io non so dove andremo a finire.
3: Certo, signora mia.
2: È tutto finito.
1: Beh, vedi, è un paese in crisi, da cosa si vede.
3: I malviventi crisono.
4: Qua rubasse, no, più buoni. L'avete visto anche, scusate, a proposito di rubare, quel sottosegretario, mi pare che si è fatto portare la mazzetta in Senato e c'è il video che la nasconde dietro un quadro.
1: Era il marito della funzionaria, esatto, del Ministero della Giustizia, esatto. Giusy Bartozzi.
0: Non poteva essere che il Ministero della Giustizia, in effetti.
1: Quella del referendum, vi ricordate, sì.
2: Poi ha anche segnato il punto con la pipì per ricordarsi dov'era.
1: E dopo annusava.
2: Esatto.
1: Ragazzi, d'altronde, quando c'è l'inventiva, no?
0: È tutta italica.
1: Allora, Palermo, proteste davanti al Palazzo Arcivescovile di fotografi, venditori di fiori, confetti e bomboniere.
3: Come mai?
2: Proteste.
1: Le categorie si incazzano. I sentiti protesta perché da quando è stato allungato il periodo di preparazione per la comunione e la cresima da 2 a 5 anni, il settore è crollato.
3: Certo.
2: Meno
3: cerimonie.
1: Prima,
3: vero?
1: C'erano 3500 comunioni e cresime all'anno, nel 2026 nessuna.
0: Certo, non si...
2: Maledetto catechismo.
1: Cioè, da 2 a 5 anni non sei pronto?
3: No,
2: devi approfondire.
1: Ma che cazzo sei, Ratzinger? Che sei Ratzinger?
0: Volevo dirvi che io non credo nel catechismo, non so se Ezio sarebbe d'accordo, però...
1: A Ezio è contro i pilastri della società, ragazzi, io...
0: Quindi figuriamoci il catechismo.
1: Morro d'Oro, Abruzzo, abbatte il drone del vicino a fucilate. È la guerra ibrida di casa cominciato. Nostra.
3: Una cosa che farei volentieri,
1: sì.
3: Da provare.
1: Aspetta, che ce n'ho un po'. Ho visto, ecco, questa non l'ho approfondita. Ho visto un titolo di sfuggita scrollando. Verso il 2028. Ancona punta su Netflix per il turismo.
0: Come su Netflix?
3: Cioè?
2: Come su Netflix?
1: Vi ho detto che non l'ho approfondita. Perché mi hai fatto le domande?
2: Se sto a casa a vedere Netflix, non viaggio e quindi niente turismo.
1: Io non so come interpretarla. Non lo so.
0: No, possiamo vedere tutti ancora 2028 su Netflix, forse. Ma quindi non verrà nessuno. Quindi.
1: La cerimonia d'apertura?
0: Sì, perché non lo so.
2: Stato anche un primo passo.
0: Però potevi approfondire, cavolo.
4: No, gireranno delle serie Netflix, le gireranno in Ancona.
0: Di cui una su Radio Parse,
4: esatto. Invernacolo, rigorosamente invernacolo.
2: A proposito di vernacolo, è uscito un numero di Topolino il 30 settembre.
0: In anconetano?
2: Sì.
0: No.
2: In dialetto anconetano, si chiama Topolino e l'intralcio involontario.
0: No,
2: ed è uscito nelle Marche e sarà riproposto in anconetano, aquilano, sardo e ladino. Quindi nelle edizioni locali del giornale nazionale ci saranno queste versioni dialettali.
0: E Pippo come parla?
2: Ma cosa stai a dire? Dai,
4: c'è Paperino che ha Topolino. Oh, Topolino, e cala giù da quel pagliaro e via.
2: Non c'è neanche un battafadante il culo.
1: Ho approfondito, eh? Vado?
0: Finalmente.
1: Allora, facciamo un gioco, perché o non capisco più un cazzo io, il che è molto probabile, oppure c'è...
0: Capisce proprio mai più un cazzo.
1: Verso 2028 Ancona punta su Netflix per il turismo. Allora, facciamo questo gioco. Fermatemi,
3: okay,
1: quando capite di che cazzo stiamo parlando.
2: Va bene, hai davanti, vai, le persone, leggi, giuste per questo.
1: Vado veloce, cioè, vado veloce.
0: Fermiamo quando capiamo.
1: Vado rapido, cioè, quando, okay, capite. Vado, okay. Okay. Mi fermate.
3: Premi, okay, il tasto.
1: Ok. Vado veloce, statemi dietro, eh.
3: Sì. Sì.
1: Ancona accelera sulla comunicazione digitale per rilanciare il proprio brand turistico. Come annunciato dal sindaco, l'assessore, il comune ha avviato una procedura di affidamento diretto per la realizzazione di una nuova strategia di marketing innovativa basata sulla tecnologia della Connected TV, con, sì, l'obiettivo di posizionare la città in modo competitivo sia sul panorama nazionale che su quello internazionale. La campagna sarà attivata indicativamente nel mese di dicembre 2026 su Netflix e accenderà i riflettori sulle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del capoluogo di regione. Un'azione che si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio locale che vuole svelare le possibilità di una realtà urbana ancora in fase da scoprire. L'impulso decisivo per tale investimento arriva dalla proclamazione di Ancona come capitale della cultura italiana 2028, un titolo che promette riflessi straordinari sul turismo, sulla crescita delle presenze, consolidando il trend positivo registrato nel biennio 25-26. Per garantire la massima incisività, l'ente ha scelto di modificare la propria strategia operativa. Invece di procedere con un precedente accordo quadro suddiviso in più contratti, si è optato per un'esecuzione unitaria. La scelta è stata dettata dalla necessità di realizzare una campagna coordinata e concentrata in un'unica fase temporale, spiega la determina dirigenziale, che al di là dell'operazione con l'affidamento diretto del servizio, per massimizzare l'efficacia dell'azione promozionale e garantire una maggiore incisività della comunicazione istituzionale. Il, okay, partner incaricato di questa operazione sarà Italia Online SPA, azienda con sede a Milano, con comprovata esperienza nel settore del marketing digitale. La società è nota per le sue partnership con piattaforme di portata globale, uh-huh, come Spotify e Netflix. Nel dettaglio, l'investimento si concentrerà nella campagna Netflix denominata Video Ads National, con l'obiettivo di intercettare il pubblico attraverso i contenuti in streaming, sfruttando la rilevanza che la piattaforma occupa attualmente nel mercato per comunicare con forza l'identità e le eccellenze del territorio anconetano.
0: Cioè, gli spot.
1: L'affidamento prevede un importo complessivo di 30.500 euro, già comprensivo IVA.
0: 30.500 euro?
1: Già IVATI.
3: Per 30.000? Ma...
1: Impegnati,
2: ah, già IVATI!
1: Impegnati dal bilancio comunale, ma... sotto la voce iniziative turistiche varie. Sarà funzionale a preparare il territorio alle grandi sfide culturali degli anni a venire, trasformando il ruolo strategico di Ancona in una realtà turistica.
0: Ma con 30.000 euro?
1: Il primo piano.
3: Ma no...
0: No, non ti abbiamo interrotto perché non ci abbiamo capito.
2: Io ho capito solo ads.
1: Io non ho capito letteralmente una sega.
4: Ma poi il bello è che come farti amare, te stai a guardare una serie che magari poi ci tieni, no? Della tua serie preferita su Netflix, e nel momento clou viene interrotta da
0: un documentario su San Ciriaco.
4: Guarda,
1: te svelo che quello che poteva essere l'articolo di un paragrafo, perché provenendo da quel settore, tecnicamente quella si chiama una pacca di pubblicità.
3: Abbiamo appena perso 300 spettatori durante la lettura del testo.
0: No,
3: però,
0: no, secondo me no. Fredda era molto, molto interessante. No,
4: e comunque
0: molto
4: ci abbiamo. Allora, anzi, oggi
0: grazie,
4: direi,
0: mondo, per l'approfondimento.
4: Faccio una breve sintesi. L'intellettuale di riferimento ormai è Ezio. La mia costituzionalista preferita è Marisa Laurito.
1: Ah, ovviamente.
4: E il futuro ce lo giochiamo con le ads di Netflix.
1: Certo, che è quello che ha fatto un uomo col quale ci complimentiamo, sì, che il Comitato Centrale esprime viva e vibrante soddisfazione e giubilo per il nuovo sindaco di Queropaica in Perù.
0: Sì.
1: Che ha vinto le elezioni,
0: oh,
1: era un candidato di centro-sinistra, credo.
0: Centro-sinistra, okay.
1: Che è stato proclamato sindaco.
3: Okay.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores.
0: Ma come? Ma perché? Tutti e due? Cioè Hitler Mussolini?
3: Ma i suoi genitori?
2: Ma gli volevano, ma pensa il nomignolo,
3: tanto bene. Come lo chiamavano?
4: Non lo so. Detto il compagno.
1: Era candidato della lista Ahora Nación.
0: Ah, vabbè.
1: E ha battuto.
2: Ahora Muerte.
1: E ha vinto con il 34,5% dei voti validi, battendo Gaspar Benilde Osorio Sambrano.
0: Che questo già è più per ovviamente.
1: Che insomma, si è fermato al 30%. Al terzo posto si è classificata con il 28,2%. E l'esponente della lista Partido País para Todos, Itala Giovanna Santillán Vara, con il 5,2%, José Emiliano Rubles Santillán, Alianza para el Progreso, e fanalino di coda delle elezioni, Lincoln Garcia Gonzalez con il Partito Democratico Lincoln. Somos Perú, che ha ottenuto esattamente 8 voti.
0: Oh, vabbè, ma Lincoln in confronto a Hitler Mussolini, che voleva fare?
1: Allora, Hitler Mussolini Simeon Flores ha vinto nella sua cittadina natale con 229 voti.
2: Ah, senza vabbè. Invadere Uruguay, vabbè. Tra l'altro.
1: Esattamente.
0: 229, vabbè.
1: Mi dispiace un po' per Lincoln.
4: Primero los peruanos.
1: A me un po' per Lincoln Garcia Gonzalez mi dispiace che 8 voti.
0: Vabbè,
3: manco la madre, vabbè, manco
1: no,
3: la madre.
1: Uno, 8 voti uno ci rimane male. No?
0: Ci rimane un po' male. Beh, un paese peraltro sì. Molto popoloso, immagino.
1: Sì,
0: se non ho fatto male i conti, non arrivano a 1000.
1: E quindi niente. Così sono terminate le elezioni a Queroplaca. E dopo avranno
0: ridente località.
1: E dopo avranno ascoltato questo.

0: è ma che cazzo è?
1: Questa ragazzi è Der Mussolini. Non so se l'avevate immaginato.
2: No, appena
1: Der
2: intuito.
1: Mussolini dei DAF, che tutti i DJ di certa musica gotica, a cominciare dal nostro Riccardo Angiolani, per continuare con, non so, Aurelio Di Osimo, o per continuare col DJ fisso dell'Alef, avranno messo 150.000 volte nelle loro serate gothic in tutti i locali delle Marche.
0: Che nel paesino del Perù adesso sarà,
1: adesso
0: in
1: sarà
0: tutti i locali.
1: Celebralissima.
2: Il supermercato, sì.
0: Il tempo sta stringendo. Il comitato se ne va? No, ancora abbiamo...
3: No. No, abbiamo, se volete, la velocissima rubrica che tanto è piaciuta nell'ultimo episodio.
0: Prego.
3: Ovvero le app, le grandi
0: ma
3: app.
0: Come no? Ma come no? Ma questo è una...
1: Dopo i piccioni?
0: Ma esatto. Sì, è Radio Parts, è Continuous Innovation.
3: Dopo il grande successo di Pigeon, la messaggistica a velocità dei piccioni, oggi parliamo di Io Presto.
1: Perché Io Presto?
3: No, senza
1: io
3: la
1: Io Presto.
3: Io Presto. Io. Perché scendere dal vicino quando ti serve il cacciavite in prestito? Da oggi c'è
1: Io Presto, nel
3: Io
1: senso...
3: Presto, l'app per l'economia circolare, quindi lo scopo è nobile. È una giovane startup che non vuole semplicemente offrire un servizio, ma un'idea di mondo, cioè un'economia basata sul riutilizzo e riciclo. Un'idea. Non ti
0: certo.
3: Mondo lui.
0: Ci sono
3: ad esempio,
0: io dietro.
3: Ti serve una vita per attaccare un quadro?
2: Sì.
3: Perché mettersi le ciabatte, scendere dai coniugi del piano di sotto,
1: no, beh, certo.
3: E chiedere al signor Gino un paio di visite?
2: Giusto.
3: Da oggi c'è Io Presto.
1: Cioè?
3: Scarichi l'app, ti registri, ti geolocalizzi, verifichi chi nel vicinato ha scaricato la stessa app, chiedi cosa ti serve ed attendi la notifica con la quale qualcuno dice ce l'ho io e tu fai 7 km per andare a prendere il cacciavite in prestito.
0: Dopo c'è quelli che ti viene a chiedere c'ha un po' di limone.
3: Esatto, chi c'ha no, il sale?
4: Ma adesso ci sarà la super combo tra
1: esattamente la stavo, te la mandano e col presto. Piccione la vite. Quindi, hai capito? Oh,
4: c'è chi aspetta, c'è chi aspetta,
0: allora vedi che questo è l'innovation hub.
4: C'è chi aspetta un po' di zucchero da
3: sei mesi.
0: Questa è l'Innovation Hub. Noi siamo l'acceleratore di idee.
3: Grande Io startup.
2: Presto Pigeon.
0: Anche Dio Presto
1: Io Pigeon. Presto Pigeon.
0: Bellissimo, bellissimo.
3: È cioè, bellissimo.
0: Perché dopo, certo, farai il premium che ci sarà una consegna
4: esatto.
0: Effettuata da molto bene.
3: Che è meglio della chat del condominio, però certo. Comunque, lasciatemi dire.
1: Qualunque cosa è meglio della chat del
3: esattamente.
1: Condominio.
3: Esattamente.
0: No, sa, io non restituisco.
2: Anche io non pago. Bella, mi è piaciuta.
3: Bella,
2: portacene
3: bella,
2: altre.
3: Bella,
2: app,
3: ne porteremo altre.
2: Dipartimento IT di Radio Parts.
0: Quindi a sto punto diamo appuntamento alla prossima settimana con l'Innovation Hub del Comitato Centrale.
3: Certo,
0: ormai è andata.
3: Ormai è andata. Si è fatta rubrica.
0: E noi torniamo tra poco.

0: a mio boogeyman, comitato centrale di Radio Pars, che siamo agli sgoccioli, ma c'è ancora qualcosa da proporvi. Vedo facce distrutte in studio stasera,
1: Lunedì, ragazzi.
0: Eh no, è sempre lunedì, altro no, lunedì non siamo.
2: L'aria qui dentro non aiuta.
0: Perché ci stiamo trasformando in ciofeche. Però abbiamo ancora qualche cosa da dire, no?
2: Quanto mi mancava la baita, ragazzi.
0: Ah, oh, guarda, non sai che piacere.
3: È click baita.
2: E quindi?
0: Allora, voi sapete della nostra confusione mentale e della nostra necessità di avere maître à penser che ci aiutano.
2: Ci serve qualcuno che ci indichi la via in questo momento.
0: Che ci aiutano anche a divincolarci tra le pieghe del presente
4: e le avversità del merdocene.
0: C'è anche Patty stasera.
2: Oh.
0: Torna Patty, ispirata ad Avenue Beethoven.
5: L'anima di Mozart si è reincarnata di recente sulla Terra? No. Sì. Grazie. Mozart era la reincarnazione di un antico sacerdote o musicista d'Egitto?
0: No, era austriaco.
5: Sì. Ma grazie. La sua musica è stata interamente dettata da entità angeliche?
4: No, non credo.
5: Non esattamente. Non... Grazie. La sua musica è stata principalmente dettata da entità angeliche? Sì.
0: Sì.
5: Grazie. Mozart era consapevole a livello conscio del suo patto spirituale prima di nascere?
0: Ha fatto il patto al crocicchio come blues.
5: Grazie.
2: Ma come sì?
5: La sua genialità era dovuta a un canale medianico sempre aperto?
4: Non credo.
5: Sì. Grazie.
0: Non
5: c'è un codice segreto nel flauto magico che nessuno ha ancora decifrato?
0: Codice segreto.
5: Sì. Grazie.
0: Okay.
5: Mozart ha scoperto un segreto alchemico distruttivo all'interno della sua loggia?
4: Non credo.
0: No, in parte.
5: Sì,
4: no,
5: grazie. I leader della massoneria dell'epoca consideravano Mozart un pericolo per i loro segreti?
4: Certo, in parte.
5: Grazie. Mozart ha inserito frequenze di guarigione spirituale vietate nelle sue ultime opere?
0: Sì, sicuramente.
2: Se lo senti al contrario, però.
5: Sì.
0: Ragazzi, capito? Sì.
1: L'effetto Mozart.
0: Secondo me ascolta Davini Beethoven, allora
2: sicuramente.
3: E comunque la risposta sì delle bacchette è una chiara apposizione massonica.
0: Ma ovvio. Bisognerebbe capire da Ezio cosa dice delle bacchette, forse succederà,
4: sì,
0: chissà.
4: Esatto.
2: Un crossover clamoroso.
3: Immaginate Ezio che fa le domande alle bacchette, sarebbe proprio
0: tutto
3: il top,
0: tutto,
3: capito?
0: Tutto. Bene, era il comitato centrale di Radio Parsac, grazie per essere stati con noi anche questo lunedì. Il comitato torna domani mattina in replica per tutta la settimana e noi rinnoviamo l'appuntamento a seguire Radio Parsac per stare aggiornati con gli orari dei programmi. Grazie Miki.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Grazie Mark.
2: Ciao, buonanotte.
0: Grazie al Sabrossiccio.
3: Ciao, ricordate la posizione massonica.
0: Grazie Lillus.
1: Ciao, buonanotte sorelle.
0: E grazie Ivo.
4: E grazie mondo.
0: Grazie a voi, ma soprattutto all'uomo che prima di congedarci con l'ultimo pezzo, che è la sigla finale, ci porta nella grande letteratura inglese, ispirato da Geoffrey Chaucer.
4: Dai racconti di Canterbury, quindi.
0: E lui ci fa... ci porta, ci sublima testi dei grandi successi della musica in opere letterarie della terra di Albione. Ci sentiamo lunedì prossimo con la diretta. Ciao.
6: Bombastic by Shaggy. Mr. Bombastic, what you want is some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover Lover, I'm Mr. Lover Lover, Girl Girl, Mr. Lover Lover, I'm Mr. Lover Lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me inner me back, She says I'm Mr. Roe. Roe. Mantic, call me fantastic. Touch me in a me back. She says I'm Mr. Roe.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com.

0: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: E super carichi, cominciamo questa terza puntata di Dog's Eye, terza puntata della seconda stagione. Sì, noi siamo già qui tutti pronti sul parco. Esatto, qui è una bellissima giornata e vorrei dire estiva, ma siamo a ottobre. E niente, questa sarà una puntata molto avventurosa. Sì, perché forse riusciremo a fare delle interviste, ragazzi. Tenetevi forte perché Orsa ha deciso anche di andare in giro per la città. No, però adesso io volevo un biscotto. Vabbè, adesso il biscotto lo prendiamo qui adesso, piano. Ma a parte il biscotto che ti sei preso senza fare niente, diciamo che dovremo controllare molto bene le cose che avvengono qua al parco, perché i lavori continuano in maniera molto serrata, cioè molto attivismo, ma ancora insomma non c'è niente. Sì, infatti qui, dai, dillo che sì, abbiamo anche avvistato un camioncino della squadra tecnica del comune che si era diretto al famoso, ormai famosissimo, belvedere Pablo Neruda, e quindi quello della pedana puntellata da 2 anni, e quindi siamo subito andati a vedere se per caso avveniva il miracolo, ma no, però non è successo niente, no, è solo passato e l'ha guardato, però sì, l'ha guardato e però è andato via. Va bene, magari ci avevano da fare altri interventi urgenti. Sì, come no. Va bene, dai, noi qui vediamo che ci sono fiori spuntati ovunque, ormai qui è una confusione tra specie estive, tardo estive e le prime specie autunnali. Abbiamo sempre gli alberi di Giuda rossi, cioè carini, cioè con i fiori, e poi dopo ci sono tutti i fiori che poi dopo, no, questo lo dico io dopo quando c'è la top 10. Va bene, la top 10 dei fiori, la rubrica famosa di Orso, che si chiama Orso Botanico, che più tardi ci dirà effettivamente quali sono le specie che stanno venendo fuori questa settimana. Ma io per esempio adesso sto guardando sul muro, ci sono i capperi con i fiori. Sì, molto bello. Va bene, facciamo finta di niente. E come tutte le puntate ci sarà saremo assolutamente accompagnati dal Charleston che seleziona Orso. Sì, io lo seleziono però a modo mio, sì, vabbè, praticamente a caso. E che dire, qui la puntata può cominciare. No, guarda, adesso ci sono tutte le gazze in volo e va bene. No, e dopo io dopo farò un'intervista anche alle gazze. Va bene. Diciamogli di sì, perché tanto. No, t'ho sentito, eh? No, va bene. E dai, noi iniziamo tranquillamente. No, che tranquillamente. Adesso mettiamo un Charleston e poi facciamo una corsa. Va bene, facciamo una corsa piccola. Sì, una piccola corsa. Mi raccomando. E quindi beccatevi questo primo pezzo di Charleston selezionato appositamente per voi qui a Radio Parsec da Orso. Ciao ciao!

0: Ah, bene, è stata una bella corsa. Eh sì, io ancora ho il fiatone, ma sì, comunque la musica era carina. Sì, la musica, ma fammi prendere fiato. Allora, qui siamo sempre su Radio Parsec. E niente, noi dobbiamo dire che abbiamo fatto un'ottima corsa in mezzo a un ah, ma pure te c'hai il fiatone, in mezzo a un campo di Timone Petello, che quest'anno è rigogliosissimo. Sì, però comunque ci sono delle piante che l'anno scorso c'erano e ancora non si vedono. È vero, è vero. Oltre ai topinambur non riusciamo più a vedere il famoso smirnio. È vero, è vero. Che l'anno scorso era strapieno dappertutto. Ma non lo so, comunque può essere pure che ancora per lui è presto, perché qui francamente siamo. Ragazzi, qui c'è solo 28 gradi. Sono i primi giorni di ottobre. E il freddo non è mai arrivato. Sì, infatti guarda che mi rifiuto di correre ancora, perché allora torno nelle Alpi. No, no, vabbè, adesso tanto verrà il freddo, dai. E niente, qui c'era Orso che mi faceva notare un'altra pianta molto interessante. Sì, dai, oggi parliamo delle piante. Vabbè, un po'. Allora, c'è una pianta che scommetto che conoscete tutti, anche se non sapete il nome, e il nome è Saeppola, come zeppola. Dai, che nome è Saeppola? Guarda, si chiama Saeppola canadensis, perché è originaria del Canada, e la troviamo in tutti gli incolti, tra marciapiede e strada. Dove proprio non crescerebbe niente, perché è una delle piante più colonizzatrici che si conosca. Praticamente c'ha un fusto eretto con delle foglie che sembrano molto molto strette e fa dei fiorellini gialli ricoperti quasi come da una peluria bianca. In realtà può fare anche dei fiori gialli, cioè dei fiorellini con dei petali gialli. Oppure vedi soltanto il giallo ma non c'è nessun petalo. Cosa stai combinando? Eh no, perché io ho sentito un odore. Ma dove? È praticamente qui. Ma dai. Allora ragazzi, quando Orso sente un odore, quando dice questo, vuol dire che c'è un animale. Però non sei agitato, quindi è un animale normale. Sì, però c'è un odore. Vabbè, magari, cioè, insomma, adesso guardiamo, dai. Va bene. Comunque, fammi finire questa cosa. Allora, questa pianticella praticamente nasce ovunque e non è originaria di qua, è del Canada. Ma praticamente è riuscita a colonizzare tutta l'Europa. E ovviamente anche l'Italia, perché tra l'altro resiste tantissimo al caldo. E praticamente per come è fatto arrivare? È arrivata circa 2 secoli e mezzo fa, quando dall'Europa si importavano grossi quantitativi di legname dal Canada, per cosa? Per fare le traversine dei binari delle reti ferroviarie. Quindi, perché ho detto questo? Non lo so, guarda, qui è caldissimo, poi c'è questo odore di un animale. No, vabbè, io ho detto questo per dire che a volte nelle piante che ci sembrano qui da sempre, in realtà, appunto, loro non conoscono confini, quindi se trovano una zona improvvisamente dove possono vivere, quella diventa la loro zona. Ed ecco quindi che, appunto, ripeto, 3 secoli fa questa pianta in Europa non esisteva, ora è presente ovunque. Va bene, allora andiamo qua a vedere l'animale. Va bene, e la musica non la mettiamo più, cioè facciamo solo talking. Cos'è talking? No, non lo so se si dice così, dai, non mi fa.
1: i dubbi. Mamma mia, dai, metti una musichetta. Una musichetta, beh, allora, dunque, Orsa mi ha detto che ha fatto una selezione. Ah sì, ho fatto una selezione proprio di quelle. Cioè, c'è anche una roba che si chiama Dixieland, che a me piace molto perché è la musica delle comiche. Sì, anche così si può dire, è la musica delle comiche. E quindi, ragazzi, questa puntata ci sarà una selezione un po' così, molto old jazz. Scusate, old Charleston. Ah, beh. E comunque c'è anche Fletcher, eh? Immaginavo che c'è Fletcher e Anderson. E vabbè, dai, andiamo con questa musichetta. Ciao ciao, ciao ciao.
2: Dog's Eye.

Molto bene, mentre voi sentivate questa fantastica musica Dixieland, noi qui stiamo camminando abbastanza, diciamo, veloci. L'orso si è ripreso dopo un piccolo riposino e poi dopo stiamo cercando di passare in un punto del parco che qualche giorno fa non avevamo fatto perché era abbastanza intricato e no, però guarda qui si cammina bene. Beh, insomma, camminare qui si trotta. No, però perché c'è un punto dove ci sono anche i fiordalisi. Ah, in effetti ragazzi, ci sono dei colori incredibili. Vi consiglio, se potete, di fare una passeggiata, se vi piacciono le piante ovviamente, qui al parco, perché anche la malva ha dei colori molto intensi. E niente, noi stiamo camminando per cercare questi fiordalisi e abbiamo anche scorto il furgoncino dell'ufficio tecnico. Sì, è vero. Io vi ho abbaiato. Quindi potrebbero esserci fra poco delle novità incredibili, forse dei lavori. Magari la pedana. Beh, la pedana magari. Ormai abbiamo capito che quella la tengono come simbolo. E niente. Io direi di mettere un altro pezzo finché non arriviamo là e ci riposiamo un attimo. Sì, va bene. Manda un altro pezzo. Bene. Ragazzi, questo è Dorzai, lo sguardo del cane sulla città, o meglio sul parco del Cardeto. La città è Ancona, per chi non fosse di queste parti. E questo è un programma di Radio Parsec, famoso per essere particolarmente enigmatico. Bravo, bravo. È un po' enigmatico perché non capiamo cosa stiamo facendo. Va bene, allora a dopo. Ciao, ciao. Ciao.

0: Dog's Eye.
1: Adesso, come previsto, ci stiamo spostando fuori dal parco, siamo quasi già arrivati praticamente in centro. Sì, però qui puzza tutto, io non so se... no, ma dobbiamo passare qua a sentire anche cosa pensano della trasmissione. Dobbiamo fare delle interviste, l'hai detto a te? Ah, già, è vero. Ma qui puzza tutto. Te, comportati bene e andiamo avanti.

0: Giusto, vieni qua. Dai, andiamo.
1: Ma io c'ho paura qui.
0: No, dai, questo qui è un bar grosso, eh. Andiamo a vedere e farci un'intervista.
1: Oh, va bene.
0: Uffa. Eccolo, Orso, guarda un po', ti chiamano qua.
2: Sei gigante!
1: Sì, io sono piccolo.
2: Sei fantastico!
0: Però adesso è perché è stato dal parrucchiere, sennò è più cugino It. Come se c'è la frangetta, si vergogna un po' adesso.
2: Però è già, bello.
0: No, dai. Lui è un po' contento perché siamo passati ieri.
2: Ieri pomeriggio?
0: Sì, top. E quindi ci hanno fatto le teste e quindi
2: ah, si è poi passare. Trovato quello giusto, esagerato, tipo 3 settimane, qualcosa, se è guadagnato
0: orso. No, abbiamo preso una pizzetta, l'ha presa lui. Adesso lui voleva una pizzetta.
2: Questa qua piccolina?
0: Sì, mi piace molto. Ha questo interesse, voleva sapere, prima mi ha chiesto se passano qua gli schnauzer, dei cani come lui non c'è, visto non c'è.
2: Ok, cioè dovremmo chiedere al ragazzo del pomeriggio, Simone, perché lui è quello dei cani, guarda,
0: che deve...
2: Ok, no, la mattina no.
0: Quindi non ci sono cani e poi voleva sapere se mettete schnauzer. Se mettete la musica Charleston.
2: La musica Charleston ci piacerebbe molto metterla, però magari quando chiamo Radio Pasta che viene il vostro programma, allora la ascoltiamo.
0: Ok, capito?
2: Può andare bene così?
0: Sì. Va bene, va bene. Ok, visto? Ringrazia.
2: Da dove venite? Vai Carpeto?
0: Adesso partiamo adesso. Andiamo adesso perché... Si è svegliato presto, quindi dopo si è messa a dormire. Ecco qua, grazie. Noi
2: grazie
0: può essere che abbiamo registrato, ma non lo so.
2: Ah, va bene, va bene.
0: Adesso vediamo. Grazie molto, ciao ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao ciao. Ciao. Hai visto? È andata bene l'intervista, no?
1: Sì, ma mi sa che non si sente niente. Va bene.

0: Beh, dopo tutta questa intervista io sono emozionato, quindi mettiamo un pezzo di, sempre un Charleston, però di Fletcher.
1: Va bene, comunque sei stato bravo, eh. C'hai intravisto quanti cani ci sono?
0: Sì, veramente troppi. E poi dopo c'è un sacco di gente. Però mi piace.
1: Va bene, meglio.
0: Però adesso andiamo al parco.
1: Sì, adesso andiamo.
0: Allora io comincio a correre.
1: No, no, no, no, no, no, no, no. Andiamo piano e poi dopo corriamo.
0: Ah, va bene, va bene. Allora, ciao al Bar Plaza e grazie a tutto quanto. E salutiamo a lei, a lei del Bar Plaza. E così è lei. Non ti sei presentato?
1: Mamma mia, guarda che dobbiamo fare un po' più di esercizio, eh?
0: Come esercizio?
1: Esercizio di bon ton.
0: Ah, va bene, perché ero emozionato.
1: Dai, va bene, allora salutiamo tutti quanti quelli che ci hanno accolto al bar Plaza, ancora, e noi adesso con molta felicità, vedo entusiasmo. Sì, ritorniamo qua su al Cabeto. Ciao ciao,
0: Ciao ciao!

0: Oh, finalmente siamo qua al parco.
1: Sì, però te ho visto che ci hai avuto paura anche di quei festeggiamenti.
0: Eh no, sì, quelli lì mettevano paura. C'avevano dell'erba in testa.
1: Ma no, erano, festeggiavano una laurea. Ah,
0: Beh, allora però mi ha messo paura.
1: vabbè, dai, non succede niente. Oh, finalmente siamo qua. Ah, a me prende il fiato, hai fatto tutta una corsa.
0: Eh no, perché mi metteva paura.
1: Sì, ti metteva paura. Abbiamo fatto tutto questo pezzo, quant'è? 1 chilometro?
0: Boh, non lo so.
1: E comunque è carino, il Charleston de Fletcher.
0: Eh sì, si chiamava Charleston Matto.
1: Sì, infatti si chiama Charleston Crazy. Era del 1923, quindi l'inizio della carriera di Fletcher.
0: Ah sì. Però adesso io guardo qui le piante.
1: Eh sì, guarda le piante, non fa casino.
0: E niente, noi adesso cerchiamo di fare l'intervista a quelli all'ufficio tecnico.
1: All'ufficio tecnico?
0: All'ufficio tecnico del comune, perché ho rivisto il furgoncino. Allora, ci volevo parlare.
1: Vabbè, adesso aspetta perché loro lavorano, ovviamente, magari si mettono paura di un cane.
0: Ah, me, che cane c'è?
1: No, sei te, sei.
0: A me, già è vero. E vabbè, niente, io direi di guardare qua perché ci sono delle specie nuove.
1: Ah, sì, ma allora dovevi dirle con orso botanico.
0: Ma mi sono scordato. E che specie c'è? Guarda, qui c'è l'asterisco spinoso. L'asterisco. Sì, si chiama proprio così. È giallo. E qui ce n'è tantissimo, eh.
1: Ah, beh, è vero.
0: Anche la tua zeppola.
1: Saeppola, si chiama Saeppola.
0: Sì, quella lì. Noi li chiamiamo pisciacane comunque, anche quelli.
1: Ma non si chiama così, cioè, è una pianta, poi l'abbiamo parlato prima, quindi.
0: Va bene, va bene. Io direi di continuare questa selezione cioè io ho guardato tutti quelli che si chiama Charleston e l'ho selezionati.
1: Ah, perfetto, quindi sarà un caos.
0: No, è tutti degli anni 20.
1: Va bene, tanto già li stiamo sentendo, immagino.
0: Sì, abbiamo iniziato la puntata.
1: Va bene. E noi qui andiamo avanti prima che venga la bomba d'acqua.
0: No, non ti preoccupare.
1: Va bene. E niente, molto bello qua. Tra l'altro ci sono tutti questi fusti secchi della Cinquuta Maggiore, che sono dei fusti, aspetta Orso, sono dei fusti maculati, molto belli, e si intrecciano con gli arbusti invece dei biancospini, che hanno già i frutti rossi, quindi è molto bello, è bianco, rosso, nero.
0: Sì, è vero. Io però adesso vado un po' più avanti.
1: Sì, con moderazione, Orso, con moderazione.
0: Certo. Io vi saluto. Ciao, ciao.
1: Vabbè, ciao, ciao, ciao, anch'io.
2: Dog's Eye.

0: Ed eccoci qua, in men che non si dica siamo ritornati addirittura qua, siamo in questo momento nel sentiero magico del Cardeto. Eh sì, è stato divertente. È stato, adesso non c'ho più il fiatone, quindi sì. Ma no, questo anche per segnalarvi questa cosa che si fa fatica a spiegare, cioè che come avete sentito da questa intervista, per arrivare nel centro della città da questo bosco urbano ci si mette veramente pochissimo tempo, pochi minuti. Sì, no, infatti è bello, però io adesso mi sto spaventando perché sento dei fuochi d'artificio in lontananza. Ma quelli festeggiano una laurea, perché qui sotto c'è la facoltà di economia. Quella famosa che sta costruendo gli alloggi per studenti dentro il parco. Ah sì, però io non mi piace molto. Ma dai, guarda, siamo qui nel sentiero magico, siamo protetti. Vabbè, sì, in effetti è vero. Ecco, no, noi lo chiamiamo sentiero magico perché è un sentiero abbastanza poco utilizzato, a meno che non arriva un ciclista pazzo. E niente, uno si ferma qua e, come dire, non ci si sente soli, assolutamente. Eh sì, è vero, ci sono le ombre. Eh sì, te le vedi bene le ombre. Senti, però adesso noi mettiamo un pezzo, no? Sì. E andiamo via. Va bene. Allora, forse vuole andare via. Assecondiamo prima che decida di fare un'altra corsa per lo spavento. No, ma io non ho paura, eh. No, no, te c'hai paura. Va bene, ah, facciamo così, andiamo, anche se non c'hai paura. Sì, qui ci sono delle belle piante. Eh sì, te, va bene. Guarda le piante, lascia dei messaggi a tuo cugino, come fai sempre. Sì, ma mi prendi in giro? No, no. E comunque abbiamo fatto un'intervista veramente, eh sì, enigmatica. Sai, perché dobbiamo prenderci un po', come dire, mano con le interviste. Sì, dobbiamo chiedere a quelli del Comitato Centrale. Va bene. Dopo, quando li vediamo. Va bene. Dai, andiamo avanti. Ragazzi, qui dobbiamo andare avanti perché forse è un po' così turbato, ecco. E sentitevi questo bel pezzo di Charleston Dixieland. Sì. A dopo. Ciao ciao. Ciao ciao.
1: Dog's Eye.

Fantastico, non so se riuscite a sentirlo, ma qui c'è il mare, il rumore del mare e del vento. E niente, qui il mare si sta ingrossando

0: Buongiorno. Io sto qui a fare la guardia.
1: A cosa?
0: Quando a loro. Mamma mia, sei ancora un po' confuso. No, perché l'intervista, poi la pizzetta era buona. La pizzetta ti sei mangiato. Non facciamolo sapere a tutti quegli amici degli Schnauzer. Dicono che siamo veramente un disastro. Ma guarda, io non lo so, a me non lo so se dicono questo. Io adesso guardo perché ci sono delle piante che praticamente stanno aprendo i fiori adesso.
1: Ma dai.
0: Sì. Ah, è vero, guarda.
1: Ragazzi, qui ci sono dei fiori bianchi. Che dopo Orso ci dirà, sì, io dopo vi dico cos'è, che in effetti sì, ce n'è qualcuno chiuso, qualcuno sta aprendo, credo. Noi non riusciamo a vederlo perché ovviamente non è istantaneo, però mi sa che Orso ci ha preso. Attendiamo da te di sapere che fiori sono, eh.
0: Sì, io dopo ve lo dico. Eccoli, sono i fiori della rucola.
1: La rucola, è vero, questa è rucola. Ecco, e questo anche per ricordare a tutti che questo parco, quest'area boschiva, come vogliamo chiamarla, quest'area, questa macchia mediterranea sopra la falesia, è diciamo un mescolamento di piante spontanee. Diciamo appunto della macchia mediterranea, ma anche piante alimentari, perché poi essendo al confine della città, diciamo che era un po' il luogo dove magari si andavano a raccogliere appunto delle erbe per cucinare, erbe per condimenti. Per questo c'era, perché ancora non l'abbiamo più visto, tanto sedano di Costantinopoli, cioè lo smirnio, oppure appunto la rucola o alcune specie di cavoli ci sono, e le piante aromatiche, e poi ci sono anche delle piante che servono per gli animali. Ah sì, questo è vero, perché questa è stata una zona militare. Sì, appunto, era una zona militare per secoli, e quindi per dire zona militare vuol dire che c'erano per esempio le scuderie con i cavalli. E per cui ancora oggi, credo, per questo si trovano delle piante che sono piante da foraggio, c'è l'amaranto, c'è l'erba medica, e poi ci sono tutte le piante che possono interessare appunto agli animali che c'erano, perché non c'erano solo i cavalli, no, no, c'erano anche cose, colombi viaggiatori. Esatto, una volta qui c'era una grande stazione di colombi viaggiatori, che forse è il motivo per cui ancora oggi c'è un folto gruppo di colombi, oltre che di gazze.
0: Mamma mia, comunque l'hai fatta lunghissima anche stavolta.
1: No, vedevo che te stavi osservando, pensavo che stavi cogliendo delle nuove osservazioni.
0: No, io sono molto attento a capire cosa viene da laggiù, perché vedo muoversi.
1: Vabbè, sarà una persona oppure un cane.
0: Sì, io guardo e... Dai, mettiamo la musica e andiamo giù a vedere.
1: Va bene, allora mettiamo questo Charleston Dixieland degli anni 20-30, anzi diciamo tra il 20 e il 23, mi hanno detto dalla regia, vero?
0: Sì.
1: E andiamo a vedere. Beh, sento anche degli abbai, andiamo. Ciao ciao.
2: Ciao. Dog's Eye.

0: E con il suono incredibile del Charleston degli anni 20, noi siamo arrivati cammin facendo alla famosa fontana di Urso, dove oggi tenteremo anche di pulirci perché abbiamo fatto un casino. Eh sì, però non è colpa mia, eh! Beh, insomma, no, veramente, fammi vedere. Se bevi, io intanto cerco di pulirti. Faccio un casino proprio.
1: Bene, comunque la puntata sta finendo. Sta finendo perché io bevo.
0: Basta bere adesso.
1: Ma è caldo.
0: Il caldo sta per arrivare la bomba d'acqua.
1: Vabbè, allora noi ci salutiamo qua. Io non lo so, scusate, ma sta fermino, fermino. No, perché c'era qualcosa qua, eh? No, non c'è niente, non c'è niente. E noi vi salutiamo qua e penso che le prossime volte cercheremo di fare delle interviste in maniera un po' più, diciamo, organica e niente, e vi lasciamo con dell'ottima musica e magari mandiamo un paio di pezzi. Va bene. E quindi vi salutiamo qua. Ciao ciao, ciao ciao. Però aspetta un attimo, ci salutiamo ma non andiamo al bar. Ma ci sei stato prima stavolta. Vabbè, ma quello era un'intervista. Ma non possiamo andare sempre nei bar, te sei un cane che deve correre. Eh sì, ma però il bar è qua vicino. Mamma mia. Vabbè, adesso vediamo, eh. Vabbè, allora scusate tanto e ciao ciao, alla prossima. Ciao ciao a tutti. Yeah.

Buongiorno a tutti, siamo su Radio Parsec, questa è Ritmo, che significa, ormai lo saprete tutti, Rock in tempi molto oscuri, R-I-T-M-O, Rock in tempi molto oscuri, da Ritmo, e terza puntata della seconda stagione che ho voluto chiamare Bisogna pur cominciare da qualche parte. Si chiama così perché vi presenterò alcuni album di debutto di band che hanno fatto la storia, non hanno fatto la storia, oppure si sono semplicemente sciolti dopo l'album di debutto, però poco dopo, diciamo. E partiamo però dagli anni 60. È stato difficile, ve lo dico subito, andare oltre gli anni 60, perché la tendenza è, io mi sono ripreso gli album di debutto delle band degli anni 60 e finiva lì la puntata, però invece ho saputo superare questo shock culturale, sono andato oltre e ho cercato di andare, come al solito, da un decennio all'altro. Le prime proposte di oggi però sono degli anni 60, e sono due proposte quasi tutte americane, quasi tutte, perché poi ve lo spiegherò dopo, ma è facile capirlo. Questi sono comunque gli Stooges.

la chitarra abrasiva degli Stooges per la prima proposta degli album di debutto che voglio farvi sentire oggi, 1969, e questo è addirittura epocale, per cui non meno epocale. Io, come sapete, sono velvettiano, quindi se questo è epocale, figuriamoci quello che vi presento adesso, che è il primo disco dei Velvet Underground, cioè quello che in copertina ha una banana, quello che, di cui ho parlato bene, diciamo, come forse il più bel disco che abbia mai ascoltato in vita mia altre volte, quello da cui adesso traggo There She Goes Again.

La chitarra indolente, se così si può dire, di Lou Reed, che introduce uno dei pezzi tutti belli di questo album, cioè The Velvet Underground e Nico, primo album dei Velvet Underground. Come dicevo prima, quindi non vi farò sentire il primo dei Doors, devo uscire da questi anni 60, perché sennò la puntata finiva qui e saremmo stati confinati in quel decennio lì, non ne saremmo più usciti. Invece io ne esco subito e passo al post-punk, una delle tre band post-punk per eccellenza. Il primo album si chiama Pink Flag, loro si chiamano Wire, e vi propongo una doppietta

Ecco, dalla regia mi suggerivano di, mentre andava questa doppietta di Wire, di tenere tutto il disco, perché cioè finire qui la puntata e mandare le 15, 16, 13, 14, 15 pezzi di questo disco e basta. Album epocale degli Wire, uscito nel 77, però in piena epoca punk. Secondo me gli Wire si erano stufati di fare proprio il punk inteso in senso tradizionale prima ancora di iniziare, quindi arrivarono nel 77 mentre i Sex Pistols andavano qua e là con il loro Nevermind the Bollocks, e i Peel, altro gruppo fondamentale del post-punk inglese, si formò qualche anno dopo. Gli Wire arrivarono già nel 77, che avevano superato il punk suonando punk. Non so come abbiano fatto, comunque se ascoltate questo disco ce l'hanno fatta in pieno. E invece passiamo al decennio successivo, nell'82-83, mentre qui in Italia ci badurlavamo con Vacanze di Natale e i gruppi, i gruppi si fa per dire, le canzoni dell'Italo Disco, andando dietro a cose come In America o E o A o quelle cose lì di Riccardo Cioni e compagnia, mentre il pop elettronico inglese cominciava a farsi sentire insieme al New Romantic dei Duran Duran anche in Italia, uscivano nel frattempo il primo disco, che ne so, dei Sonic Youth, il primo disco degli Smiths, il primo disco dei Rem, e cose, ma era l'inizio degli anni 80, perché questi sono, poi dice, c'è stata un'evoluzione, no, erano già arrivati, il fatto è che non ci arrivavano alle orecchie. Se pensate a come è la situazione attuale, nessuna band americana o quasi arriva più alle orecchie di nessun italiano, quindi forse stavamo meglio quella volta lì. Ci sono arrivati un po' più tardi, ma comunque sono arrivati. Dei tre che vi ho citato, ho scelto l'album di debutto dei REM, che R-E-M per essere precisi, che insomma, anche qui risentendolo in sede di preparazione della puntata, mi sono ricordato che non era male per niente, Catapult.

Beh, i dischi dei REM degli anni 80, REM, per, sempre per essere precisi, io me li terrei tutti, infatti ce l'ho. Diciamo che negli anni 90, quando diventarono stra, ultra, mega famosi, per me persero qualcosina, ma tutti gli album degli anni 80 sono... sono una cosa da tenere, tenere bene in mente nella propria collezione di dischi e tirarli fuori ogni tanto per risentirli, perché sono stati un po' snobbati col passare del tempo, ma è questione di quello che hanno fatto dopo, diciamo, è colpa, tra virgolette, di quello che hanno fatto dopo, ma quello che hanno fatto prima rimane una tra le pietre miliari del rock alternativo degli anni 80, sempre da rock alternativo degli anni 80, sempre americano, unione tra post-punk, psichedelia e, loro non lo dicono mai, ma Neil Young, lo dico io, Dinosaur Jr., che adesso ci ascoltiamo dal loro album di debutto, che anche lì è del 1985, si chiamava semplicemente Dinosaur, poi furono costretti a cambiare il loro nome per via di una controversia legale con un'altra band degli anni 60 che già si chiamava così, e diventarono Dinosaur Jr. dal primo loro album, che si chiamava semplicemente nella versione originale Dinosaur, poi cambiarono anche la copertina, Forget the Swan.

Dinosaur Junior, dal loro album di debutto, che si chiamava semplicemente Dinosaur nella versione originale, abbiamo ascoltato Forget the Swan, un gruppo che ha fatto la storia del rock alternativo americano degli anni 80. Adesso abbiamo una ragazzina, ormai non più ragazzina, che ha fatto la storia del rock alternativo americano negli anni 80 e negli anni 90. Negli anni 80 come componente dei Pixies. Negli anni 90, così, sganciandosi dai Pixies, mise su una band femminile che si chiamavano Breeders e a tal punto fu l'album di debutto fu talmente buono che il secondo fu ancora più famoso, ma l'album di debutto fu talmente buono da far dire a critici illustri come il nostro amico Pierino Scaruffi: ma vuoi vedere che dei Pixies il vero talento non era lui, ma era lei? Il basso, non lo so se questo è vero, certo che il modo di suonare il basso di Kim Deal credo che sia stato copiato poi nei decenni successivi fino ad oggi. E dall'album di debutto delle Breeders sentiamo Do.

Ed erano le Breeders, la maestra Kim Deal dell'indie pop rock americano degli ultimi 40 anni, a mio modesto parere. Se avete continuato ad ascoltare delle band successive, ma non solo americane, anche inglesi, vi ho fatto ascoltare l'anno passato l'ultimo album dei Wet Leg, sentite un po' il passaggio di basso e traete voi le vostre conclusioni, è anche troppo facile. E ora un altro gruppo, un'altra band degli anni 90 che a mio parere la migliore band inglese degli anni 90, che questa mia opinione non è largamente condivisa, ma pazienza, è una mia opinione e io la ribadisco, sono Stereolab, sono dal loro album di debutto che era Peng, ancora influenzato da sonorità, loro erano fan dello shoegazer inglese e in particolare di My Bloody Valentine. Nel loro primo album questo risulta particolarmente evidente e calzante. Dal loro primo album, ripeto, Peng, ci ascoltiamo The Seeming and the Meaning, Stereolab.

Questa è Ritmo, qui siamo su Radio Parsec e in questa puntata di Ritmo, dedicata agli album di debutto di gente seria e meno seria, interessante e meno interessante, mitica e meno mitica, abbiamo per ora ascoltato brani di Stooges, Velvet Underground, Wire, R.E.M., Dinosaur Jr., Breeders e Sterola. Basta con la storia, direi io, perché ce n'è anche troppa. Per adesso è tutta storia dell'indie pop rock di tutti i tempi, anglosassone ovviamente, e passiamo invece agli anni, ci catapultiamo negli anni 2000 e vi presento una band che straordinariamente, loro si venivano da tutte le parti degli Stati Uniti, facevano base a New York, è stata erroneamente indicata questa band come una band di New York, ma secondo me non è proprio esatto. Marcus Congleton, quindi vedete benissimo che non sapete nemmeno di chi cavolo sto parlando, mise su una band che si chiamava Ambulance Limited, fece un album di debutto, secondo me straordinario, che ho scoperto poi, vendette più di 100.000 copie. Nel 2004 non c'era ancora internet, i dischi si vendevano ancora, i CD in particolare si vendevano ancora, ma 100.000 copie non me l'aspettavo neanche quando ho visto i dati. Mi sono un po' sbalordito anch'io, ma non ebbero futuro, fallì la loro casa discografica, ebbero un sacco di problemi legali e insomma si sciolsero ben presto dopo un album e un successivo EP. Questo album, ripeto, contiene pezzi che sono uno più bello dell'altro, si chiamava semplicemente Ambulance Limited, oppure se andate a vedere nei cataloghi si chiama semplicemente LLP, cioè è l'LP, l'album di Ambulance Limited, e ci ascoltiamo da questo strepitoso album di debutto, anche se molto poco conosciuto, specialmente oggi, Ophelia.

0: Precisione melodica anche qui per Ambulance Limited, loro primo e unico album, seguito come vi dicevo da un successivo EP e poi la faccenda finì lì. I componenti fecero band da altre parti, ma mai con questi risultati. E da una band così sconosciuta, ma tutto sommato non così tanto, come ho scoperto poi, perché prima non me lo potevo neanche immaginare, a una band che ha vinto col loro primo album tutti i premi possibili nel panorama musicale inglese, tra cui il Mercury Prize. Così quando uscirono fecero molta sensazione, un mix di pop, rock, elettronica, trip hop, tutto insieme, che suonava molto molto particolare, suonava molto molto bene. Loro sono gli Alt J, il cui chiaramente prendono il nome da qualche tastiera, lo avete subito potuto capire, e il loro brano forse più famoso in assoluto, Breeze Blocks.
1: He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's with me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?

Ed erano gli Alt-J con Breeze Blocks, una ventata di novità all'inizio del decennio scorso, 2011-2012. Questo album colpì molto la critica e il pubblico anche, che gli insomma più la critica che il pubblico, devo dire, però fu osannato tantissimo, soprattutto in Inghilterra, ma anche poi in Australia e negli Stati Uniti. A proposito di Stati Uniti, una band che a un certo punto andava al numero uno prima ancora che uscisse il disco, era già numero uno, e non so come abbiano fatto, in particolare col secondo, terzo e quarto album. Sono i Vampire Weekend, di band di New York, che esordirono nel 2000, nel lontano direi 2008, che io vidi dal vivo con i vostri affezionatissimi Lello e Mondo in un posto sperduto nella Foresta Nera. Di pomeriggio suonavano, e mi ricordo che suonavano loro e gli Strokes, e loro fecero una gran figura nonostante suonassero di pomeriggio. Gli Strokes fecero una pessima figura suonando dopo di loro, quindi fu sempre da New York, questo paragone fu abbastanza impietoso. Dal loro primo album, una doppietta, perché ne vale la pena, Vampire Weekend.

E se non vi piace questa versatilità musicale estrema dei Vampire Weekend, la peste musicale vi colga sotto forma, che ne so, di trap italiana. Meritate di ascoltarla per 24 ore consecutive e poi naturalmente i vostri, le vostre orecchie moriranno. E questa era Ritmo, che si

che volge al termine su Radio Parsec, terza puntata della seconda stagione, dal titolo Bisognerà pure cominciare da qualche parte, dedicata a vari album di debutto che sempre del panorama pop rock che si sono susseguiti nel tempo dagli anni 60 fino ad oggi. E parlando di oggi, siccome io sono fissato, certe volte mi fisso e non vado mai, non riesco mai a andare oltre me stesso, vi ho già nella prima trasmissione di quest'anno vi ho parlato di un gruppo nuovo che viene da Manchester e che si chiama West Side Cowboy. So che questo gruppo sta rapidamente raggiungendo una fama assolutamente imprevista, tanto è vero che sono stati ospitati anche in America al Jimmy Fallon Show, ma pensate un po'. Ripeto, vengono da Manchester, dal loro primo album che vi ho già presentato in passato, traggo un altro brano e non sarà l'ultimo, ve lo garantisco. Well done, kid, you did it. West Side Cowboy.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: RadioParsec.com.
2: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Siete su Radio Parsec e questo è il programma perfetto per quando vi guardate allo specchio. Io sono Mark, con la C alla fine. Syd Barrett lo avevamo lasciato da solo a bruciare le sue tele, trasformato dentro e fuori, nella mente e nel corpo. Ma in questo terzo momento della lettera che ti sto scrivendo, caro Mark con la K, vorrei parlarti di aspetto e di come si possa disertare anche lavorando sulla propria esteriorità. Non so te, Mark, ma c'è una cosa a cui non mi piace rinunciare, perché mi ricorda chi sono e voglio che emerga anche fuori, anche quando per convenzione o opportunità mi adeguo alle circostanze. Credo che fosse il 1992, quando tutto ebbe inizio. Sono al cinema a vedere il film The Doors di Oliver Stone. Il cinema è l'Alhambra, dove, in barba alle norme, si poteva fumare in sala. A un certo punto Jim, interpretato da Val Kilmer, dice una frase: «Il più grande sbaglio della mia vita è stato tagliarmi i capelli». La battuta in originale è diversa, dice: «Gli errori peggiori che ho fatto sono stati certi tagli di capelli». Ma l'adattamento mi folgora e da allora i capelli devono essere lunghi, come Jim. Perché a 16 anni si dà più retta a Jim Morrison che ai genitori. E li tengo ancora lunghi, 34 anni dopo. Chiamalo vezzo o come vuoi, ma per me è il dettaglio che dice chi sono veramente. E il personaggio di cui vorrei parlarti oggi ha fatto proprio questo: rinunciare alla maschera per mostrare al mondo chi fosse realmente. E anche per lei Jim Morrison è stato importante. Il suo nome è Nico.

Siete su Radio Parsec e questa era I'll Be Your Mirror. Questa canzone, caro Mark, ha una storia che mi piace pensare vera. New York, 1965. Andy Warhol, piazza Nico, una sconosciuta tedesca, davanti ai Velvet Underground, come si mette un vaso di fiori sul pianoforte. Lei e Lou Reed hanno una storia breve. E si racconta che un giorno lei gli dica: sarò il tuo specchio. Lui ci scrive una canzone e gliela dà da cantare. E già una sua frase detta in intimità se l'è ritrovata in bocca, scritta da un altro. La prima volta che ho sentito parlare di lei è stato sempre in quel film, Mark. C'è una scena in cui Jim entra nello studio di Warhol, nel mezzo di una festa, e incrocia una donna bionda. In sottofondo passa Heroin dei Velvet Underground.

A 16 anni di lei non sapevo niente ed era un'attrice che interpretava Nico in un film che parlava di altro. Come la vera Nico, insomma, un'immagine costruita da qualcun altro. Nico, all'anagrafe, è Christa Pafgen, nata a Colonia nel 38. Anche il nome glielo dà un uomo, un fotografo. Modella da ragazzina, una piccola parte nella Dolce Vita di Fellini e poi la voce femminile del primo disco dei Velvet, quello con la banana in copertina. Una bellezza che il mondo intero voleva fotografare. La voce, invece, nessuno sapeva bene dove metterla. Nella canzone, appena ascoltata, sembra capitata lì per caso. Lo stesso anno esce il suo primo disco da solista, Chelsea Girl. Lei lo ascolta finito, per la prima volta, ma si mette a piangere, perché le avevano messo archi e flauto sopra la voce, senza chiederle niente. E se l'è ritrovato già impacchettato, con la sua faccia in copertina. Io la capisco, Mark. Chi non ha mai visto una cosa sua ritoccata da qualcun altro finché non ci si riconosceva più? E qui torna Jim, ma quello vero stavolta, non quello interpretato da Val Kilmer. Nel 1967 a Los Angeles, Nico e Jim hanno una relazione. Lei raccontava che lui la portasse nel deserto e le dicesse di scrivere i suoi sogni, di smettere di cantare le canzoni degli altri e cominciare a scrivere le sue. E si racconta perfino che si sia tinta i capelli di rosso per lui. Se è vero, caro Mark, quell'uomo ha cambiato i capelli a due persone, a lei e 25 anni dopo a un ragazzino seduto al buio in un cinema di provincia dove si poteva pure fumare. Ma prima di arrivare a Nico che scrive, voglio farti sentire quel flauto.

Sentito? Messo lì apposta quel flauto, perché la voce di Nico sembrasse più dolce di quanto fosse. Ennesima riprova per lei del fatto che altri decidevano al suo posto. Dopo Los Angeles, Nico si mette davvero a scrivere, parole sue, musica sua, e per suonarle si prende uno strumento che nel rock nessuno avrebbe mai pensato di usare, un armonium, un organetto che suona a forza d'aria pompata nel mantice. Le canzoni le porta John Cale, forse l'unico dei Velvet Underground che la conoscesse oltre le apparenze. Cale ci costruisce intorno gli arrangiamenti e nel 68 esce The Marble Index. Tutto scritto da lei. Disco lento, freddo, che sembra arrivare da un inverno che non finisce mai e che non vende quasi niente. Ma lei intanto cambia anche fuori. I capelli diventano rossi, poi scuri e i vestiti sempre neri. La ex bionda ora canta con la voce che aveva sempre avuto, bassa, scura, senza più nessuno che la addolcisca. Tutti hanno scritto che Nico abbia distrutto la sua bellezza, ma io in questa storia ci vedo invece una persona che smette di vestirsi per lo sguardo degli altri e comincia ad apparire come si sente di essere dentro. Io l'ho fatto con i capelli a 16 anni, per colpa di una frase tradotta male. Lei con tutto il resto, ma le è costata molto di più. E il prezzo per Nico è stata l'eroina per anni. Non possiamo giudicarla per questo, Mark. È stata il male peggiore, certo, ma forse per una donna che tutto il resto se l'era visto decidere dagli altri, almeno quella era una cosa sua, che nessuno aveva deciso per lei. Però mi chiedo, quella di Nico è stata una diserzione o una caduta, a cui lei dopo ha dato un senso per riuscire a sopportarla? Non lo so, forse non lo sapeva nemmeno lei, che la propria vita la raccontava in modo diverso ad ogni intervista. Muore ad Ibiza nel luglio del 1988, a 49 anni, un incidente in bici, proprio mentre segue una cura per uscire dall'eroina, emorragia cerebrale. Se ne va in bicicletta come una ragazzina, mentre stava provando a riprendere il suo corpo, dopo aver tentato di riprendersi l'anima. Adesso ascolta, Mark. All'inizio ti ho fatto sentire la Nico del 67, ora questa è la stessa voce 3 anni dopo, in una canzone scritta da lei, e dentro c'è una frase che è diventata anche il titolo di una sua biografia. You are beautiful and you are alone. Sei bellissima e sola.

Questa era Nico, caro Mark. Crista, per chi l'ha conosciuta prima che altri le dessero un nome. Ma adesso tocca a noi. Perché lei, per caso o per scelta, a un certo punto ha cominciato ad assomigliare a quello che si sentiva dentro. Noi, quasi sempre, facciamo il contrario. Adattiamo la faccia allo stipendio, il taglio giusto per il colloquio, la camicia per la riunione, la foto sorridente per il beige e la voce impostata quando parli con qualcuno sopra di te. E intanto dentro cambiamo e a volte ci consumiamo, ma da fuori nessuno se ne accorge perché fuori è tutto in ordine. Lo so cosa stai pensando, ho passato mezz'ora a parlarti dei miei capelli, alla radio, ovvero l'unico posto al mondo dove i capelli non si vedono. Ridicolo. Però lasciami difendere il mio dettaglio perché credo che ognuno di noi ne abbia uno. La sigaretta alla finestra prima di rientrare in ufficio, il disco a tutto volume in macchina, nel parcheggio prima di scendere, il dialetto che ti scappa fuori quando ti arrabbi, o i capelli lunghi a 50 anni. Sono piccole diserzioni, ma sono anche quel che resta di noi dopo che il lavoro, gli anni e i compromessi si sono presi il resto. Le cose in cui siamo ancora sinceri e nudi. L'ultimo baluardo per non diventare macchine, come i vizi. Ricordi Trainspotting? Renton che diceva no alla vita, quella già apparecchiata, il mutuo, il divano, la televisione, e la sua risposta era l'eroina, il male assoluto, ma anche, per chi non aveva nient'altro, l'unica cosa veramente loro. 20 anni dopo, in un altro film, un seguito che non ho proprio amato, Renton torna. È un uomo di mezza età, più o meno come me, e rifà la sua lista. Solo che adesso nella vita da scegliere ci sono anche gli schermi, la vita messa in vetrina, sperando che dall'altra parte a qualcuno importi qualcosa. È lo stesso uomo, ma con la faccia stanca, di chi si accorge di essere diventato quasi tutto quello che rifiutava. Quasi, perché la rabbia, almeno quella, se l'è tenuta. Vedi Mark, io non posso permettermi di chiudere la porta sul mondo, come hai fatto tu, che hai preferito famiglia e affetti alla carriera. E non ho il coraggio di Nico. Ma posso tenermi stretto il mio dettaglio. E posso chiedere a chi ascolta di fare lo stesso. Domattina guardatevi intorno, sull'autobus, in fila alle poste, ovunque vi troviate. Un mondo pieno di facce stanche, tutte uguali. Cercate quella che si è tenuta qualcosa, e magari è la vostra. La mia terza lettera per te finisce qui. Riprenderemo il discorso lunedì. Io sono Mark, con la C, e questo era Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Restate su Radio Parsec, e se potete, sfoggiate il vostro dettaglio, quello che nessuno vi può tagliare.

0: Radio Passer, Radio Passer, Radio Passer.
1: Attenzione! Questo programma è una mera copertura per zordi di affari dei poco raccomandabili conduttori. Persone senza rispetto per la morale ed il decoro, corrotti fino all'anima dai vizi e dalle perversioni più abiette. State attenti a questi tre. Sono lupi travestiti da Gianni Angeli.
2: Scegli la vita, scegli un lavoro, scegli una carriera, scegli la famiglia, scegli un maxi televisore del cazzo, scegli lavatrici, macchine, telefonini e apriscatole elettrici, scegli la buona salute, scegli TikTok, scegli Vannacci e una polizza casco, scegli Benigni, scegli la famiglia nel bosco, scegli una moda giovanile e vacanze a Sharm, scegli cosa mangiare al delivery e chiediti chi sarà il driver la domenica mattina. Scegli di sederti su quel divano a grattarti il culo davanti a Fabrizio Corona, che, tra parentesi, salutiamo, mentre ti abbuffi di cibo spazzatura. Scegli il tuo futuro. Scegli la vita. Ma perché dovrei fare una cosa del genere? Io ho scelto di non scegliere. Ho scelto qualcos'altro. E le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina e Champions League?
3: Benvenuti e soprattutto benvenute alla nuova puntata di Champion Sound. Siamo alla terza, no? Della seconda stagione.
4: Terza puntata della seconda stagione.
3: Carichissimi.
4: Molto, molto.
3: Bene, bene, bene. Iniziamo subito con la solita sassatona newyorkese.
5: Vai, no,

0: 94, poi nel disco del 95.
1: Ok, questa è prodotta Buck Wild, no?
0: Esatto.
1: Interventi esatto. DJ Kid Capri.
0: Vabbè,
1: sempre discorso. Grandi scelte, Kid Capri, ne parleremo della figura.
0: Metteremo anche qualcosa, perché The Tape
1: è un gran disco.
0: Sì. Adesso?
1: Adesso proseguiamo sull'onda, qua andiamo avanti New York da successo a successo, questo successone, infatti la rubrica è dei successoni. Stasera mettiamo un successone di Fat Joe.
0: Terra Squad, no?
1: Joey Crack, Joseph Cartagena.
0: Grande.
1: Dalla Terror Squad, qui in questo caso con Remy Ma, che abbiamo già messo.
0: L'avevamo già messo, puntata, sì.
1: Questo è il pezzo più famoso di Fat Joe. Per noi no, per noi la roba di Fat Joe è quella del 95.
0: Da gangsta,
1: però questo effettivamente è successo mondiale nel 2004, spopolarono
0: secondo album della Terror Squad.
1: Terror Squad nel 2004, qui estate 2004, tutti ballavano Lean Back, c'era proprio il balletto, base di Scott Storch, che The Hit,
0: comunque
1: se ne intende.
0: Quel periodo lì, insomma, quello che toccava diventava oro.
1: Dopo
0: si è sputtanato un po' dei soldi.
1: Vabbè, alla fine ognuno coi soldini ci fa un po' quello che vuole. Scott Storch l'ha buttati tutti nel naso, diciamo. Va bene, ascoltiamoci sto pezzo e balliamocelo.

0: Radio Gnagna e sei in alta montagna.
1: E grazie del collegamento, eccoci qua in diretta, sempre da Radio Gnagna, 69.69, solo pezzi numero uno, il vostro Frank Leone, un saluto a Capodrugo Butta, su Ayaman, OP e Millet della Radio Maestra, sempre collegati in diretta appunto da Radio Gnagna, solo pezzi numero uno, in diretta questa sera dalla Baia di Portonovo, Villa Arzilla, vernissaggi dei ragazzi. Temperatura straordinaria e siamo qua, vi salutiamo, è passata l'estate, ci riprendiamo il collegamento, ci cominceremo a risentire, qui la vita frenetica è ripartita, un abbraccio caloroso, solo pezzi numero uno, sempre in diretta con Radio Gnagna, grande Radio Maestra, un saluto a voi, linea a voi, collegamento Ayaman, butta su, butta noi della su. Notte, come on.
2: Bene, bene, bene. Un saluto, un salutone.
3: Grandissimo saluto a Frank Leone e a tutti i ragazzi a Villa Arzilla di Portonovo.
2: Bene, bene, bene.
3: Rispetto.
2: Allora, qual è la prossima rubrica? Come
3: le contaminazioni.
2: Contaminazioni. Chi ci abbiamo questa sera?
3: Stasera ci abbiamo Ruggedman. Ruggedman che... dal disco del 2013 che era Legend Never Die.
2: Ok.
3: E qui c'è questo pezzo, scusate, Definition of a Rap Flow. Insieme a Amalie Brown, che è un'artista poliedrica perché comunque era cantante del gruppo indie pop gli Ex-Cops, polistrumentista e anche frontwoman del progetto black metal Mirkur.
2: Modella e, poi, vero?
3: Modella,
2: bel pezzo
3: attrice,
2: di modella, diciamo così.
3: Danese, comunque, ecco, con... tutti
2: l'accento danese che...
3: Esatto, faccio l'accento danese. Vai.
2: Bene, bene, butta su.
3: Ma sì, questo dai. È un grande tributo a tutto il rap, veramente Ruggedman quando è in forma, è in forma.
2: È in forma, non mancata ai live di Ruggedman, che spacca proprio.
3: Sì, anche ai DJ.
2: Esatto, ne sa qualcosa il buon Simone.
3: Dai.
2: Butta su.

0: Yo,
1: pezzone.
0: Sì, allora abbiamo visto comunque Ragged Man più volte abbiamo visto
1: più volte bei live di Ragged Man. Sì. Ci abbiamo anche diviso un palco una sera, no?
0: Come no?
1: A voglia. Bene, grazie a Panico.
0: Sì, grande Davide, che adesso aspettiamo anche in trasmissione come ospite.
1: Giustamente.
0: Bene,
1: adesso qual è la prossima rubrica? Andiamo sul Fuori dai Radar, no?
0: Fuori dai Radar, vai con la sigletta.
1: Fuori dai Radar, sigletta. Bene, stasera ci abbiamo un pezzone che ha girato negli anni 90, a metà anni 90, nei mixtape. Alla grande, io me lo ricordo su un mixtape di Ice One, che salutiamo.
0: Bella Sebi.
1: Tostissimo, il pezzo è di East Flatbush Project. E che è lo pseudonimo del produttore Spencer Bellamy. Ha fatto qualcosa poi negli anni a seguire anche con Rusty Jax, ma questo è il pezzone. Questo è stato anche riusata questa strumentalona, il pezzo è Tried by 12.
0: Bellissimo.
1: Rapper e Dez del 96, questo è un classicone, poi purtroppo se ne è sentito un po' meno parlare. Però questa qua è proprio tra le 100 tracce più belle dell'hip hop di sempre, c'entra, non è da escludere. Butta su, Jacopino.
0: Butta su. Yo.

0: Radio
1: Gnagna.
0: Esatto, Radio Gnagna.
2: Butta su, dai, cosa ci abbiamo stasera?
0: Allora, ci abbiamo Zarface, che avevamo parlato la scorsa puntata per un attimo introdurli, diciamo.
2: Ci stiamo affezionando a Zarface, al progettone.
0: A me piace un sacco.
2: Spacca.
0: Sinceramente piace un sacco, comunque anche le produzioni, chiaramente c'ha il taglio un po' alla MF Doom, però sì. Serissimo, loro sono i Zarface, il team di produzione. Questo è questo pezzo che mettiamo questa sera è Brothers Grimm, dall'album Zarface Meet Frank Pulitzer, che come dicevamo la volta scorsa è l'alter ego di Tom Hardy, l'attore cinematografico che tutti conosciamo.
2: Bene.
0: Che comunque rappa anche discretamente.
2: Qui
0: si fa, una gran strofa. Qui abbiamo Inspecta, Esoteric e poi abbiamo Frank Pulitzer. Butta su.
2: Yo!

0: Bene,
1: bene, bene, questi casa, eh.
0: Madonna, Bittoni, veramente, qui c'è proprio la voglia, che lo senti e dici, cazzo, ci voglio fare rap qui sopra.
1: Roba tosta. Loro sì. Comunque portano avanti quel tipo di rap che non muore mai.
0: No, anzi. Bene.
1: Allora, adesso proseguiamo con la rubrica che stiamo battendo a sprombattuto.
0: La tua preferita, diciamolo.
1: La mia preferita, a me piace un bel po'. Il seme della discordia, mi tocca sempre quelle corde che dici, ma chissà perché, capito che... È un po' una saga, no? Che non finisce.
0: Vabbè, con la serie. C'è sempre un po' quella curiosità.
1: Cosa avevamo sentito la volta scorsa? Avevamo Jay-Z. Sentito la bomba dei Jay-Z contro Nas, Takeover, dove lo massacra in lungo e in largo e dice: io ho fatto.

0: 10 dischi che hanno venduto, quanto te non hai venduto manco in un anno, niente, confronta le carriere e lo tocca, diciamo, il colpo del serpente nel momento più debole. Questa è la rispostona di Nas, perché effettivamente Nas una rispostina l'aveva già data e sarebbe anche bastata quella.
1: Però la rispostona.
0: Questa è la rispostona. Il commento più bello, se uno se la va a vedere su YouTube, dice: quando Beyoncé è incazzata con Jay-Z, mette su sta roba. Perché praticamente lo prende dai primi tempi a
1: e ne dice de
0: ogni. Attuali, e Nas lo distrugge. Questo è The Eater, il fuoco che divampa da dentro, che te brucia,
1: sì,
0: dentro.
1: Sì, proprio potentissima sta roba.
0: Potentissima, è tutto quotabile, praticamente ancora oggi chi lo ascolta ne esce fuori in Jay-Z sezionato. E non è che non si è più ripreso dal colpo, anzi, però diciamo che ha gestito la sua carriera nel rap in una maniera differente.
1: Certo.
0: Nas invece ci ha avuto quel, diciamo, quel trampolino che ancora oggi, vista la longevità degli anni, la capacità lo porta a chi piace un certo tipo di rap, magari legato meno ai numeri, al numero uno indiscusso.
1: Assolutamente.
0: Beh, direi di ascoltarci The Eater, no?
1: Yeah.
0: 2000, prodotta da Ron Browns, album è Stillmatic. Butta su.
1: Yeah, yeah. Yo.
2: Fuck Jay-Z. What's up, niggas? Hey, yo, I know you ain't talking about me, dog.

0: Ripettoni, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 328-08-17278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.
1: Oh, pronto, ma chi è? Radio Parsauk? Avevi finito di fare i bagni e non fa niente? Dai, mi raccomando, datevi da fa. Io non vedevo l'ora di riascoltarvi. Non solo io, tutti quanti. E dai, mi raccomando. Buttate su qualcosa di bello. Ciao ciao ciao, a presto.
2: Bene, bene, bene.
3: Yo yo yo.
2: Salutiamo la nostra ascoltatrice fedele, no?
3: Esatto. Quella dello scherzo.
2: Molto bene, molto bene.
3: È uno scherzo, no?
2: Vedi te. Allora, qual è come adesso? Ah, siamo in tema, rimaniamo in tema.
3: Eh sì.
2: Ascoltatrici
3: fedele. Vai con la sigla.
2: Certo. Il Pussy Wagon. Chi ci abbiamo stasera, Andre?
3: Stasera ci abbiamo Sofia Gabbana.
2: Okay.
3: Sofia Gabbana, classe 2000, che in pratica è la sorella minore di Nati Peluso.
2: Bene, ok.
3: Lei aveva esordito nel 2018, quindi ha soli 18 anni, insomma, aveva fatto questo esordio. E questo è un pezzo invece del 2026 prodotto da DJ Q.
2: Sì.
3: E il pezzo si chiama No Plata.
2: Bene, bene.
3: Butta su.
2: Yo.

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Questa era la rubrica del bel paese, no?
1: Il bel paese.
0: Chi ci avevamo?
1: Pezzone e Tony Jots con la famiglia Shawana e Polo, quindi tre leggende di Napoli. Tony Jots, ricordiamo che era uno anche dei membri dei 13 Bastardi.
0: Lo salutiamo.
1: Lo salutiamo.

0: condotto da DJ Uncino, che salutiamo anche lui, che abbiamo beccato in più occasioni. E saluto ancora, perché poi avremo qualcosa di nuovo, perché a breve dovrà uscire il nuovo disco di Tony Jones, che l'ultimo era del 2022, che era La regina di ghiaccio e Il grande gioco del rap. Adesso sta per uscire il suo nuovo disco.
1: Bene, bene. Adesso proseguiamo con la rubrica, quella che
0: piace a tutti.
1: Sì, che ci invidiano tutti.
0: La strumentale
1: con ospite. Stasera facciamo un gioco di prestidigitazione, no?
0: La magia.
1: Abbiamo fatto la magia, la strumentale è una gran figata e l'ospite è una super figata. Stasera ne tiriamo fuori il pezzone. Che strumentale abbiamo scelto? Abbiamo scelto una strumentale degli Outkast, quindi Atlanta. E produzione Organized Noise, Sleepy Brown. Nel particolare, che poi ha fatto le cose anche Goody Mob nel giro d'Atlanta, roba tosta. In questo caso la base è So Fresh, So Clean del 2000, l'album degli Outkast, molto tosto. E l'ospite che abbiamo stasera è un amico, ma è un ospite molto tosto, che poi ci racconterà anche un po' della sua storia e di quello che sta facendo. Stiamo parlando del nostro amico Giga Scasi. Adesso possiamo dire da Ancona che vogliamo introdurre sul pezzo e butta su.
2: Yeah.
1: Yo.
2: Bella. Radio Parsec, Drogo Hoppie. Grazie per l'ospitata. Giga Scasi 2020.

0: prova. Sì,
1: bella prova.
0: Grande prova. Vai con le sirene, Jacopo. Non lesinare di sirene, cazzo.
1: Molto bene, molto bene. È un piacere stasera avere Giga Scasi, una leggenda.
2: Grazie a voi.
1: Noi di solito mettiamo le bandiere nella provincia, un po' nelle Marche.
0: Qui abbiamo Matera, anzi Grottole.
2: Grottole nel posto, Matera
0: anche
2: nel posto.
0: Viterbo nel posto.
1: Viterbo, quindi prendiamo più regioni, Lucania.
2: Sì, ho fatto l'infanzia in Basilicata e poi da 14 anni fino ai 22 a Viterbo. E Viterbo mi ha fatto conoscere un po' di personaggi che mi hanno introdotto poi nell'hip hop, nella cultura hip hop, mi hanno fatto scoprire questa magia. Quindi si parlava dei maghi, delle magie, il mago Forest è arrivato stasera, ospite Forest.
1: Vabbè, intanto parlaci di quello, magari di qualche un po' progetto passato, un po' un excursus delle cose e anche delle cose nuove come quella che ci hai fatto sentire stasera, che poi magari farà parte, no? Mi dicevi di un progetto che arriverà, no?
2: Sì, diciamo che iniziai da giovanissimo, a 16 anni, a scrivere e incontrai appunto a Viterbo Turi e Ivan, e con loro facciamo questo gruppo che si chiamava Turi e Compari.
1: Certo,
2: ed
1: certo,
2: era storia, 95-96. Turi faceva le basi, faceva i beat con l'amica, poi col 950, e comunque lui faceva i beat e noi rappavamo. Quindi il primo demo con loro si chiamava
0: Tre picciotti con una fava.
2: Poi Viterbo era molto vicino a Roma e a Roma andavamo a vedere i concerti e Turi prese il contatto di Squarta.
1: Sì.
2: Che all'epoca si chiamava Squarta Ciambellone, da lì M Square, cioè il nome suo era M Square.
1: Ok.
2: E poi da lì Squarta, perché mangiava parecchio, quindi Squarta Ciambellone. E quindi DJ in comune con Piotta, grazie a Piotta, Piotta poi ci introdusse nella roba coatta e facemmo delle partecipazioni sui mixtape.
0: Anche nel disco del Piotta, comunque va, sarà
2: disco,
0: un successo.
2: Nel disco del Piotta. Poi Turi ha fatto molta più collaborazione con Piotta. Io e Ivan di meno, io e Devon meno. Questi erano gli anni 2000, 2001, 2002, in questi anni qui.
0: E adesso?
2: E adesso dopo 20 anni sono arrivato ad Ancona e ho trovato un amico, Drugo, e mi ha ripreso la passione a scrivere, a provare sui beat, perché questa passione, non lo so, secondo me non muore mai.
1: Certo.
2: Come chi suona la chitarra, cioè non è che a 80 anni smetto di suonare la chitarra, cioè la continuerò sempre a suonare se ho quella passione.
1: È normale, è la natura.
0: Esatto, semplice, come le storie che cominciano, come diceva Gianni Togni.
2: A Gianni Togni, sì, così.
1: Bene.
2: Quindi adesso ho fatto dal 2020, ho iniziato a fare dei mixtape perché i beatmaker li cerco come il pane, ce ne sono pochi, è difficile collaborare oggigiorno, anche se c'è internet, si dice che va tutto più veloce, tu si fa tutto prima, ma in effetti si trovo poche collaborazioni, poco comunque lavorare insieme, prima si lavorava più in gruppo,
1: certo,
2: come ti posso dire. E quindi cerco beatmaker, non trovando il beatmaker faccio mixtape, quindi mi scarico il beat e faccio mixtape, e lo faccio così per passione, non per altro, perché mi metto in gioco me stesso, cioè mi tiro con me stesso, come ti posso dire, con le metriche, con i ritornelli.
1: Certo,
0: è sempre il gioco.
2: Quindi dal 2020 ho fatto 3-4 mixtape, poi cerco sempre di dargli un'impronta, cioè uno l'ho fatto su beat trap, un altro l'ho fatto su beat afrobeat, quest'ultimo che farò, che è in uscita a breve, fra un paio di mesi penso che potrò uscire, ha più un'impronta soul, hip hop, le strofe sono rap, i ritornelli sono più cantati, soul.
0: Bene, questa
2: è la...
0: Quando sarà pronto,
2: l'andazzo di adesso.
0: Quando sarà pronto, poi magari ci becchiamo.
1: Giusto, sarà il momento magari di passarlo qua in radio,
0: certo.
1: Dargli il giusto spazio, no?
0: Assolutamente. Bene.
1: Bene, adesso intanto vai, se vuoi fare qualche saluto, noi ti ringraziamo per essere
0: grazie
1: qua.
0: Grazie mille, fratello.
1: È un piacere, anzi, alza ogni volta il livello, è sempre meglio. Qua, la seconda stagione è partita alla grande.
2: Grazie a voi che mi avete ospitato, mi avete dato questa piccola vetrina. Sto contento, vi seguo. Sempre dopo Radio Gnagna, sempre dopo. Però
1: vi seguo. Partner ufficiale.
0: Vuoi salutare qualcuno? Saluto? Un saluto?
2: A Milet, a tutti i ragazzi che ci seguono, alle belle ballotte anconetane che mi gasano un botto, quando vedo tutti i ragazzi che skatano, che rappano là in piazzetta, a me mi gasa, ritorno indietro nel tempo e mi piace, quindi saluto tutti i ragazzi che ci seguono.
1: Bene, bene, salutiamo anche noi.
0: Bene.
1: Bene, allora, proseguiamo con la categoria, che categoria ci abbiamo? Il rap, quello delinquente? Sì, direi che è l'ora di proseguire.
0: Non con i gunshot.
1: Non l'avevamo ancora messo. Questo è un discone che si inserisce tra le top dei top, i capolavori dei capolavori. Io ce lo metto. Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar, 2014. Il discone capolavoro. Questo per me è il pezzone più tosto di quell'altro. Poi dentro ci sono delle hit totali che magari hanno fatto anche più classifica, ma questo
0: è un pezzone,
1: è un capolavoro, due basi, uno storytelling tostissimo. Kendrick Lamar non è un delinquente, ovviamente non c'ha nemmeno la statura da delinquente, no. Ma qua il racconto della gang, il pezzo è The Art of Peer Pressure, capito, la competizione tra coetanei, no?
0: Sì.
1: Al massimo. E in questo caso si fanno un giretto che per fortuna va a finire bene. Quindi ascoltiamocelo e butta su.
0: Sempre. Yo.

0: One Lucky Night, gli è andata bene. Va bene, allora come proseguiamo? Adesso proseguiamo che finiamo la puntata, ahimè.
1: Giunge al termine, ma non temete, piccoli amici.
0: Ritorneremo, risorgeremo. No, eccola. Lasciamo per la prossima puntata. Esatto. Ci occuperemo dei misteri
1: featuring
0: del mostro.
1: Pacciani.
0: Esatto, il trio delle meraviglie.
1: Come ospite ci avremo Pacciani, re di vivo.
0: Esatto. Che era l'altro Nucci, no? Come dire, no? Il Pucci, no? Come che era? Beh, vabbè. Allora proseguiamo alla fine. C'è la montagna, non lo so. Beh, dai, allora dobbiamo chiudere la puntata.
2: Fortissimo.
0: Per chiudere la puntata, già visto che il clima è ilare, volevamo salutare, che sto giro non c'era venuto in mente nessuno. Allora, ci suggeriscono che a Porto Recanati, da cosa nasce cosa è il nome del posto, fanno i panzerotti buoni un bel po'. Bellissimo. Un bel po', quindi andateci pure, anche la regia ci suggeriscono. Da cosa nasce cosa?
2: Vicino
0: molto bene.
2: Sì, diciamo, al mare
0: sciali. Panzerotti speciali, ma al mare oramai è un po' tardi, però vabbè.
1: Vai, guarda, i gabbiani che becca i cadaveri di qualche tedesco che inavvertitamente
0: panza, che oggi
1: è stato derubato.
0: Panza, no? Allora va bene, chiudiamo la puntata in bellezza. Chilometro zero.
1: Chilometro zero.
0: Glielo dovevamo, fratelli. In particolare Leon Bueno, che salutiamo con un abbraccione, ma anche Vincenzo Saifachilla, che sta a Londra e butta su alla grande, sempre spinge sempre alla grandissima. Hanno fatto un pezzo insieme?
1: Hanno fatto un pezzo insieme, prodotto da Leon Bueno, di qualche mese fa.
0: Sì.
1: Porca
0: puttana.
1: Eh sì.
0: Noi vi salutiamo, io sono Franco.
1: E io sono Drugo.
0: Butta su il programma
1: Jacopo
0: Champions
1: Miller, South. Salutiamo la gente in studio.
2: Ciao, salutiamo. Sì,
0: sì. Ciao ragazzi.
2: Butta su.
1: Alla prossima puntata.
0: Dai, Champions Sound, Radio Parsec. Butta su.

0: blu.
1: Ehi, eccoci qua, Poti Poti, ed ecco Lello Splendor, ormai al clacson della Torpedo Blu di Giorgio Gaber, il più famoso del centro Italia, il Poti Poti dell'Adriatico. Significa solo una cosa, che comincia la nuova puntata di Lello Splendor, e infatti noi siamo qui alla terza puntata di questa seconda stagione qui su Radio Parsec. Veniamo da una settimana molto molto particolare, perché è stata la settimana in cui è andata in onda la mia puntata con l'ospite. L'ospite era Francesco Chielli, con cui abbiamo parlato degli Yuppie Flu e del disco postumo Kings Without a Crown. È stata una puntata molto bella, molto sentita. È uscito adesso, proprio adesso, il podcast sul sito di Radio Parsec e anche sulla pagina Instagram della radio, e quindi andatevelo a sentire perché merita veramente. E in più, venerdì 9 ottobre siamo stati come Radio Parsec all'evento al Loop di Osimo per il listening party del disco. Noi eravamo lì con la radio, c'eravamo io, Lello e Ivo, cioè non eravamo in tre, eravamo io, virgola, Lello e Ivo. Abbiamo fatto un pre-serata, una specie di DJ set ufficiale della radio, e poi abbiamo fatto due o tre domande con il pubblico ai ragazzi. C'erano Otto, c'era Daniele di Homeslip, c'era Francesco, c'era Ferroni, e quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata. E poi è partita la sessione di ascolto del disco, con anche le proiezioni di Francesco, ed è stata una serata molto bella dove si sono incontrati vecchi amici, e quindi è stato un bel momento toccante, divertente, emozionante, di ricordi, di memorie, e quindi proprio una bella serata. Ringraziamo quindi anche gli amici del Loop che hanno ospitato questa serata così particolare. E noi adesso cominciamo ad andare avanti con la carrellata delle canzoni di Radio Parsec e di Lello Splendor, perché comincia proprio ora la puntata numero 3 con I Fugazzi.

E non me ne vogliate, amici, amiche, parsecchiani e parsecchiane. I fugazzi da queste parti capitano spesso e stavo riflettendo mentre andava il pezzo che in effetti ci abbiamo anche aperto il comitato centrale di lunedì scorso, perché c'è la schioppettata iniziale e le canzoni dei fugazzi si prestano bene a questo inizio schioppettante, e non ha fatto eccezione questa Recap Modotti dall'album The Argument dei fugazzi, che a me sembrava proprio un bel modo di cominciare la puntata. Dicevamo puntata numero 3 della seconda stagione qui su Radio Parsec. Vi ricordo sempre i modi per raggiungerci, ovvero sia www.radioparsec.com, dove avete il click per ascoltare ciò che va in onda e però anche potete dare un'occhiata ai palinsesti e anche ai podcast. Vi ricordo che stanno uscendo proprio in questi giorni i podcast delle ultime puntate di tutti i programmi. E poi ovviamente anche mettendo un like sulla pagina Instagram di Radio Parsec, che si chiama proprio così. E lì è bello perché in bio ci avete subito il link che vi porta alla versione tascabile della radio, che è una versione semplificata di tutto l'utilizzo e lo smaneggiamento della radio. Quindi ci avete il triangolo nero per andare a sentire ciò che va in onda in quel momento, ci avete anche lì il palinsesto e soprattutto ci avete a portata di mano tutti i podcast di un palinsesto che si fa sempre più ricco, perché sono arrivati nuovi programmi, c'è Finimondo, è arrivato il programma di Nicola che parla di fumetti, ci sono le conferme di tutti i nostri grandi autori che salutiamo, e quindi è un palinsesto che secondo me vale la pena di essere scoperto di volta in volta, e anche però come e quando vi pare, perché il podcast è ascoltabile quando vi fa più comodo. Io adesso vado avanti con un brano che mi rifà, mi riallaccia alla puntata dell'amico Michele di Ritmo della settimana scorsa, dove ha fatto una bella carrellata del pop rock scozzese. E siccome io gli facevo un minimo di regia mentre lui registrava il programma, lui mi ha detto: guarda, non ho parlato volutamente dei Simple Minds, che sono scozzesi ovviamente, perché a quello ci pensi te. Lui sa di questa mia passione per i Simple Minds, allora io accolgo così l'invito di Michele e lo faccio mio, e via con i Simple Minds.

0: beh, questa è una bellissima canzone dei Simple Minds, si chiama Celebrate, ed era contenuta nell'album Empires and Dance del 1980, ed è un brano molto significativo di quegli anni dei Simple Minds. È un brano synth pop ma anche post punk, caratterizzato da queste atmosfere elettroniche anche piuttosto cupe e da questi ritmi marcati. Del resto io invito tutti coloro i quali non l'hanno mai fatto ad andarsi a riscoprire la prima discografia dei Simple Minds di quegli anni, fine anni 70, primi anni 80, diciamo Sons and Fascination, Sister Feeling Skull, lo stesso Empires and Dance, fino ad arrivare ovviamente ai mitici New Gold Dream, Sparkle in the Rain, con cui sicuramente si sono fatti conoscere dal pubblico più ampio. Io parlo così perché in quegli anni di Jim Kerr sapevo anche il colore dei calzini, perché comunque avevo dei cugini più grandi che già mi avevano fatto sentire queste canzoni, e insieme ad un amico dell'epoca che si chiama Cristiano Tarsetti, detto Beppe, che saluto qui dalle frequenze di Radio Parsec, avevamo approfondito, anziché no, la vita di questo gruppo scozzese. Ascoltavamo sempre i loro dischi e conoscevamo i testi a memoria. Questo disco, già dal titolo, secondo me è anche molto attuale, perché viviamo in tempi in cui ci sono degli imperi, empires, ma si riesce anche un po' anche a ballare, quindi Empires and Dance. Nella copertina del disco c'è una specie di Führer, un mezzo busto che lo ritrae così ieratico, e anche questo brano, Celebrate, parla di soldier talk, cioè di dialoghi, di chiacchiere da soldati e anche di uniformi. Però noi riusciamo a vivere, siamo in grado di vivere, e quindi celebrate, festeggiamo, perché in effetti è già molto se si vive, se si racconta e si sta in piedi, vista l'aria che tira. Simple Minds, che sono anche usciti con un disco nuovo, incredibile a dirsi, c'è un singolo che sta girando anche sulle radio, se vi va sentitelo, ovviamente niente a che vedere con questo disco che abbiamo appena finito di ascoltare. Ma a proposito di dischi nuovi, la mission, come va di moda dire fra i CEO, cioè fra i chief executive officer delle aziende, fa sì che Radio Parsec e anche Lello Splendor abbia una missione, e cioè quella di far sentire anche brani nuovi, tipo questo che passiamo ora.
1: Let's go shopping. I'll buy a handbag, I'll buy some shoes, I'll buy a smile, I'll buy some jewelry, a personality, a whole backstory, card declined. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some perfume, a mahjong sofa, a new apartment, j'ai le coutre, a whole new life. Card declined. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping.

Ebbene, questo era un disco nuovo del 2026 di Charlie XCX dal titolo Card Declined, un disco del 2026, dicevamo, da questo gruppetto di Cambridge che ricorda qualcuno, ricorda qualcosa, ricorda un genere. Non per niente sono in tour con Taylor Swift, quindi qualcosa vi avrà rimandato a questo genere di pop, perché, che però si mescola anche al rock e si mescola anche un po' all'electro clash, e quindi insomma dà adito a un discorso che tanto sta a cuore a Lello, cioè quello del dire: c'è roba nuova? Ci sono canzoni nuove? Ci sono dischi nuovi? Certo che sì! Tra l'altro poi se uno si ricompra o si riabbona a riviste musicali del settore, i dischi nuovi non mancano. Ma c'è sempre quel però, suona come un qualcosa di già sentito, però ce l'ho già. Vabbè, ne parleremo un po' nel corso della puntata, ma comunque di cose belle, di cose degne di nota ne escono. E del resto poi se uno intitola la puntata come il segno dei tempi, beh, anche il titolo di questa canzone ci rimanda ai tempi che corrono. Card decline è quando la carta viene rifiutata, la carta di pagamento, sia essa carta di debito o carta di credito, e quindi questa cosa mi fa pensare a quella moda di indebitarsi pur di andare in vacanza, pur di comprare le borse, pur di comprare lo smartwatch o l'iPhone, ed è una cosa che ci sta portando alla rovina. Del resto è anche una pratica quella di segnalare i tempi che corrono, che in musica è apparsa spesso. Un principe, e non lo dico a caso, di questa teoria e di questo approccio alla vita, cioè quella di dire sono i tempi che corrono, era questo signore qui di Minneapolis.

E beh, amici, Prince era quello che era, può piacere come può non piacere, ovviamente, come tutte le cose e come il mitico Pesceratto di Fellini, ma non mi venite a dire che questo doppio CD dal titolo omonimo Sign of the Times non vi abbia colpito in una certa qual maniera. E io l'ho inserita nella playlist perché è quanto di più attuale ci possa essere, pensando appunto ai tempi che corrono, e i tempi che corrono sono i nostri, quelli governati e pilotati e comandati da persone senza scrupoli, da gente che si fa gli affari propri e però sempre sulla pelle della gente. E questo testo già diversi anni fa lo diceva. In Francia un ragazzo esile è morto per una grave malattia dal nome corto. Per caso la sua ragazza ha provato un ago e presto anche lei ha fatto lo stesso. Una sorella ha ucciso suo figlio perché non poteva dargli da mangiare e noi mandiamo persone sulla luna. Queste cose sono talmente ridicole, talmente assurde, ma sono talmente vere che già Prince se le chiedeva. È ridicolo, no? Quando una nave spaziale esplode e ancora tutti vogliono volare. Alcuni dicono che un uomo non è felice fino a che un uomo muore davvero. E questo è un po' il senso, purtroppo, dei tempi che corrono. E questa cosa io ve la volevo segnalare perché Lello Splendor è sì un programma che aiuta a darvi un tono, ma è anche un programma che vuole parlare con gli ascoltatori di qualche argomentazione un po' così, un po' più degna di nota e degna di riflessioni. Ma va bene, torniamo alla musica. Dicevamo di brani nuovi. Io ora sto per mettere un pezzo di un gruppo che ho

amato molto sono gli Interpol, secondo me gli ultimi rimasti di una scena newyorkese ancora molto interessante. Non cito gli Strokes perché non me lo dovevano fare, il disco nuovo è pieno di vocoder e artifici vocali che non mi hanno interessato un granché, quindi non ne parlo, non li inserisco. Invece gli Interpol di Paul Banks hanno fatto questo disco nuovo che si chiama This Mirror Weighs a Ton, questo specchio pesa una tonnellata, e secondo me è un disco molto molto valido, ci sono dei brani molto belli in pieno stile Interpol, ma io oggi vi faccio sentire la traccia che dà il titolo e che apre il disco, che si chiama appunto This Mirror Weighs a Ton, dove qui le atmosfere newyorkesi si fanno un po' più cupe, un po' più riflessive e molto, ma molto trip hop. Sentite qua che roba.

Sono passati 24 anni dall'esordio degli Interpol, uno degli esordi più interessanti della storia della musica. Era il 2002 con Turn On the Bright Lights, primo disco della band di Paul Banks, una band newyorkese che in quegli anni e in quel disco ricalcava un po' le orme di certi capisaldi, di certi eroi del post-punk o della new wave, su tutti i New Order e i Joy Division, anche nel modo di stare sul palco, camicie, cravatte, abiti scuri. E quindi ecco che in questo brano che abbiamo appena sentito qualcosa cambia, del resto ci si aggiorna, e secondo me gli Interpol con questo disco sono stati in grado di fare un bellissimo lavoro che secondo me era meritevole fra le nuove uscite di quest'anno da sentire, e da sentire qui su Lello Splendor. Ora noi andiamo avanti, ci sentiamo un vecchio e caro amico che invece lo smalto non l'ha perso mai.

E rieccoci qua in studio, siete sempre all'ascolto di Lello Splendor qui su Radio Parsec, la puntata nuova, la terza di questa seconda stagione sulle emittenze web di questo bellissimo progetto di web radio comunitaria. E questo era un salto indietro, era Back con Gamma Ray, e in una puntata in cui si cerca anche di sentire ciò che esce di nuovo nel mondo discografico. E noi, per fare contenti tutti coloro i quali me l'hanno chiesto, fermandomi per strada, riconoscendomi in quanto Lello Splendor, complimentandosi per il programma e per tutto il progetto radiofonico, mi dice: ok, però guarda che è bello che metti anche qualche pezzo nuovo. E quindi, amici, io vi do ascolto, li metto, li tratto, ne parlo e addirittura ne faccio una doppietta, come questa che segue, e poi dopo ve ne parlo al rientro in studio. A dopo!

Ehi, amici, non è l'inizio, non è l'incipit del Comitato Centrale, gli assomiglia molto, ma semplicemente era il secondo pezzo della doppietta di Lello Splendor che racchiudeva due novità discografiche molto molto recenti. Questo era The Leak, una traccia dell'album Fathers, pubblicato il 10 luglio 2026 dalla Blue Note Records, da parte del batterista Nate Smith, che collabora da sempre con tanta gente, e in questo brano ci sono Kiefer Shackelford alle tastiere, Cartoons al basso e Kenny Beats come produttore. Nate Smith non è mica uno l'ultimo arrivato, è un batterista americano, un compositore, un produttore che con il suo album Live Action del 2025 ha vinto addirittura due Grammy Awards per il Best Alternative Jazz Album e il miglior arrangiamento. Se vi piace questo genere di musica, ovviamente questo disco fa per voi. C'è il jazz, c'è la fusion, c'è l'elettronica, c'è l'easy listening, c'è un po' tutto, e quindi potete ascoltarvi questo disco, oppure se volete darvi un tono potete andare a recuperare quelli che avete già a casa. Pensiamo anche alle grandi super band degli anni 70 che improvvisavano e facevano questo genere di lavori fra tastiere, chitarre, batterie, ritmi, percussioni, jazz e anche improvvisazioni. Mi viene in mente su tutti la Mahavishnu Orchestra con quel capiscione di John McLaughlin e Billy Cobham alla batteria, e quindi in caso potete anche andarvi a rispolverare queste cose qua. Invece il primo pezzo della doppietta era di Phoebe Bridgers, una cantautrice americana che se ne esce nel 2026 con questo Lost Weekend. Secondo me un bel disco, niente male, dalle atmosfere piuttosto sognanti. Anche qui c'è molta ricerca, c'è molta elettronica, ma c'è anche un recupero di tutta la tradizione folk americana, quasi anche a sfiorare il bluegrass. Un disco molto carino che io vi consiglio di sentire. Ha un'unica pecca: come molti dischi di questi ultimi tempi, c'ha troppe tracce all'interno. Quindi, cara Phoebe, potevi fare un ottimo lavoro ancora di più se nel disco c'erano 8-9 dischi, nove canzoni, invece ce ne sono il doppio, un po' troppo, secondo me. Un altro amico nostro si chiama Tricky. Anche lui nel 2026 è uscito con un nuovo disco.

E rieccoci qui in studio, ci siamo ascoltati anche il nuovo disco di Tricky, il pioniere del trip hop, come tutti sanno, da Bristol, fra la sua carriera solista o anche con i Massive Attack, che dir si voglia, e quindi anche lui sta continuando la sua produzione discografica, che è diventata piuttosto voluminosa, devo dire. La stavo guardando qui, insomma, da il 1995, quando uscì Max in Quay, il suo primo album, il suo album di debutto, siamo arrivati ad oggi con questo Different When It's Silent, un disco del 2026 che, vi dico la verità, a me non è che mi sia piaciuto molto, soprattutto perché lui è un po' in disparte, è un po' nelle retrovie, sono tutti brani con dei featuring, con delle apparizioni. Qui avete sentito la voce di Mitch Sanders, e però Tricky a un certo punto, se sta in secondo piano, forse piace un po' meno. Certo, i brani sono aggiornati nei suoni, ma forse manca la magia di Tricky con i suoi vocalizzi, i suoi testi irriverenti e i suoi sospiri che tanto hanno caratterizzato la sua produzione. Noi, amici, siamo arrivati quasi alla fine, o anzi proprio alla fine di questa puntata, dove abbiamo fatto una bella carrellata di brani, vecchi e nuovi. Io sono molto contento di questa playlist, che è cominciata con i Fugazzi, è proseguita con i Simple Minds, e poi c'è stato Charlie XCX e Prince, poi abbiamo sentito gli Interpol, poi abbiamo sentito Beck, e poi anche una doppietta con Nate Smith e Phoebe Bridge. Adesso ci siamo sentiti anche l'ultimo lavoro di Tricky, e adesso chiudiamo col mio momento, ovvero sia quel momento un po' strappalacrime, pieno di ricordi, che caratterizza ogni fine puntata, ogni fine playlist di Lello Splendor qui su Radio Parsec. E questa volta tocca ad Elliott Smith, un artista americano che se n'è andato un po' troppo presto, questa è la verità. Nel 21 ottobre del 2003, scusate, per la precisione, ci ha lasciato questo artista americano, che con un pugno di dischi è riuscito a lasciare una traccia indelebile nel mondo della musica, nel mondo della musica d'autore, nel mondo della musica underground, indie, chiamatela come vi pare, comunque un cantautore che ricorda tanti artisti del passato, ma che ha saputo mettere nella musica tutta la sua anima, tutta la sua tristezza, tutto il suo malessere, tutto il suo disagio, ma anche certe volte anche una certa protesta sociale, una certa attinenza con tutte le storture, tutte le crisi, tutte le devianze del sistema americano che si trovava a vivere. E probabilmente è una chiusura degna della puntata che si chiama Segno dei Tempi, una puntata che ha cercato anche qua e là di sfiorare quelle che sono le storture nostre, le strutture che stiamo vivendo ora, fra i grandi tiranni, i grandi imperatori, ma anche la consapevolezza, la capacità di dire la propria, di vivere, di amare e di ascoltare, per esempio, la musica. Un artista che se n'è andato talmente tanto presto che io e l'amico Michele non siamo riusciti a vedere dal vivo. Mi ricordo ancora quando uscirono le date del tour di quell'anno tragico. Noi avevamo pensato di andare a Firenze a vederlo, Elliott Smith, perché ci eravamo già persi una data precedente e avevamo ragionato col dire: ma ti pare che non torna dalle nostre parti? Infatti aveva in programma di tornare dalle nostre parti, ma purtroppo non ce l'ha fatta, e quindi resta anche questo rammarico di non essere riuscito a vederlo dal vivo, perché secondo me era un po' una cosa da fare, una cosa che io sentivo di dover fare, sentivo di dover partecipare a un concerto di Elliott Smith, ma purtroppo queste cose succedono. È solo l'ultimo di una lunga serie di artisti che ci hanno lasciato prematuramente, e quindi non c'è stato nulla da fare. Io non mi dilungo più di tanto perché siamo appunto alla fine, quindi come sempre io vi ringrazio dell'ascolto. Questa radio è un bellissimo progetto che è diventato collettivo, tutti danno il loro contributo, niente di questo contributo sarebbe apprezzabile senza l'ascolto volontario che la radio
mette a disposizione di chi la vuole ascoltare. Andatevi a sentire la prima puntata di Finimondo, dove Michele parla proprio di questo approccio radiofonico contrario al mainstream, contrario alle piattaforme, contrario alle playlist già pronte, e quindi senza il vostro ascolto volontario, che significa adesso mi metto qui a sentire Radio Parsec, adesso mi metto qui a sentire Ad Avenir Beethoven o Ritmo o Lello Splendor o Scatola Nera o tutti i programmi di questa bella web radio, e quindi io ringrazio sempre voi per l'ascolto, che è fondamentale. Adesso sentiamoci Elliot Smith, questa è Rose Parade, con cui io vi lascio e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Parsec, sempre qui con Lello Splendor, per dare insieme un tono alle vostre serate. Ciao a tutti e grazie!

0: Questa è Radio Parsec.
1: Radio Parsec presenta Ad Aveni Beethoven, forme, contesti e codici della tradizione classica, a cura di Mark. Di Lowry Anderson, di Bjork o di Brian Eno si dice che non scrivano musica, ma edifichino mondi, luoghi interi con una lingua loro, un repertorio di immagini e persino una cosmologia privata, dentro cui l'ascoltatore entra come si entra in una città sconosciuta. Gli inglesi lo chiamano world building e noi siamo abituati a considerarlo una conquista recente, figlia delle avanguardie e della tecnologia. Eppure, se risaliamo il corso del tempo di 9 secoli e il corso del fiume Reno fino al punto in cui incontra la Nahe, troviamo su un'altura un monastero ancora fresco di calce e una donna che sta facendo esattamente questo, con gli strumenti che il suo tempo le concede, la pergamena, l'inchiostro e la voce. Scrive di erbe, di pietre, di umori e di malattie. Si è inventata una lingua, la lingua ignota, con un alfabeto che non somiglia a nessun altro e un migliaio di parole che soltanto lei e le sue monache sanno pronunciare. Tiene corrispondenza con un papa e con un imperatore e a entrambi, all'occorrenza, ricorda i loro doveri. E soprattutto compone una musica che nei chiostri del suo tempo non si era mai udita. Il suo nome è Hildegarda di Bingen. Hildegarda ha avuto in sorte, come molti grandi, di essere ricordata per le ragioni sbagliate. La mistica che cade in estasi, oppure la patrona delle tisane e del farro. Due immagini che contengono un frammento di verità, ma entrambe la rimpiccioliscono. Nasce nel 1098, a 8 anni viene offerta la vita religiosa, in quanto decima della prole, e reclusa in un monastero. Impara il latino, il salterio e il canto, e nel 1136 le consorelle scelgono lei come guida, e da quel momento il suo lungo silenzio si interrompe. Al centro del suo pensiero c'è una parola latina, viriditas, la forza vitale che fa germogliare le piante e che per Hildegarda scorre allo stesso modo nel corpo e nell'anima. Quando questa forza si secca, ci si ammala, quando torna a scorrere, si guarisce. E la musica è uno dei modi per farla tornare, perché rimette in armonia ciò che si è guastato. Hildegarda difenderà queste idee fino all'ultimo, anche contro l'ortodossia della Chiesa del tempo. Hildegarda rispondeva sempre con delle lettere. Chi impedisce a una comunità di cantare, scriveva, la priva del ricordo delle voci degli angeli. Rispondeva con argomenti teologici, ovviamente. Ma è anche una donna di 80 anni che spiega a un capitolato di prelati, con calma inflessibile, che sono loro ad avere torto. Ascoltiamo ora la sua musica, cercando di capire che cosa la renda così diversa da quello che la circondava. Il canto gregoriano, che Hildegarda intonava ogni giorno, dal mattino alla compieta, è una musica di passi brevi. Si muove per gradi, raramente si allontana dalla nota da cui è partita e resta raccolta entro uno spazio che una comunità intera può percorrere insieme senza fatica. Le melodie di Hildegarda, invece, hanno altro respiro. Arrivano a superare le 2 ottave, si slanciano per salti ampi di quinta ed ottava e poi, raggiunta la vetta, si distendono in lunghi melismi, ghirlande di note avvolte attorno a una sola sillaba. Intorno al 1151, Hildegarda compone l'Ordo Virtutum, l'ordine delle virtù. è una sacra rappresentazione in cui un'anima, esitante e smarrita, si trova contesa tra le 16 virtù che vorrebbero trattenerla e il diavolo che cerca di trascinarla con sé. Lo si considera il più antico dramma morale di cui ci si è aggiunta anche la musica, e lo separano quasi 4 secoli e mezzo dalle prime favole in musica. Ma c'è un dettaglio in questa partitura che da solo varrebbe l'ascolto. Le virtù cantano, l'anima canta, ma il diavolo no. A lui Hildegarda non concede una sola nota, solo parole gridate, aspre, prive di melodia. È un'intenzione teatrale di straordinaria finezza ed è al tempo stesso la conclusione logica di tutto il suo pensiero. Se la musica è l'ultimo ricordo del paradiso, chi da quel paradiso si è escluso non può più cantare. Lasciamo ora la parola a lei, Lordo Virtutum, e poi alcune pagine della sua sinfonia.

lavorare. Respiri.

Il De Garda muore a Rupertsberg nel settembre del 1179, a 81 anni. Di lei restano le lettere, i trattati e le miniature delle sue visioni, ma resta soprattutto questa musica, rimasta per secoli chiusa nei codici e tornata a respirare soltanto nel nostro tempo. E forse è questo il senso più profondo della sua viriditas, una forza che può restare a lungo sottoterra, ma senza mai smettere di essere viva. Nel prossimo episodio faremo un salto di 4 secoli e mezzo a Firenze per conoscere Francesca Caccini, l'autrice di quella che forse è la prima vera opera scritta da una donna. Grazie per averci ascoltato. Ad Avenir Beethoven vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Intanto la musica continua qui sulle frequenze di Radio Parsec.

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Al Sabrosito León Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: E un caro saluto a tutta la comunità che ascolta Cosmic Salsa su Radio Parsec. Io sono Alfa Brossito e siamo arrivati alla terza puntata della nuova stagione di Cosmic Salsa e vediamo subito se il nostro ermano galattico collegato dalle più lontane galassie è in linea. Ci sei, Leon?
1: Io, San Brossito, yes, presente, connesso.
0: Molto molto bene.
1: E
0: Tutto a
1: questa
0: posto?
1: volta, sì, questa volta vi porto tutti con me nello spazio.
0: Eh sì, sì, perché abbiamo scelto come, diciamo così, argomento di questa terza puntata della nuova stagione di, come dire, intrufolarci nei meandri di quella che è la psichedelia, declinata ovviamente in chiave sudamericana. Quindi avremo, all'interno di questo, diciamo, macro mondo, avremo musica salsa, musica brasiliana, insomma, tante belle cose. E psichedelia, quindi è una musica che cerca, che ha lo scopo di farci viaggiare stando fermi, magari aiutate ognuno dalla sostanza che preferisce, non vogliamo fare pubblicità, ma insomma, ecco, visto che nella scorsa puntata del Comitato Centrale abbiamo scoperto che c'è un sito che ti permette di fare sigarette botaniche, cioè dove tu inserisci un'erba officinale e quelli ti dicono come farla per fumarla.
1: Divento giardiniere.
0: Esatto, esattamente. Partiamo subito. Il primo brano è dell'orchestra Arlo insieme al cantante Ismael Miranda. La canzone si chiama Lamento de un Guajiro. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alza
2: Calza
0: Brosito,
2: Brosito,
0: Leon
2: Leon
0: Bueno.
2: Bueno.
0: Vamos!
1: Arra.

0: Partiamo subito col botto con questo grande brano, Il Lamento de un Guairo dell'orchestra Arlo con Ismael Miranda. Intanto, come avete sentito, c'è questa esplosione di flauto che noi amiamo, che
1: La
0: ha questo
1: flauta.
0: assolo veramente ossessivo e direi appunto psichedelico. E chiaramente tra la fine degli anni 60 e 70 anche la musica latina subisce poi l'influenza di quella che è l'ondata psichedelica, quindi molti brani si iniziano a distorcere le chitarre, spesso al posto del pianoforte subentra l'organo Hammond e anche gli assoli non sono più, diciamo, quasi dei cantati un po' raffinati, ma c'è proprio un libero sfogo all'espressività, a questa voglia anche appunto di abbattere come dicevano i Doors, no? Le porte della percezione. Ma come sempre, un brano mio dalla terra, un brano da Leon Bueno dallo spazio, cosa ci ascoltiamo adesso, Leon?
1: Allora, dallo spazio vi porto un po' di cumbietta. Si dice che quando si pensa alla psichedelia, no, nella musica latina, di solito la prima cosa che viene in mente, no, una cumbia psicodelica. E guarda caso il pezzo si chiama cumbia psicodelica,
0: Visto.
1: e il gruppo si chiama, c'è un nome fichissimo, si chiama la Agrupación Ilegal Los Imparciales, è una band argentina. Questo pezzo sta in un disco che si chiama Media Ora di Cumbia del 2014 e ce l'ascoltiamo.
0: Molto bene, cumbia psichedelica, l'agruppazione illegale de Los Imparciales, Cosmic Salsa, Radio Parse, Calzabrosito, Lo Bueno, vamos!
1: Vamos! Vamos.

Questa era la cumbia psichedelica in versione dub, direi, dell'aggruppazione illegale de Los Imparciales. Come sentite, ecco, l'influenza comunque anche in parte della musica, direi, giamaicana è arrivata poi a influenzare, a mescolarsi con suoni latini, e ci piace molto anche questo approccio, direi, strumentale alla musica, no? Che permette sempre di viaggiare, di esplorare lo spazio interiore, il famoso Inside Garden, te lo ricordi, mio caro Leone? Il giardino interiore. Andiamo avanti, proseguiamo su questa wave, un'altra cumbia psichedelica di un gruppo fantastico di pazzi scatenati colombiani. Loro sono i Meridian Brothers, il brano è La Salsa dello Zombie e questa è Cosmic Salsa, Radio Pazze. Vamo!

0: questo era il ritmo ossessivo, psichedelico, che resuscita anche i morti, direi, la salsa dello zombie dei Meridian Brothers, che hanno sempre unito il loro orecchio, il loro background di una musica, direi, ancestrale, unita poi a strumentazioni elettroniche, effettiere. Veramente vi consiglio di andarveli a cercare, perché hanno, oltre a una vastissima produzione musicale, in qualche modo hanno anche la caratteristica poi di non essere mai troppo uguali a se stessi, e direi che ce n'è per tutti i gusti. Andiamo avanti, mio caro Leon, cosa ci passi adesso dallo spazio?
1: Vi passo lo Sanders de Gnagna.
0: Lo Sanders de Gnagna.
1: Esatto, che non era più Gnagna, dei ragazzi di Champion Sound, sono ragazzi di Champion Sound.
0: Grazie OP, Drugo e Millet, salutiamo.
1: No, in realtà è una banda peruviana, tipo un gruppo peruviano. E allora ammetto, io l'ho scoperto un po' per caso, rimaniamo sempre sulla cumbia, e il pezzo si chiama Quiero Emborracharme, che è in coreano, detto banalmente, sarebbe Me voglio briaga. E quando si parla di sostanze psichedeliche, parlavamo prima di pacatelle psichedeliche e cose varie, e quindi ognuno la sua, diciamo, ognuno per raggiungere il suo stato mentale preferito.
0: E ricordiamo che per il pubblico, diciamo, non anconetano, non marchigiano, il pacatello non è nient'altro che vino bianco e acqua o liscia o gassata, che se bevuta, direi, in grosse quantità può aprire sì delle vette inesplorate psichedeliche. Ce l'andiamo a sentire subito. Quiero Emborracharme, Los Sanders de Gnagna, questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, alza brosito, leo bueno, vamos!

0: anche questo con i suoni tipici di questa cumbia psichedelica piena di anche questi mini assoletti con queste tastiere veramente che arricchiscono i suoni e lo espandono. Inoltre è anche divertente la canzone che dice "Soy triste perché tengo una pena, quiero olvidar", quindi quiero
1: borrachitos.
0: Direi che la massima bere per dimenticare, diciamo, non ha confini. Ma andiamo avanti, adesso cambiamo un po' stile, andiamo verso una via latina, quello che era poi il rock psichedelico, di cui potremmo dire uno dei principali esponenti poi è stato Carlos Santana, ma loro sono i Flesh and the Dynamics, il brano è del 1971, il pezzo si chiama Electric Latin Soul, ce l'andiamo a sentire, Cosmic Salsa, Radio Parza, Calza Grassito, il bueno, bueno, bueno. Boom. Boom. Boom.

E questi erano Flash and the Dynamics con il loro Electric Latin Soul. E quindi siamo partiti, ecco, con un brano salsa, abbiamo ascoltato un po' di cumbia psichedelica e adesso questo brano pieno di distorsioni tiratissime, percussioni, chitarre elettriche, e direi che, ecco, la wave psichedelica aveva sicuramente, era entrata direi a gamba tesa anche nel, in quello che è Latin Soul e tutta la musica sudamericana. Questo era il mio brano terrestre, adesso è ora del brano spaziale di Leo Bueno. Quando ci sentiamo ora, mio caro Leon?

0: perché non lo conoscesse, tipo è un cazzo di Dio in terra, tipo jazzista, polistrumentista, pronominato Bruce, lo stregone, oppure un mago, veramente albino, c'ha una storia incredibile di pezzi fenomenali, però ho scelto di proporre questo pezzo, cioè questa esperienza musicale qua, si chiama Musica della Goa, è lui insieme ad altre persone che sono praticamente immersi nell'acqua, è praticamente un tuffo nella spiritualità vero e proprio. Beh, vi invito anche a vedere il video perché ovviamente è un'esperienza.
1: Molto bene, ce lo sentiamo subito. Ermeto Pascual, Musica della Goa, questo è Cosmic Salsa su Radio Parsec, Le un bueno al sabro sito. Oh!

Mamma mia, che viaggione, Leon, con questo trionfo di flauti, veramente con mille stili, veramente incredibile. Questo è proprio anche perché poi la tradizione del Sud America ci ha sempre avuto poi, no, una connessione, direi, con la spiritualità, con come dire, una civiltà, le varie civiltà ancestrali che hanno usato sempre la musica, indissolubilmente legata poi alla danza, come abbiamo detto tante volte, anche della musica africana, che poi è la base non solo della musica sudamericana, ma direi di tutta la musica. Io invece ritorno sempre un po' su questo rock latino dal sapore psichedelico con un 45 giri che è un po' avvolto nel mistero, perché dovrebbe essere uscito nel 1972. Il brano si chiama Soul Salsa e nel 45 giri c'è scritto che la band anche si chiama Soul Salsa e l'ideatore dovrebbe essere questo misterioso personaggio che si chiama Oscar Sandoval, di cui non sono riuscito a trovare molte informazioni, ma approfondirò. Ma io questo pezzo già lo conoscevo, infatti ero convinto che fosse comunque famoso, conosciuto. Invece mi piace che sia un po' avvolto nel mistero. Quindi Soul Salsa, Oscar Sandoval, questa è Cosmic Salsa, Radio Parte, Calza Prestito, Leon Bueno, vamo!

0: E con questa apoteosi, direi, finale, super psichedelica, con organo Hammond, chitarre distorte, percussioni che vanno a tutta velocità, come dicevo prima, si sente anche un po'. Non so se poi è un brano che ha influenzato o è stato influenzato a quello che è il sound caratteristico di Carlos Santana. Pezzo terrestre, ora pezzo spaziale, tocca a te, Leon.
1: Ah, dallo spazio portiamo una band che sono affezionatissimo, che si chiama La Meccanica Popolare. Forse avevamo già sentito qualcosa, non sono sicuro.
0: Sì, qualcosa avevamo sentito.
1: Può darsi, perché loro hanno fatto uscire un disco che si chiama Rosa Crust, tipo mi pare del 2018 forse, ma forse.

0: viaggio verso lo spazio, ma soprattutto se avete tempo ascoltatevi un po' di cose, ben trovato anche su SoundCloud, su Bandcamp e soprattutto la buon Rosa Cruz, che ha un approccio quasi progressive.
1: Molto
0: la meccanica
1: bene.
0: Popolare, la pace del freak.
1: Con la pace del freak, meccanica popolare, cornizzata, Radio Parsec, Leon Bueno, Sabrosito. Vamos!

0: Anche qui grande viaggione con la meccanica popolare, con la patte del freak, anche qui ha tantissimi suoni, effetti, ritmi ossessivi che insomma ci portano a viaggiare, a esplorare, come dire, mondi paralleli, dimensioni parallele. Io invece ritorno alla fine degli anni 60, siamo in Colombia, precisamente nel 1968, e la famosa etichetta Discos Fuentes, oltre a essere la principale etichetta che ha prodotto e pubblicato tantissima musica cumbia, in questo caso pubblica un gruppo che si chiama Los 007, il brano si chiama Escucha Nena e anche qui c'è una vena, diciamo, latina con queste influenze di rock, anche qui non proprio progressive, ma insomma in cui la psichedelia anche qua con le distorsioni la fa la padrona. Ce lo sentiamo subito, Los 007, Escucha Nena, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!
1: Vamo.

Scuccia Nena, come giustamente mi faceva notare poi Leon Bueno, questo ha un brano dal sapore quasi beat, diciamo, anche perché ovviamente no, ci sono le immancabili percussioni, ma anche il

0: Sony Meridian Brothers, precisamente Leon Cosa.
1: Allora, guarda, di questa canzone dico solo il titolo, si chiama Mandala, quindi proprio spiritualità, meditazione, ripetitività, ossessività e nient'altro.
0: E ce lo sentiamo subito allora, mio caro Leone. Meridian Brothers, Mandala, con il salsa, radio, parza e calza. Sito Leon, bello. Vamo.
2: Quise estudiar folclore, pero me invisibilizaron.

0: Leon, direi che questo forse di tutti quelli che abbiamo messo finora, mi sa che è il più psichedelico e folle. Mandala, mandala! Veramente figo, no? Ma poi come dicevamo prima, io vi invito a approfondire i Meridian Brothers proprio perché hanno questa vena
1: Sì,
0: creativa incontenibile.
1: ma soprattutto che mancavano ancora 4 minuti, io facevo 40.
0: Sì, perché il pezzo non è breve. E proseguiamo questo viaggio nella musica psichedelica latina e questo è un brano che si chiama Suena ed è tratta da un album del 67 il cui titolo è proprio Psychedelic Goes Latin e loro sono i fantastici The Lebron Brothers. Ce lo andiamo a sentire subito, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: Questa è comunque impronta molto americana, pur essendo di origini latine, veramente musica molto figa. Tocca a te, mio caro Leon, siamo quasi arrivati alla fine, abbiamo ancora un brano tuo, questa volta chiuderò io la puntata, ma cosa ci ascoltiamo?
1: Allora, ci ascoltiamo un pezzo di un artista che avevamo già sentito, che si chiama Pedro Santos. Non è famosissimo, non lo conoscono in molti. Noi ci eravamo sentiti Disinganno da vista.
0: Ok.
1: Un po' di tempo fa. E invece oggi ci sentiamo Ritual Negro. E Pedro Santos ha fatto questo disco che si chiama Krishnanda del 68. Ha collaborato con gente tostissima, Milton Nascimento, Elsa Suarez, Elis Regina, eccetera. Però questo è il suo unico album solista. È veramente fricchettonissimo ed è una bomba. Cioè, ascoltatelo, perché ha inciso solo questo da solista, una chicca.
0: Pedro Santos, Ritual Negro, con Mizzalza, Radio Parte, Calzabrosito e Leo Bueno. Vamo!

0: Molto bello anche questo. Direi che questo rispetto agli altri, forse insieme a quello di Ermeto Pasquale, è quello che ha una carica anche più spirituale, oltre che
1: Sì, ma proprio il
0: psichedelica.
1: disco, guarda, è una cosa incredibile.
0: Ce lo ascolteremo. Dunque, siamo arrivati alla fine di questo viaggione psichedelico tra i suoni latini e sudamericani. Come sempre, la nuova puntata andrà a giro nel palinsesto di Radio Partech. Vi invito a seguire le pagine Facebook ed Instagram di Radio Partech, la pagina Facebook di UFO Tropical, dove pubblicheremo tutta la playlist della nuova puntata, e ovviamente la pagina Instagram del nostro caro Leon Bueno, che immagino a giorni tra le galassie.

0: ascoltando Radio Parsec.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Un saluto a voi dalla grotta sgocciolante della scatola nera. La voce di Riccardo torna a parlarvi dall'abisso. Con l'impegno di sempre si continua a raccogliere pezzi d'umanità e a gettare luce sui nuovi mostri. Quando un'epoca è appena finita e una nuova epoca non è ancora partita.

Abbiamo smarrito la capacità di progettare il futuro. La lungimiranza ha ceduto il passo al qui e ora. Individualismo sfrenato ed egoismo governano le nostre idee. Non si fa ciò che è giusto, ma ciò che conviene.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Abbiamo parlato spesso della confusione, del regno dell'abisso in cui ci muoviamo come ciechi, come sonnambuli della ragione. Ma la realtà è un frullatore e ci sta facendo a pezzi.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. È un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com

Siamo regrediti a tribù che si combattono per il nulla. E il nulla ci divora, precipitandoci nell'abisso. Siamo nani sulle spalle dei giganti, ma siamo caduti. The air attack warning sounds like. This is the sound.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

0: Da tempo vado ormai raccattando su questo pianeta esausto stracci di umanità e li porto qui, nella mia grotta sgocciolante, al riparo dalle orde decerebrate che infestano l'abisso e devastano e inquinano ogni cosa umana che cerca di sfuggire alla distruzione. E faccio questo, come ho detto, molte volte, perché voglio lasciare un'eredità a chi, dopo di noi, verrà nel tempo, dopo l'abisso. Ma talvolta mi sale lo sconforto. E sebbene faccia questa mietitura con piglio meticoloso, succede che seduto in questo mio divano malandato e umido, ammirando la bellezza di ciò che ho strappato alla rovina, io mi chieda se ci sarà davvero qualcuno dopo che possa raccogliere questa eredità. Mi domando se ci sarà davvero ancora un dopo o se questa non sia solo una mia ostinata speranza e dopo l'abisso non potrà esserci altro che l'abisso.
1: La grande sofferenza scaturì una soluzione, comunità, luoghi idilliaci in cui il disordine divenne armonia. Quando la gente ha la libertà di scegliere, fa scelte sbagliate.

0: Il tempo dei saluti. Lascio la mia grotta sgocciolante e torno là fuori, nell'abisso, a saccheggiare, nei luoghi dimenticati, i brandelli luminosi d'umanità.
1: Radio Parse.

0: Va ora in onda I racconti dell'Eternauta.
1: È una fredda notte invernale a Buenos Aires. Quattro amici, Favalli, Lucas e Herbert Polsky, sono seduti ad un tavolo in casa di Juan Salvo. Stanno allegramente giocando a carte, quando la luce si spegne, la corrente è saltata. La stanza, la casa, la città cadono in un silenzio surreale. I quattro amici, prima sereni e spensierati, cominciano a percepire una strana sensazione di inquietudine mentre si avvicinano allarmati alla finestra per capire la causa di quello spaventoso silenzio. Senza aprire i vetri si affacciano sul buio e si accorgono che una strana neve fosforescente cade a fiocchi, uccidendo senza scampo chiunque ne venga a contatto. Posso essere chi voglio in queste parti.

Ciao, ciao a tutte e tutte, io sono sempre Nicola e siamo alla seconda puntata dei Racconti dell'Eternauta qua su Radio Parsec, rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici. Beh, che dire, non potevamo che riprendere il nostro racconto Viaggio dei Fumetti dalla nevicata e dalla notte più importante del fumetto argentino e non solo. Infatti questa neve fosforescente che ricopre le strade di Buenos Aires è n'altro non è che l'inizio di uno dei fumetti più importanti della storia del linguaggio del genere in assoluto e uno dei miei fumetti in assoluto preferiti. Stiamo chiaramente parlando del libro che dà i nomi a questa trasmissione, cioè L'Eternauta.

0: Questa era Gay Bar delle Taco Bellas, il duo modenese che ci accompagnerà in questa puntata.
1: Prima di partire con il racconto di questo fumetto importantissimo, dovete sapere che l'Argentina per un paio di decenni, nella prima metà del Novecento, è stata un po' il cuore pulsante del fumetto mondiale, nel senso che in Argentina si producevano un sacco di fumetti e soprattutto c'erano un sacco, ma veramente tanti lettori e lettrici, ed è stato un paese molto importante anche e soprattutto per noi italiani, perché tanti autori italiani si trasferirono in Argentina, chiamati direttamente dagli editori che, vendendo tante copie, avevano fatto man bassa di quattrini e potevano permettersi di invitare a vivere, pagando il vitto, alloggio e stipendiandoli, autori da altri paesi, in questo caso italiani, e fargli fare una vita da nababbi laggiù e muovere anche i primi passi nel fumetto d'avventura e nel fumetto in generale. Uno di questi autori, tra l'altro, è Hugo Pratt, che poi sicuramente rincontreremo più avanti, ma diciamo che l'Argentina per Pratt è stata sicuramente una tappa fondamentale del suo percorso. È stata una tappa fondamentale del suo percorso l'Argentina, ma è stata una tappa fondamentale del suo percorso soprattutto una persona, Héctor Oesterheld. Héctor Oesterheld è l'autore, lo sceneggiatore forse più importante del fumetto argentino. E è l'inventore dell'Eternauta e di tante altre storie. E quindi partirei proprio da lui per raccontare un po' la storia dell'Eternauta. L'Eternauta vede i natali sulle pagine di una celebre rivista argentina. Al tempo i fumetti uscivano su riviste a puntate, la rivista si chiamava Ora Cerro, settimanale, e le prime pagine dell'Eternauta vennero pubblicate il 4 settembre del 1957. Ai disegni per seguire la sceneggiatura di Oesterheld c'erano le abili e sapienti mani di un grande maestro che era Solano López. Ma la storia dell'Eternauta e la storia del suo autore Oesterheld è sicuramente centrale, e quindi adesso vi volevo raccontare un attimo perché per me è così importante, perché l'Eternauta per me incarna proprio il modello di storia che più amo, cioè una storia che utilizzando l'avventura, in questo caso il racconto di genere, la fantascienza, l'invasione aliena, quindi una storia di finzione, in realtà racconta in maniera metaforica quello che la realtà di quegli anni stava vivendo e quello che il paese stava vivendo. Oesterheld fa un lavoro di racconto veramente importante, non ragionandolo, non pensandolo, non studiandolo a tavolino. Lui non voleva fare una metafora degli anni che stava vivendo, ma i grandi autori e le grandi autrici che raccontano storie per forza di cose sono influenzati dal mondo che li circonda e sono dei grandi osservatori e osservatrici, e quindi le loro storie, che possono essere le più fantastiche e assurde in assoluto, ma sempre prendono spunto da quello che è il loro presente. Oesterheld in più era era abbastanza politicizzato, era sicuramente un attivista in qualche maniera, una persona dallo spirito progressista e socialista. E quindi aveva, come tutti i grandi scrittori, una particolare attenzione per il proprio presente e per la vita sociale che si stava sviluppando in quel periodo in Argentina. E ahimè, la storia dell'Eternauta è drammaticamente profetica per quello che saranno gli anni a seguire, tragici, del paese sudamericano. E infatti la storia raccontata nel fumetto dell'Eternauta parla di un'invasione aliena che colpisce Buenos Aires e poi si espande in tutto il mondo. Ci sono gli Helios, che sono questa potenza imperialistica interstellare che conquista vari mondi, vari pianeti, vari sistemi solari. Come li conquista? Non li conquista mai facendosi vedere, mai in prima persona, ma spingendo i popoli dei paesi, dei mondi già conquistati a muovere guerra e muovere battaglia. Ci ricorda qualcosa questa storia, soprattutto se guardiamo un po' la storia dell'America del Sud, con un vicino così ingombrante e impertinente, per usare un eufemismo, come gli Stati Uniti. In Sud America, nell'America del Sud, appunto, tanti e moltissimi esperimenti di libertà e di democrazia sono stati repressi nel sangue da dittature più o meno velatamente appoggiate dall'imperialismo e dagli Stati Uniti d'America e dall'Occidente tutto, mi verrebbe da dire, compresa la Chiesa Cattolica. America's

Durante l'epopea raccontata nell'Eternauta, noi seguiamo un po' la storia di Juan Salvo, siamo partiti dalla sua casa, ma in realtà l'altro grande punto di forza di questo fumetto e della poetica di Oesterheld è che non c'è un eroe, un supereroe, non c'è un umano senza macchia, senza paura, che riesce a risolvere la situazione, ma l'eroe è collettivo, è la collettività. Infatti tante persone si uniranno all'epopea e alla storia, e quindi la vera forza, la possibilità di sopravvivenza che ha l'umano di fronte a questa invasione così tanto disarmante per lui è l'organizzazione, è il mettersi insieme, è la collaborazione, è la comunità, proprio quella che negli ultimi anni è stata decostruita e distrutta. Per spiegare meglio questo concetto, qua ci vengono in aiuto le parole di un altro grande protagonista del Novecento del Centro e Sud America, il subcomandante Marcos, che molti anni dopo l'uscita dell'Eternauta nel sud del Messico con l'esercito zapatista di liberazione è di nuovo insorto per l'autodeterminazione dei popoli. Beh, il subcomandante diceva: la trasformazione di una realtà non riguarda solo un attore, per quanto sia forte, intelligente, creativo o visionario, né gli esponenti politici e sociali né gli intellettuali possono da soli portare a buon fine questa trasformazione. Serve un lavoro collettivo, e non solo nell'attenzione, ma anche nell'analisi della realtà, nelle decisioni, sulle rotte da prendere e sull'enfasi del movimento di trasformazione. Ecco, penso che questo incarni molto bene quello che viene raccontato nell'Eternauta e sia anche abbastanza esplicativo, perché all'oggi qualsiasi forma di comunione, di comunità, di collettività venga così ostracciata e combattuta dalle nostre classi dirigenti. Si può quindi forse dire che nelle opere di Oesterheld, grande sceneggiatore di fumetti, non ci sono dei veri e propri eroi, ma uomini e donne comuni che sono costretti, chiamati ad atti di eroismo personali e collettivi per contrastare gli eventi che accadono e le vicissitudini che incontrano.

Non c'è solo però Oestereld nell'Eternauta, perché alle matite disegni troviamo Francisco Solano Lopez, disegnatore fondamentale e imprescindibile del fumetto argentino e mondiale, con il suo stile realistico e molto puntuale, ma anche estremamente riconoscibile, è diventato uno dei più grandi maestri della storia del fumetto, e introducendo anche dei bianchi e neri che sono tipici della scuola argentina e che poi faranno la storia negli autori e nei disegnatori successivi. Tra l'altro, le storie legate intorno alla pubblicazione dell'Eternauta sono molteplici e si perdono quasi nel mito, perché innanzitutto, allora, le chine, gli inchiostri, l'inchiostrazione del fumetto, delle matite, dei disegni di Solano Lopez, di molte pagine, sono state fatte da un giovanissimo José Muñoz, che è un autore, un disegnatore che sicuramente troveremo e incontreremo più avanti. E in più, a seguito del successo della prima edizione, Oestereld decise di pubblicare, di riscrivere la storia e di rifarla e di raccontarla da capo. Voleva essere più esplicito in qualche maniera, voleva calcare di più la mano sulla parte politica della storia, secondo me rendendola anche meno efficace, perché poi esplicitando troppo si perde la magia della metafora. Però questa nuova versione vede da curare la parte grafica, alle matite, disegni e le chine soprattutto, un disegnatore, un autore che è diventato un po' che ha segnato un po' un momento di cambiamento nel fumetto, secondo me, globale, introducendo appunto nel fumetto d'avventura, nel fumetto seriale, l'autorialità e l'espressionismo. Questo disegnatore, questo autore è Alberto Breccia, sicuramente ricordatevi questo nome perché è veramente importantissimo per la storia mondiale del fumetto e lo incontreremo anche lui più avanti. Però la leggenda vuole che, in realtà questa non è una leggenda, è la vera storia, la seconda edizione dell'Eternauta venne censurata dallo Stato, in Argentina c'era già stato un golpe da parte dei militari, quindi la situazione era molto tesa e la scusa utilizzata dalla censura erano che i disegni di Breccia erano troppo difficili da interpretare, troppo espressionisti, ma in realtà si voleva proprio far tacere la voce di Oestereld, che era molto molto più esplicito nel suo racconto. Qui entra un po' la leggenda, ma anche questa in realtà è abbastanza reale e realistica come storia, perché si dice che le tavole dell'Eternauta di questa seconda versione furono nascoste, sepolte nel giardino di Breccia per molti anni durante tutta la dittatura militare e disseppellite solo in seguito, perché sennò sarebbero state mandate al macero. Ecco, purtroppo va detto che Oestereld e tutte le sue quattro figlie vennero fatti scomparire dal regime argentino, e entrando a far parte di quelle migliaia di vittime che sono i desaparecidos, quindi una famiglia che è stata completamente stroncata per le proprie idee, per le proprie battaglie e per la forza, nel caso di Oestereld, che aveva nel raccontare queste storie. Ci furono tentativi da parte sempre di Oestereld, prima di tutto ciò, di fare anche, vennero fatti anche dei sequel dell'Eternauta, a mio avviso molto meno efficaci e molto meno interessanti in realtà. Però l'Eternauta, il volume primo, rimane nel mito della storia del fumetto e resta appunto una pietra miliare e un fumetto imprescindibile per tutti gli amanti e le amanti di questo linguaggio, di questa forma di raccontare. E Oestereld è assolutamente un autore che va scoperto e letto in tutte le sue scritture e i suoi racconti. A tal proposito,
colgo l'occasione per invitare tutti e tutte a una mostra che c'è a Iesi, che sarà su ancora fino a novembre, credo, proprio sul lavoro di Oosterhelde e di Breccia, quindi assolutamente da non perdere.

Questo era l'ultimo pezzo del Taco Bellas Elephant di questo episodio dei Racconti dell'Eternauta, rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici qui su Radio Parsec. Gli altri che abbiamo sentito prima, in precedenza, erano rispettivamente Total 90 e Shisses. Bene, siamo un po' alle conclusioni, abbiamo raccontato la storia del volume, dell'uscita, del fumetto dell'Eternauta di Solano Lopez e Ostereld e abbiamo incontrato tanti nomi che sicuramente ritorneranno nei prossimi episodi perché intorno appunto, come dicevamo, intorno all'Eternauta si sono formati e sono esplosi degli autori veramente fondamentali per la storia del fumetto mondiale. Abbiamo incontrato Pratt Primis, José Muñoz e Alberto Breccia su tutti, sicuramente autori di cui parleremo anche in futuro, ascandagliando e analizzando il loro lavoro. Bene, anche per questo episodio siamo al momento di salutarci, quindi io vi auguro buon proseguimento con i programmi di Radio Parsec, qui è sempre Nicola dai microfoni scancagliati della cupa, spazio autogestito, insieme a delle simpatiche zanzare che mi tengono compagnia. Noi ci ritroviamo fra un paio di settimane con il prossimo episodio e mi raccomando, leggete fumetti e combattete il fascismo. Ciao!

0: essere chi voglio in questa. Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Le città si riempiono di posti dove consumare e si svuotano di luoghi dove fare cultura. Non è una fatalità, è una trasformazione che ha dei responsabili, degli interessi e qualcuno che ci guadagna. Perché quando scompare un locale, non perdiamo soltanto un posto dove ascoltare musica, perdiamo un pezzo di città e dobbiamo capire chi se la sta prendendo. Questa è Finimondo e adesso iniziamo.

Buongiorno, buonasera, stai ascoltando Finimondo su Radio Parsec. In questa puntata parliamo delle città e della fine dei locali e di chi ha spento la musica. Provate a cercare un locale dove suonano band emergenti, uno dove entri con pochi euro, ascolti la musica dal vivo e puoi passare una serata senza dover prenotare la pericena e sorbirsi l'ennesimo DJ set. Quanti ne trovate? Eh già. Intanto i circoli chiudono, i piccoli club scompaiono e i centri storici si riempiono di attività tutte uguali. I locali alternativi si spostano in periferia quando riescono a sopravvivere. Se no, non sopravvivono e non ce ne sono più. Ci sono sempre più posti dove consumare, sempre meno posti dove succede qualcosa. E non è solo una questione di musica, è una questione di chi può permettersi di usare la città, di chi decide cosa deve diventare e di chi ci guadagna quando uno spazio di vita collettiva viene sostituito da un'attività redditizia solo. Perché le città non stanno semplicemente cambiando. Qualcuno le sta trasformando in qualcosa da cui qualcun altro deve andarsene. Allora proviamo a guardare questa storia da un'altra prospettiva. Chi possiede il locale? Chi ci lavora? Chi ha costruito il suo pubblico? Chi decide che cosa succederà in quello spazio dopo la chiusura? Perché non è in gioco ovviamente solo la sopravvivenza di un'attività, ma c'è in gioco il potere di decidere come utilizzare gli spazi in cui viviamo. E da una parte ci sono le persone che hanno bisogno di un posto per fare musica, arte e cultura, organizzare concerti e costruire relazioni. Dall'altra ci sono i proprietari, gli operatori economici, che decidono l'uso di quegli stessi spazi. E non sono posizioni equivalenti. Chi ha bisogno di un immobile per lavorare deve sottostare alle condizioni di chi lo possiede. Chi possiede l'immobile può decidere se concederlo, a chi e a quale prezzo. Quindi, chi ha il potere materiale di decidere quale cultura può esistere e quale deve sparire?

Secondo il rapporto SIAE 2025, in Italia la spesa per i concerti ha raggiunto 1,16 miliardi di euro, con una crescita del 17,5% rispetto all'anno precedente. La musica dal vivo muove un sacco di soldi, lo abbiamo già visto nella scorsa puntata. Ma quei soldi non finiscono tutti nelle stesse tasche. Un grande operatore dispone di capitali, le strutture, gli accordi commerciali, mentre un piccolo organizzatore dipende dagli incassi di una serata e magari rischia direttamente i propri pochi risparmi. Un musicista può lavorare per mesi e ricevere un compenso che non copre nemmeno il tempo che ha impiegato. E un tecnico può essere pagato a prestazione, mentre il lavoro necessario a preparare quella prestazione rimane fuori dal conto. Il mercato della musica comprende persone che vendono il proprio lavoro, imprese che organizzano eventi e società che controllano grandi porzioni della filiera che abbiamo descritto nella scorsa puntata di Finimondo. Tutti partecipano allo stesso mercato, ma non hanno lo stesso potere contrattuale. A Torino, dopo 38 anni, è stata annunciata la chiusura del Folk Club, ad esempio, un posto che ha ospitato 6.000 artisti e circa 110.000 spettatori. È un esempio per capire quanto lavoro e quanta storia possono concentrarsi in un solo luogo, in questo caso 38 anni di attività. E citiamo questo esempio indipendentemente dal filone artistico, dei gusti personali rispetto alle proposte del locale. La crescita complessiva del settore quindi non garantisce la sopravvivenza di questo tipo di spazi. Il mercato può produrre più ricavi e contemporaneamente lasciare ai margini chi ha meno capitale, meno proprietà e minore capacità di reggere le perdite. Il punto non è soltanto quanto denaro produce la musica, ma chi controlla quel denaro e come viene distribuito il valore prodotto da tutti quelli che la fanno esistere.

come nella scorsa puntata, facciamo i conti. Un piccolo club vende 100 biglietti da 12 euro, 1200 d'incasso. Ne paga 500 alla band, 400 al tecnico, i trasporti, i costi della serata, ne restano 300 per contribuire alle spese fisse del locale, ad esempio. Tutto questo al netto delle ore passate a avere i contatti con gli artisti, a preparare il concerto, la promozione, l'organizzazione. Se questo lavoro viene pagato, bisogna aggiungere altri costi. Se viene svolto gratis dal gestore, dai soci o dai volontari, il lavoro continua a esistere, ovviamente, è un lavoro vero, ma il suo costo viene trasferito sulle persone che lo svolgono. È così che molta cultura indipendente riesce a sopravvivere. Il tempo donato, i risparmi personali e la disponibilità di persone che accettano di guadagnare poco o niente pur di fare qualcosa in cui credono. Ok, la passione è importante, non serve a cancellare, però non basta cancellare i rapporti economici. Anzi, può diventare una risorsa che permetta al sistema di funzionare a costi più bassi di quelli che sarebbero necessari per retribuire tutto il lavoro. Il piccolo gestore che lavora 12 ore al giorno senza riuscire a pagarsi uno stipendio non si trova nella stessa posizione di chi possiede decine di immobili o controlla una grande società di intrattenimento. Anzi, spesso è proprio il gestore schiacciato dagli affitti, dai costi e in qualche caso anche dai debiti. L'aspetto conflittuale qui riguarda la posizione materiale che ciascuno occupa in questo filone, in questo processo. C'è chi vende il proprio lavoro, chi controlla le risorse, chi decide chi può trasferire i costi sugli altri. Quando una serata va male, la band può accettare un cachet più basso, il tecnico rinuncia a una parte, il gestore lavora gratuitamente. L'affitto invece continua a essere dovuto. Chi lavora può o deve adattarsi alle condizioni economiche. Chi possiede l'immobile dispone del potere di imporle. Il problema dei soldi è un problema culturale. Ci diventa. Quando tutto diventa troppo costoso, si tagliano le attività più rischiose, quindi no alla band sconosciuta, alla rassegna sperimentale e alla serata che non garantisce grandi incassi. Non è necessario che qualcuno vieti di farle, insomma, basta fare in modo che chi dispone di abbastanza capitale possa permettersela, altrimenti no.

Stai ascoltando Finimondo su Radio Parsec. Stiamo parlando della città, della fine dei locali, di chi ci guadagna, di chi di fatto ha scelto di spegnere la musica. Allora, chi guadagna dalla città? Prendiamo un caso che magari molti conoscono. Un locale apre in una zona che è poco frequentata. Qualcuno affitta, organizza concerti, porta le persone, costruisce le relazioni e il posto diventa conosciuto e contribuisce a rendere interessante il quartiere. Poi che succede? Arrivano gli investimenti, i visitatori, cresce la domanda di immobili e gli affitti salgono. Il locale che ha contribuito a costruire l'identità di quella zona può non riuscire più a restarci. Il proprietario dell'immobile può ottenere un rendimento maggiore affittandolo a un ristorante, a un'attività in generale più redditizia o a farne un altro uso. Chi ha organizzato i concerti e costruito una comunità invece deve accettare il nuovo prezzo oppure andarsene. E adesso su questa cosa parliamo di concerti. Questo è un meccanismo che avviene anche sulla vita delle persone nelle abitazioni in cui risiedono. Noi ci occupiamo di musica e rapporto col capitale in questa prima fase di Finimondo. Per alcune puntate andremo avanti. È chiaro che tutto questo è sperimentato sulla pelle e sulla vita delle persone tutti i giorni. Non è un aspetto che sottovalutiamo, semplicemente stiamo seguendo questo filone. E quindi dicevamo, c'è questa situazione che di fatto è la differenza fra produrre valore e appropriarsi di una rendita. Il locale deve organizzare, deve investire, deve lavorare, deve attirare il pubblico. Il proprietario invece beneficia dell'aumento del valore dell'immobile grazie a quell'attività, perché possiede lo spazio sul quale quella ricchezza si è sviluppata. Parlando di questo tema, è interessante anche capire il concetto spesso abusato o utilizzato male o non applicato ai giusti contesti, quello della rigenerazione urbana. Rigenerare un quartiere significa, in teoria, recuperare gli edifici, migliorare i servizi e rendere gli spazi pubblici più vivibili. Adesso detta così proprio nella maniera più scarna possibile. Chi beneficia di questo tipo di trasformazione? Cioè, se il denaro pubblico contribuisce a migliorare una zona rendendola più attrattiva e facendo salire i prezzi degli immobili, i proprietari possono incassare l'aumento di valore, mentre i residenti, i circoli, le associazioni che hanno un locale in questo posto, rischiano di essere espulsi. Quindi la collettività sostiene i costi della trasformazione, ma la rendita privata può incassarne i benefici. Quindi spesso un quartiere rigenerato da un punto di vista immobiliare diventa più povero dal punto di vista sociale. E non è un destino inevitabile di ogni progetto di riqualificazione, è una contraddizione che bisogna affrontare, domandandosi chi controlla la trasformazione e chi beneficia del valore che produce.

perché in sostanza non corrisponde all'immagine che si vuole dare della zona. E quale immagine si vuole dare della zona? Naturalmente i residenti hanno diritto alla tranquillità e a vivere bene il proprio spazio e il proprio vicinato. Però bisogna chiedersi perché alcune forme di presenza vengono considerate una risorsa e altre diventino facilmente un problema. Perché guardate, anche leggendo le cronache, i luoghi della movida fighetti hanno creato molto più caos, disturbo e situazioni di ordine pubblico rispetto magari al rumore di certi altri locali, di circoli che magari hanno avuto solo la sfortuna di capitare con un vicinato sbagliato particolarmente sensibile. La sproporzione c'è. Ci sono tanti posti penalizzati per fatti minimi rispetto a luoghi finiti al centro delle cronache, ad esempio. Allora, è ovvio che una terrazza piena di clienti, una piazza con tanta bella gente, viene vista come un successo commerciale. Un gruppo che si ferma fuori da un circolo, invece, magari è percepito come disordine. Un evento che attira i turisti diventa un'attrazione. Una serata auto-organizzata invece rischia di essere trattata come un'attività da contenere e da reprimere. Tutto questo in nome del decoro. E quindi il decoro diventa uno strumento di selezione sociale. Stabilisce quali usi dello spazio siano graditi e quali debbano essere limitati. Conflitto emerge anche quando un locale aperto da 20 anni si ritrova circondato dalle nuove abitazioni. I residenti hanno diritto alla tranquillità, ma chi deve pagare per, ad esempio, l'adattamento per l'isolamento acustico? Chi ha pianificato il quartiere? Chi beneficia dell'aumento del valore immobiliare? Chi deve sostenere i costi per far convivere queste funzioni diverse? Se tutti gli oneri ricadono sul piccolo locale, mentre gli altri beneficiano solo della rivalutazione degli immobili, la chiusura del locale diventa la soluzione più conveniente per alcuni e una perdita per la comunità. Quindi la questione non è difendere qualsiasi rumore a qualsiasi ora, una doverosa piccola nota per chi non capisce un cazzo. Detto questo, si tratta in realtà di riconoscere che la musica dal vivo è una funzione legittima della città, come l'abitare, il commercio e le aree di riposo, ovviamente. Una città deve poter conciliare queste esigenze. Ma se le risorse per adattarsi sono distribuite in modo diseguale, saranno soprattutto le attività più deboli a pagare il prezzo di questa trasformazione. Joy Green.

bentornati, bentornati a Finimondo, programma di Radio Parsec. Stiamo affrontando il tema legato alla fine dei locali dove fare musica dal vivo, dove sperimentare forme d'arte e di cultura, specie quelli legati al centro delle città. Quando chiude un locale, scompare una parte della rete attraverso cui una scena musicale si è riprodotta e si riproduce. Una band deve poter provare, sbagliare e suonare davanti a 50 persone, 30 persone, 20 persone, prima, come dire, di arrivare ad un pubblico più ampio, semmai ci arriverà. Ha bisogno di qualcuno disposto a rischiare su un nome sconosciuto e un pubblico disposto ad ascoltare musica che non conosce. E il bello è proprio lì. Anche chi organizza impara attraverso queste esperienze, dalla programmazione alla gestione di un posto, dalla promozione degli artisti all'organizzazione di una rassegna. I grandi festival ovviamente possono dare visibilità agli artisti, ma non sostituiscono i luoghi nei quali la musica prende forma prima eventualmente di allargarsi ed ampliare la platea. Quando questi spazi scompaiono, si indeboliscono le condizioni da cui possono nascere nuove band, nuove competenze e in sostanza una nuova scena musicale. Questo produce un'altra conseguenza: diventa più difficile entrare nel mondo della musica senza disporre già di risorse economiche, di relazioni commerciali e spesso di circuiti consolidati. Chi ha denaro acquista visibilità, sostiene lunghi periodi senza guadagni, senza attività e affronta costi che altri non possono permettersi. Chi non ne ha, invece, dipende da spazi accessibili, dalle reti informali e da occasioni nelle quali poter crescere. La scomparsa dei piccoli locali restringe quindi la possibilità di accesso alla produzione culturale. Ed è un punto centrale questo per cui ho voluto fare questa puntata. Non solo si perde la possibilità di accesso alla produzione culturale, ma è anche una forma di selezione di classe. Riduce le occasioni di ascoltare musica a prezzi accessibili e restringe lo spazio per chi non ha le risorse economiche. Quando chiudono questi posti, una parte dell'offerta sparisce, viene meno, e le occasioni musicali si concentrano nei grandi eventi, più costosi. La musica rimane disponibile, ovviamente, ma partecipare diventa più difficile per chi ha meno soldi. La selezione riguarda anche chi suona. Le band perdono i palchi, chi dispone di denaro e relazioni parte avvantaggiato rispetto a chi deve costruirsi tutto dal basso. Questa è un'evidenza oggettiva. E si crea un doppio divario, economico perché non tutti possono permettersi di partecipare e culturale perché non tutti hanno la stessa possibilità di continuare a prodursi, a fare musica, a fare arte, a fare cultura. E quindi difendere i luoghi indipendenti, locali, circoli, reti informali, significa difendere una cultura accessibile nella quale il reddito non determini chi può ascoltare, chi può suonare, chi può partecipare alla vita musicale e culturale della città.

Immaginiamo adesso un quartiere popolare, con affitti relativamente bassi, qualche circolo, un piccolo club, spazi autogestiti dove si fanno attività. Da anni magari. Poi il quartiere comincia a diventare interessante, arrivano gli investimenti, gli immobili si rivalutano, aprono le attività più redditizie e arrivano i nuovi residenti, che magari sono disposti a spendere cifre importanti per stare lì. A quel punto scoprono che il quartiere ha una caratteristica piuttosto fastidiosa, che è vivo. E ci sono le persone in strada, i concerti, la musica, un po' di movimento, insomma. Quello tipico è gente che si ferma a parlare dopo una serata. Cioè tutti quegli elementi che per anni hanno contribuito a rendere interessante la zona, magari. E sono proprio quegli elementi che cominciano a essere trattati come un problema da eliminare. Sempre con una doverosa postilla per gli ipocapenti. Le lamentele a volte sono legittime, chiaramente, no? Cioè chi abita in un posto ha diritto al riposo e effettivamente a volte queste situazioni possono rompere i coglioni. Il punto però è che queste lamentele si inseriscono in un processo di rivalutazione immobiliare. Possono produrre un risultato che favorisce gli interessi della proprietà. Quindi arrivano le restrizioni sugli orari, i controlli, gli obblighi acustici e costi che un piccolo locale spesso fatica a sostenere. Il locale riduce l'attività oppure chiude. Questo è l'esito. E il quartiere diventa più tranquillo, più residenziale, magari anche più appetibile sul mercato immobiliare, perché non c'è più la brutta gente in giro, ma c'è la bella gente ad abitarci. Il vicino vuole il silenzio, il proprietario vuole valorizzare l'immobile. Interessi diversi possono finire per convergere sullo stesso risultato, cioè allontanare le attività che rendono il quartiere meno compatibile con il nuovo valore economico che gli viene attribuito. E ovviamente non serve immaginare complotti o accordi segreti. Ognuno recita la propria parte di spartito, basta osservare come funziona la distribuzione del potere, no? Chi possiede un immobile può beneficiare dell'aumento del suo valore. Chi gestisce un circolo deve pagare per adeguarsi. Deve ridurre l'attività oppure va via. Chi frequenta quel circolo perde uno spazio di socialità accessibile e sostenibile. È quello che è successo anche ad Ancona, da dove trasmettiamo ovviamente. È successo di recente al Circolo Eresia, accadde al tempo anche al Glue Lab.

è questa Radio Parsec? Sì, stai ascoltando Finimondo? Sì, stiamo parlando dei locali che non ci sono più nelle città, in particolare nel centro delle città, e di chi ha deciso di spegnere la musica. A questo punto abbiamo tracciato un po' un panorama della situazione e visto anche alcuni meccanismi che determinano questa spoliazione di valore sociale, ricreativo e culturale, spesso a basso costo, in favore di posti invece molto più fichi e molto più redditizi. Ma in questo panorama chi continua a resistere? Direi che sono i circoli, gli spazi autogestiti, gli spazi occupati, sono luoghi che sopravvivono tra mille difficoltà, con pochi soldi, con strutture precarie, con persone che mettono a disposizione tempo ed energie, magari senza sapere quanto durerà il posto. Però è qui che possiamo dare spazio a una band sconosciuta, organizzare una serata per poche persone e far convivere musica, politica, socialità e auto-organizzazione. La differenza riguarda anche chi decide. In uno spazio gestito da una comunità, chi lo frequenta può contribuire alla programmazione, può finanziarlo e mantenerlo. La cultura diventa un'attività alla quale le persone partecipano direttamente. È tutto facile? No, non elimina questa modalità, non elimina le difficoltà economiche, a volte di vedute, insomma, chiaramente è complicato, però permette di sperimentare rapporti diversi fra chi propone un'offerta culturale e chi ne usufruisce. Rispetto a questi spazi, ci sono domande che non si possono eludere. Chi decide come si utilizza uno spazio? Chi è che decide? Il proprietario che vuole massimizzare il rendimento dell'immobile? L'impresa che deve raggiungere i propri obiettivi economici? Oppure la comunità che quello spazio lo usa, produce attività e contribuisce a mantenerlo vivo? La proprietà delle risorse determina chi può prendere le decisioni. I circoli e gli spazi autogestiti provano a sottrarre almeno una parte di queste decisioni alla logica del profitto, spesso pagando un prezzo altissimo in termini di precarietà, di tempo donato per renderla possibile. Se una città considera la cultura un bene comune, perché lascia che siano soprattutto le comunità che se ne prendono cura a sostenere il costo?

la musica finisce, Finimondo invece continua. Musica che è finita in molti locali e circoli del centro delle città, come stiamo raccontando in questa puntata, in uno scenario che è cambiato, ha subito le trasformazioni immobiliari del centro e l'assenza anche di sostegno di risorse pubbliche a questo tipo di attività. Perché se riconosciamo che un piccolo locale produce un valore sociale che va oltre gli incassi, bisogna anche sostenerlo. Servono politiche che affrontino il costo degli affitti, garantiscono accesso agli immobili pubblici, finanzino la programmazione e magari li aiutino a realizzare interventi strutturali, quelli acustici, in modo da lenire l'impatto che ha sui vicini, sui condomini, questo tipo d'attività. Per fare questo, ad esempio, c'è chi si sta dotando di strumenti. Nel 2026 Arci e Keep On Live e Asso Musica hanno avviato Spazi che Suonano, che è una mappatura nazionale dei live club italiani che avrà la finalità di raccogliere informazioni sulle caratteristiche e le condizioni di sostenibilità. Quindi in sostanza uno strumento per cominciare a misurare il fenomeno. La questione però rimane fondamentalmente politica. Chi deve sostenere i costi della cultura? Se un'attività produce valore per la comunità, ma non riesce ad avere abbastanza ricavi, i costi cadono sul gestore, su chi ci lavora e chi ci fa anche volontariato. E questo è l'assetto attuale. Oppure lo possiamo immaginare come una responsabilità collettiva, attraverso risorse pubbliche e strumenti di sostegno. E questo è quello che io, ad esempio, penso che vada fatto. Si possono concedere immobili pubblici a lungo termine, a condizioni sostenibili, prevedere dei contributi pluriennali, finanziare gli interventi necessari. Si può evitare anche che gli investimenti pubblici destinati alle riqualificazioni dei quartieri finiscano per alimentare soltanto l'aumento delle rendite private. Se il mercato non remunera un'attività che produce valore collettivo, non possiamo continuare a chiedere a chi la svolge di lavorare gratuitamente per compensare quella differenza. E quindi la questione riguarda come distribuiamo le risorse e chi ha il potere di deciderne il loro utilizzo. Perché una città può scegliere di sostenere soltanto quello che rende abbastanza o che fa comodo politicamente agli amministratori. E io invece penso che debba riconoscere i luoghi che hanno un valore collettivo, che il mercato non è tenuto a garantire, né gli interessa, né, anzi lo guarda in modo ostile. E sì che parliamo di contributi pubblici, di sostegno pubblico, seppure siamo in un tempo in cui è stato rimosso questo concetto, quasi come se fosse una colpa, seppur siamo in un tempo in cui le risorse pubbliche sono destinate a finanziare le attività belliche, a depotenziare tutte quelle attività che hanno un valore sociale e collettivo.

sempre su Radio Parsa, io sono Mondo e questo è un programma che non ha paura delle rovine del nostro tempo, come dice nel suo slogan. E questo è il momento di non averne. Le rovine rispetto al tema di cui stiamo trattando in questa puntata sono nei locali che chiudono, negli spazi che scompaiono, nelle città trasformate in merci, nella cultura ridotta a un prodotto da vendere spesso di pessima qualità. Le vediamo in un mondo nel quale ogni cosa deve avere un prezzo e l'esperienza, come viene chiamata, deve generare un profitto. Però le rovine possono essere anche le crepe attraverso cui comincia a prendere forma qualcosa che ancora non esiste. E nell'avviarci a concludere questa puntata e nel darvi appuntamento alla prossima settimana, dobbiamo una risposta. Chi ha spento la musica? La musica non l'ha spenta qualcuno in una stanza col bottone. L'hanno spenta un pezzo alla volta le condizioni che rendono sempre più difficile tenere aperto un locale e organizzare concerti. Gli affitti, i costi di gestione, gli adempimenti, le regole, la sicurezza, cachet insostenibili per i piccoli spazi e la scarsità o la totale mancanza di sostegni pubblici. E soprattutto un modello di città neoliberista e finanziarizzato in cui un luogo vale sempre più per quanto rende e sempre meno per quello che produce socialmente e culturalmente. Ma nuovi bisogni cresceranno, nuove forme prenderanno vita e nuove comunità costruiranno i propri luoghi. Non sappiamo quali saranno e non abbiamo bisogno di fingere di saperlo. Sappiamo però che ciò che esiste non è eterno e che nessun ordine sociale può impedire per sempre agli esseri umani di immaginare e costruire qualcosa di diverso. Alla faccia di Fukuyama, la storia non è finita. È tutta da fare e la faranno le persone che si organizzano. Chi occuperà gli spazi, chi inventerà linguaggi, chi accenderà amplificatori quando tutto intorno sembra spento. Non bisogna avere paura delle rovine di questo tempo. Hai ascoltato Finimondo. A Los Enfants. Ciao.

Electrozone è un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica curata da Ivo. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Buon ascolto da Electrozone.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: E buonasera amici e amiche di Radio Parsec. Ciao a tutti di là. Qua non c'è nessuno, ma io vi sento, voi sentite me. Parte una puntata un po' speciale, anzi molto speciale, perché stasera siamo al Loop, siamo ospiti del Loop Live Club di Osimo, che ospita un listening party importante, quello dei Kings Without a Crown di Yuppie Flu. E noi come Radio Parsec ci siamo infilati in questa serata, che parte adesso per quanto riguarda Radio Parsec, che invece partirà fra un po' per quanto riguarda l'evento in sé. Intanto io così ho cominciato a parlare come deve fare lo speaker e cominciamo anche a sentire un po' di musica, così per intrattenere prima della grande serata. A presto!

venerdì 9 ottobre siamo qui con Radio Parsec a descrivere un po' la serata qui al Loop, puntata che manderemo in onda la prossima settimana, quindi state attaccati ai social e a tutti i canali di Radio Parsec che vi annunceranno quando questa puntata andrà in onda, e ovviamente andrà in onda per tutta la settimana come facciamo sempre con i nostri programmi. Questa serata è speciale un po' per tutti, ci sono i ragazzi di Yuppie Flu che ci presenteranno il loro ultimo lavoro, il disco postumo dopo la scomparsa di Matteo a febbraio del 2026, e ci saranno anche le proiezioni di Francesco Chielli. Loro saranno qua, spero, a parlare con me, gli chiederò un po' di cose, ci sarà anche Luca a parlare un po' così da padrone di casa del Loop, questo locale mitico che fra poco, credo l'anno prossimo, compierà 20 anni e festeggerà degnamente il ventennale. Un locale che ha visto i concerti di un sacco di gruppi, dopo farò alcuni nomi perché vengono i brividi solo a ricordarli. Questa è Radio Parsec, noi adesso andiamo con un altro pezzo come pre-serata curata da Lello e da Ivo in regia. A dopo!

geniaccio malefico di Sam Prekop, uno degli artisti più capiscioni della scena alternativa americana, che ci ha deliziato con questa Showrooms qui dal Loop Live Club di Osimo per questa serata che si preannuncia memorabile. E qui noi saremo a raccontarvela, ci sono i ragazzi di là che stanno preparando tutto, anche il merchandising, tutto quanto alla scena, quindi potrete bere, prendere dei gadget ufficiali di Yuppie Flu, tutte le cose che si fanno in queste circostanze. Vi invito a rimanere all'ascolto perché poi dopo ci saranno anche le testimonianze di Francesco, di Daniele, di Enrico e anche di Luca, padrone di casa. Chi è? Eccolo, vedi, gente nominata, com'è che si dice? Gente trista, nominata e vista. T'aspetto io qua, tanto timido non sei, quindi... No, tutto mio no, però c'è il divanetto che t'aspetta dopo, quindi... Posto. E quindi qualcuno qui si affaccia, già fa lo splendido, dopo li voglio vedere qua alla prova microfono. Nel frattempo si parlava di capiscioni, noi ne mettiamo un altro perché ci piace un po' la matematica dietro la musica, la ricerca del suono un po' più particolare. E poi dopo c'era gente che se la tirava, anziché no, tipo questo qui che si chiama Jim O'Rourke. Uno che non era manco tanto alto, però c'aveva la statura e la caratura morale che lo contraddistingueva. Questo è Ghost Ship in a Storm, qui dal Loop Live, nella serata del Listening Party di Yuppie Flu.

Anche in Modern Nature, qui a Radio Parsec, in questa serata di racconto, una serata speciale, una puntata speciale di Radio Parsec qui dal Loop, a raccontare il party d'ascolto, come si dice in italiano, la festa di ascolto, il listening party, come dicono invece i britannici, di Kings Without a Crown. E dice: ma perché Radio Parsec? Che c'entra? Perché? Cosa ci fa? Sempre in mezzo. Ma vabbè, questo praticamente è il primo di un appuntamento, di una serie di appuntamenti che Radio Parsec proporrà agli ascoltatori, degli showcase, dei live at Parsec, chiamiamoli così, cioè degli appuntamenti extra palinsesto, dove ci sarà un gruppo che suona, un gruppo che propone il disco, gli stessi artisti a parlare con noi, la musica loro e anche la musica di Radio Parsec. Quindi sono appuntamenti imperdibili, secondo me. E poi, quando tutto avviene in locali come questo che ci ospita stasera, con questo salottino pronto al Maurizio Costanzo Show, io anzi invito i protagonisti tra un po' a venire qua, perché io voglio ed esigo fare due chiacchiere con loro. Mettetevi d'accordo voi su chi può venire qua per prima a parlare, non ci si deve vergognare, siamo fracazzoni e quindi vale tutto. Non c'è forma, non c'è etichetta, non c'è galateo e non c'è l'Accademia della Crusca. Ognuno è libero di dire quello che vuole. Del resto la web radio è qui per questo, i locali come questo servono anche a questo scopo, e stasera è una serata davvero importante. Vi invito tutti a venire qua fra poco con Radio Parsec e con la musica di Lello a farvi compagnia.

Questi erano Brian Jonestown Massacre, un po' shoegaze, un po' no, ma ha sempre fatto ride la parola shoegaze, perché mi immagino sempre uno che non lo sa e dice: ma te che genere fai? E io faccio shoegaze. E perché? È perché quando suono mi piace guardarmi le scarpe. Secondo me questa è la risposta migliore da dare quando uno chiede una roba e te gli rispondi così, non sai, cioè l'interlocutore non sa più cosa ribattere. E questo gruppo, molto amico dei Dandy Warhols, se ne uscì con questo pezzo molto bello, molto evocativo, con questa voce femminile proprio bella. Ciao Chicca, buonasera, benvenuta al Loop. Buonasera, un sacco di amici, un sacco, eh? Io parlo, il microfono è aperto, quindi puoi anche fare un saluto. Non c'ho niente. No, adesso no, dopo. Grazie. Bello, perché qui arriva la gente e offre da bere, e quindi è molto dinamica la cosa. Bene, bene, bene. Siamo qui sempre al Loop, in attesa che si palesino i protagonisti della serata. Tanto di là mi sentite, quindi io lo dico finché non vedo qualcuno qua al salottino di Maurizio Costanzo Show. Nel frattempo andiamo con Pinback.

Enrico, erano gli Animal Collective di Panda Bear, cioè Preso in pieno. Siete sempre su Radio Parsec, puntata speciale qui al Loop per il listening party di Yuppie Flu, di Kings Without a Crown per la precisione. Io ogni rientro comunico che aspetto i protagonisti qua al salottino e quindi prima o poi qualcuno verrà. Il locale si sta anche animando, quindi è giusto così. Nel frattempo siamo qui Lello alla conduzione e Ivo in regia, degna rappresentanza di quel collettivo animalesco che risponde al nome di Radio Parsec, che è questa web radio che ormai da quasi un anno va in onda così sulle frequenze di internet, ma ci trovate sia sul sito www.radioparsec.com, ma ci trovate anche su Instagram, ma basta mettere un follow alla pagina ufficiale di Radio Parsec e poi dopo lì c'è il link tree, come dicono i fighi, per ascoltare la versione pocket della radio, che consiste sia nel sentire quello che c'è in onda in un certo istante della giornata, ma anche sentire i podcast di tutti i programmi. E pensate che nel nostro piccolo abbiamo ormai 17 programmi che vanno in onda quotidianamente. Abbiamo tutti i tipi di musica, dall'indie al rock, alla psichedelia, all'elettronica, al post-rock, al jazz, alla classica, all'italiana. Ci sono programmi di contenuti, insomma, chi più ne ha più ne metta, veramente è il caso di dirlo. Ma noi adesso mettiamo un pezzo di Clap Your Hands, Say Yeah, e poi ci vediamo qua, sempre per la serata raccontata da Radio Parsec qui al Loop.

Allora ragazzi, di qua nel salottino e anche quelli di là sul palco, fra un 7-8 minuti Francesco mi dice che verranno qua sui divanetti a parlare con noi di Radio Parts, che con tutti voi qui presenti, per raccontarci qualcosa di più dal vivo. Io li incalzerò con un po' di domande. Io vorrei che ci fosse anche Luca Gobbi qua, ma ancora non si vede, perché è il Loop che ci ospita e secondo me Luca ha qualcosa da raccontare. Questo posto mitico che solo a pronunciare qualche gruppo che ha suonato qua nel corso degli anni viene, come dire, la pelle d'ocra, come direbbe qualcuno. O Flaga Disco Pax, Adem, Il Cico, Cristina Donà, Io Sono un Cane, Soviet Soviet, Parenthetical Girls, giusto per ricordarne un po', Xiu Xiu, Li Ranaldo, nomi di un certo tipo. Chi c'ha l'età nostra se li ricorda tutti più o meno, no? Tanto siamo qua fra coetanei, grosso modo, fra... Ogni tanto così, chi passa io lo interpello, do adito. E quindi tra un po' tutti qua al salottino, perché Francesco e company ci racconteranno un po' di più sul disco, sugli UP Flu e su tutto quel mondo lì. Francesco già ci ha deliziato con una puntata di Lello Splendor che è andata in onda la settimana scorsa e devo dire che è stata molto bella, molto, molto efficace sotto tutti i punti di vista, e lo ringrazierò sempre, lo ringrazio anche qui dal vivo visto che è qui davanti a me. Nel frattempo un pezzetto così senza tante pretese, Architecture in Helsinki, e poi torniamo qui in studio.

Enrico, Luca, so che c'ha da fare al bar, cocktail, cicchetti, sambuche, quindi penso che non sarà dalla partita. Nel frattempo mettiamo un pezzo che so certo, vi ricordate molto bene. Sono i De La Soul.

0: vedi, vedi, è stato accolto. Ciao Manca, è stato accolto l'appello un po' così, un po' tartassante del sottoscritto. Si è avvicinato pure Luca, a cui io darei un attimo la parola, perché loro sono arrivati tutti, Daniele, Enrico, Francesco, Tommaso, sono messi seduti nel divano più grosso, giustamente. Però c'è Luca qua alla mia destra, che è padrone di casa.
1: Padrone di casa.
0: Io prima, così, ho fatto una piccola carrellata di tutti i gruppi che hanno suonato qua al Loop. Lui adesso ci dirà un po' meglio, perché fra poco, staltranno, dicevi, è il ventennale del Loop. Allora io gli lascio un attimo la parola per fare gli onori di casa, per presentare al meglio la serata, perché io ho parlato già fin troppo. Prego Luca.
1: Allora, benvenuti. Il Loop si avvicina al ventennale, l'anno prossimo sono 20 anni che stiamo qua, e le attività che facciamo adesso principalmente sono sala prove, scuola di musica al pomeriggio, e gli eventi sempre un po' meno, poi per la nostra età anagrafica, un po' anche per la tendenza.
0: Vabbè, lasciamo spazio ai giovani.
1: Esattamente. E niente, siamo qua in amicizia principalmente, perché per fortuna
0: ci mancherebbe.
1: Per fortuna ci lega un'amicizia anche personale con gli Yuppies, e c'è stata questa brevissima esperienza prima del Covid, che abbiamo avuto l'onore di ospitare le prove di loro, quindi è stata una roba bellissima stare chiusi di là in ufficio e sentire loro che suonavano qua sul palco.
0: Immagino.
1: E niente.
0: E stasera cosa succede?
1: Questa sera ascoltiamo per intero il disco, e con un montaggio video fatto da Francesco Paolo Chielli, bassista e mente.
0: Che prima se la tirava un po', diceva: questa parete è tutta mia.
1: Questa parete è tutta disegnata da Francesco. Questo è un format che abbiamo fatto per il comune di Osimo. Era un mercatino artigiano, vintage, mischiato con l'elettronica. Infatti Tunz un po' riprende questa parola, il punci punci, come dicono in Sud America, ma Tunz in Europa. E Fra ha disegnato tutte le grafiche. Quindi siamo un po' in the family.
0: È arrivato anche Otto. Incredibile, non me l'aspettavo. Io vi ho messo intanto lì non uno ma due microfoni. Se sapevo che c'era Otto ve ne mettevo 10, ma non ce l'avevamo. E quindi noi adesso con loro così facciamo due parole, come viene viene, in attesa dell'ascolto del disco vero e proprio e della proiezione, come diceva Luca, sul palco. Carta bianca? Oppure facciamo le domande noi? Fra, cosa preferisci? Io te ne ho fatte tante già sabato, basta.
2: Sì, infatti io penso.
0: Quindi io farei parlare Enrico, loro che non sanno.
2: Volevo
0: mai
2: solo ringraziare intanto te, Lello, Radio Parsec, ovviamente il Loop che è casa e ci ha ospitato, ci ospita, e è il mio posto del cuore qua per ascoltare la musica.
0: Grazie, grazie al Loop.
2: E poi sì, grazie a tutti quelli che insomma sono venuti a questa cosa che abbiamo organizzato. Bene o male chi c'è sa perché l'abbiamo fatta e sa perché siamo qui, e grazie anche a voi che siete venuti. E io limito, perché insomma io e te abbiamo già fatto
0: abbiamo fatto una bella puntata pari. Per chi non lo sapesse, Lello Splendor è uno dei programmi di Radio Parse, che Lello so io e quindi è un po' autoreferenziale, però con Francesco abbiamo fatto veramente un'oretta di ricordi, di approfondimenti,
2: pianto,
0: di tutto quel mondo.
2: Come nelle migliori.
0: Sì, e poi, visto che c'è pure Enrico, lo devo dire, peccato che non si fa più il Ferrone Talent Show, perché Francesco ha esordito la puntata dicendo: anch'io, Lello, ho visto un concerto tuo. Io ho detto: ma quale? Io non sono niente. Lui fa: quello al Ferrone. Noi vincemmo il Best Newcomer con Yellow Submarine, e quindi
2: Indimenticabile.
0: Ma non c'è più.
2: Come tutte le cose indimenticabili finiscono.
0: Perché se può fa sempre peggio, dicevi.
2: Certo. Peggiorare proprio il nostro.
0: Bene, chiusa questa parentesi così di ricordi personali, visto che c'ero pure io di mezzo, cosa ci aspetta stasera qui al Loop? Parlateci un po' del disco, della gestazione, di tutto il periodo che ha richiesto questa cosa che, secondo me, come dico spesso, andava fatta, era doverosa.
3: Sì, era doveroso farla nei confronti di Matteo, perché comunque noi di quest'album, penso, almeno io personalmente, ho ascoltato solo un paio di pezzi. Lui era molto, molto restio a farli ascoltare se non erano perfetti, perché per Matteo la perfezione era una cosa molto importante. E quando è successo ciò che è successo, ci siamo ritrovati con questo materiale. E io, quando l'ho ascoltato interamente per la prima volta, sono rimasto parte basito, ma sapevo che stava lavorando in qualcosa di veramente bello, ma anche soprattutto con totale tranquillità, senza avere nessuno addosso, senza avere priorità, scadenze, pressioni, queste cose qua. E quindi quando l'ho ascoltato, la scaletta del disco l'ho fatta io, perché ascoltandolo già sapevo come doveva iniziare e come doveva finire.
2: Perché Otto, forse non sapete, ma Otto ha fatto tutte le scalette di tutti i nostri dischi, sempre.
1: Ah, sì? Sì, no, sì, quasi tutte, no, non tutte.
2: L'ha scelta sempre lui, le scalette.
0: Beh, vedi, uno pensa che invece...
1: Pare scemo, pare scemo.
0: E invece no.
1: E quindi, no, niente, non... ascoltandolo... Che ti devo dire? Però una cosa che mi dispiace tantissimo è non poterlo proporre dal vivo e suonarlo con la batteria. Perché lo so benissimo, e lui lo sa, che comunque le batterie che comunque metteva nei pezzi, queste cose qua, lui se le immaginava che gliele suonassi. Io questo lo so, ne sono sicuro. Oltretutto, grazie a lui vi sento anche poco, perché comunque mi ha tolto l'udito a forza di mettermi, certo, click della batteria.
0: Tanto
1: dentro
0: lo sapevi che andava a finire così.
1: Faccio molta fatica, ma va bene così.
0: Va bene così.
1: Lo rifarei 10, 100, 1000 volte.
0: Però io non sapevo di questa tua mansione di ordinatore dei pezzi. Secondo me hai fatto un bel lavoro pure adesso, perché lo dicevo con Francesco, lo ripeto, è un disco molto bello, molto bello. Adesso non è perché ci siete voi qui, ovviamente, ma è un disco molto bello, ed è anche un disco che perfeziona tutto un lavoro qualitativo che gli UPFlu hanno sempre fatto. E come dicevo con Fra, è un punto d'arrivo importante, perché secondo me è tutto migliore in questo disco: la voce, la composizione, i suoni, gli strumenti. E forse frutto anche di questa gestazione lunga senza pressioni che ha creato questo punto d'arrivo, io direi quasi perfetto. Non so se siete d'accordo, penso di sì. È un disco che funziona dal primo all'ultimo minuto.
1: Per me è perfetto. Non mi stanco di ascoltarlo. Solitamente noi, quando facevamo gli album e li suonavamo dal vivo, io naturalmente l'album nostro non l'ascoltavo, perché
0: chiaro. si fa così.
1: Questo invece è proprio perché so che molto probabilmente non lo suonerò mai, e quindi mi piace ascoltarlo continuamente, mi piace tanto, ascolta, me lo canta mio figlio che ha 3 anni ormai, perché l'ho rincoglionito praticamente, e lo canta anche lui. E secondo me niente, ci ha lasciato una cosa bellissima, e bene così da quel punto di vista. Per il resto no, però bene così. Ha fatto una cosa stupenda, Matteo, veramente.
0: Sono d'accordo. Bene, come proseguire? Parlavamo con Francesco, io faccio sempre riferimento a lui perché diciamo è il trade union principale per me. Io spero di non pigiare troppo sulla leva dell'emozione, perché immagino che insomma non è neanche tanto facile, però a Fra ho detto anche una cosa che spero abbiate riscontrato un po' tutti. Francesco, e non so anche chi altro, voi correggetemi, io parlo con Francesco perché è la persona che conosco meglio, ma lui ha fatto un'opera di recupero molto importante, soprattutto sui social e su Instagram, e ha rispolverato tutto il materiale, tutti i ricordi, ma anche le persone che orbitavano intorno a quel mondo lì, che è un mondo degli anni 90, un mondo abbastanza settoriale, no? Perché comunque sono esponenti di un genere musicale che viene chiamato indie, non a caso, no? Quindi c'era tutto un immaginario che faceva parte di quel genere lì. Però lui ha creato, secondo me, un mondo che poi ha portato anche all'uscita del disco, alla pubblicazione del disco a luglio, quando era a settembre, scusate, e coinvolgendo anche tutti gli amici che in un certo qual modo, a diversi titoli, facevano parte di quel mondo lì. Ragazze, fidanzate dell'epoca, poi sono diventati mogli, amici, gente che suonava in gruppi, diciamo paralleli o comunque satelliti, no? E a me è piaciuta molto, mi ci sono rivisto anch'io, anche se non ero protagonista di queste carrellate, e volevo chiedere a Francesco, ma anche agli altri, ecco, com'è nata questa cosa e che cosa ha significato, e anche lo sforzo che è stato fatto per fare il collage, no? per essere così poi onnicomprensivo.
2: E dunque sì, ne abbiamo già parlato noi, quindi forse magari è meglio che lo dice qualcun altro, esatto, piuttosto che sì. Io mi ripeto.
3: Io
2: sì.
3: Posso solo dire una cosa, che ancora non ho rispolverato niente, perché non ho avuto il tempo di farlo. Quindi,
2: vabbè, cioè, quando ci sono ancora diverse cantine da svuotare.
3: Ci sarà da ridere.
2: Però non so, magari forse Daniele c'ha voglia di dire qualcosa sull'attitudine nostalgica che ci ha pervaso.
4: C'è pervaso?
2: Nel senso di mettere un po' il focus su quello che c'era intorno al gruppo, sulla scena, oltre che
0: va aiuto un po'. Con Francesco è venuto fuori un discorso molto bello che io vi vorrei anche sottoporre adesso, che in quel momento c'era un viaggio, c'era un percorso, no? E però, come diceva lui, l'importante non è la meta, il premio non è la meta, ma il premio è stato il viaggio stesso. Questa a me mi ha colpito, questa cosa, e ve la volevo un po' strabaltare addosso e vedere cosa riuscite a dirci.
4: Guarda, abbiamo parlato, insomma, praticamente in questi mesi per noi è stata un'occasione di confrontarci su quegli anni lì, tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo passato. E secondo me è una cosa che più o meno che è venuta fuori, che se noi analizzavamo un po' il nostro mondo, la nostra vita, diciamo, musicale, tutti noi, ognuno nei nostri ruoli, comunque l'abbiamo sempre vista un po' come una vita fatta di tanti fallimenti.
0: Addirittura.
4: Nel senso che siamo arrivati tante volte vicini a farcela e poi non ce l'abbiamo fatta. E quel treno lì è passato mille volte e non l'abbiamo preso mai. No, quasi sempre non per colpe nostre, a volte anche per colpe nostre, credo. Però poi alla fine, mettendo insieme tutte le cose, in realtà non è stata, adesso non direi più la stessa cosa, diciamo, perché in realtà abbiamo vissuto delle cose fantastiche e credo che quei ritratti lì che ha scritto soprattutto Dodo, un paio ne ho scritti anche io, anche Fra, credo, un po' fanno parte di questa idea, no? Comunque queste persone qua, cioè abbiamo avuto questa vita insieme con tutte quelle persone, insomma, che sono finite in quei ritratti divertenti, e secondo me tipo rappresenta anche un po' la nostra attitudine nei confronti delle cose, no? Perché ok, è vero, c'è un grosso elemento emozionale dovuto al fatto che comunque tutta questa cosa nasce dalla morte di una persona che comunque era uno dei nostri migliori amici, però l'attitudine nostra è stata sempre quella di prendere le cose un po', esatto, alla leggera, diciamo.
0: Sì, sì, ma infatti era proprio questo il senso dell'argomento e quindi l'hai spiegato molto bene. È un qualcosa che secondo me va al di là del momento, va al di là della nostalgia, è proprio anche un riconoscimento di quello che è stato e del posto che avevate voi e anche tutti gli altri gruppi che orbitavano intorno a quel movimento, italiano e non. Però ecco, per me è un giusto riconoscimento. Secondo me adesso questa parola è importante perché niente c'ha più significato, soprattutto adesso si fanno pezzi da 10 secondi perché così c'hai lo spot, c'hai la piattaforma, c'hai lo streaming. E adesso in questo momento è stato bello riconoscere quella roba lì, quel posto lì che vi aspettava di diritto. Questo intendevo e Daniele l'ha spiegato, secondo me.
5: Sì, per me personalmente, ma penso anche per loro, cioè è stato un po' quella allure di sui social e quant'altro, è stato un po' il riconoscimento di un lungo viaggio che partiva da dal centro sociale Via Flavia, cioè era proprio una cosa dove c'era Ivo, tra l'altro.
0: Cioè, c'era Ivo.
5: Sì, cioè è stato bellissimo riconoscere proprio quella scena lì, quella cosa che è stata peculiare per noi, ma per chi ci orbitava intorno, era assolutamente fantastica. Per me il viaggio è iniziato lì, penso anche per loro, insomma, in generale. Poi si è trasformato, è diventato qualcos'altro, ma è iniziato lì assolutamente.
0: Ecco, io credo che il disco Kings Without a Crown sia proprio il coronamento di questo viaggio, quindi sì, la meta, però è proprio, qualitativamente parlando, lo specchio e l'espressione di questa cosa, del riconoscimento, del pieno titolo. Io vorrei sottolineare questa cosa perché è un disco talmente bello, talmente perfetto, dopo lo sentirete, che secondo me anche un po' a distanza di tempo, io personalmente che l'ho vissuta quella cosa, con Daniele abbiamo organizzato nel nostro piccolissimo a Posatora, mi ricordo, un Home Sleep Weekend, poi lui mi aveva chiamato a mettere i dischi al covo, quindi io l'ho vissuta da quel punto di vista lì. E come dicevate voi, no? Quando sei lì comunque sì, vedi anche la superficie, vedi il glitter, vedi quello che riesci a... Invece sotto c'è tutto un lavoro, c'è tutto un significato, c'è tutto un portato che deve emergere. E sia il recupero che avete fatto, nostalgico e comunque di memoria, sia il disco che è il risultato finale, è eccezionale da questo punto di vista. Quindi ecco, io volevo che mi confermaste questa sensazione.
3: Ma io ti posso parlare semplicemente di emozioni, nel senso che emozione di sentire quest'album qui, ma soprattutto l'emozione di ritrovarmi qui dopo l'ultima volta che sono stato qui con Matteo e facevamo le prove per una ipotetica reunion.
0: Qui, proprio al Loop.
3: Qua al Loop. Quindi l'ultima volta che sono stato siamo stati qui, ero con Matteo, quindi ritrovarmi qui e riascoltare comunque la sua musica per me è molto emozionante. Appena sono entrato mi sono emozionato,
0: può
3: essere sincero.
0: Ci credo. Io volevo chiedere a Daniele, a parte complimentarmi con i cocktail più buoni di Bologna, che vi invito tutti a provare, però a parte questo volevo sottolineare una cosa: l'uscita del disco segna anche il ritorno di Home Sleep, leggo proprio testuale dal press kit. E quindi parlaci un po' di Home Sleep e anche di 42, ma cosa vuol dire il ritorno di Home Sleep?
4: No, il ritorno di Home Sleep, insomma, non rimettiamo in piedi un'etichetta, questa.
0: No, ok.
4: Però onestamente
3: sabato andiamo a vedere gli Strokes, ci proviamo.
0: Quale occasione migliore?
4: No, logicamente Matteo era socio anche di Home Sleep, quindi ci sembrava giusto che questo disco qua uscisse così. Devo dirti che prima lui parlava delle prove qua. E le prove che stavano facendo qua erano perché il progetto era che dovevano fare una reunion e suonare al quarantennale del Covo, che poi è saltato per il Covid. Quindi
1: siamo saltati tutti.
4: È saltato un'altra delle tante volte che siamo andati vicino a fare qualcosa.
0: C'eravate quasi, ma
3: Secondo me è colpa nostra, però.
4: Ma devo dire che poi io ho provato a convincerli a fare comunque la reunion e Matteo e Francesco sostenevano che quando ci avevano provato c'era stata una pandemia mondiale e quindi non era il caso, non era il caso di provarci. Però qual era la domanda?
0: Parlare di Homesley.
4: Ah, Homesley,
0: del ritorno,
4: no,
0: di Homesley.
4: L'idea, ti dico, l'idea era appunto fare questo disco, farlo come Homesley. Comunque ne stavamo parlando con Matteo se poi doveva uscire questo disco, perché comunque noi sapevamo che lui ci stava lavorando, di trovare un modo di farlo uscire come Homesley, c'era già questa idea. E adesso diciamo che il progetto è quello di ristampare tutti i dischi di Yuppie Flu, fare solamente quella cosa lì, con comunque come questo disco qua l'idea di farli con uno scopo benefico.
0: Ah, ok.
4: E quindi
0: una nobile causa.
4: Però sì, diciamo che teniamo il marchio aperto per ristampare i dischi Yuppie Flu, questo è un po' il progetto. Vediamo adesso con quali tempi, ma ci proviamo.
0: Bene. La scelta invece di fare un'edizione limitata in 500 copie. Così. Non c'è un motivo.
4: Non c'è un motivo, no. Ci sembravano tante, 500 copie. In realtà credo che se non è già sold out sono rimaste poche decine di copie. Cioè abbiamo quelle, queste che abbiamo noi. Sì,
0: io ho la 351, quindi.
4: Ok, sì. Poi adesso vediamo, magari lo ristamperemo, non subito, però sì. Quando abbiamo fatto questa cosa qua, comunque anche noi non è che avevamo un'idea di quello che sarebbe stato la risposta del pubblico, perché comunque sono 18 anni che...
0: 18, sì.
4: Che non si parlava più di noi in qualche modo, quindi siamo partiti, anzi Dodd voleva farne 300 per dirti, quindi
0: invece 500 mi sembra.
3: L'idea era far ascoltare semplicemente queste canzoni il prima possibile, semplicemente quella, ecco.
0: Ho capito. Invece questa formula del listening party, credo che siate voi e i Fontaines DC a parlare di questi listening party.
2: Sì, abbiamo iniziato noi, poi dopo...
0: Prima voi, prima voi.
2: No, sì, chiaramente non avendoci nessuno la forza di suonarlo dal vivo e mancando comunque Matteo, che chiaramente girava tutto un po' intorno a lui, è chiaro che non potevamo proporre questo disco dal vivo in nessun altro modo se non con questa formula qua. Adesso a settembre c'è stato il primo round, adesso a ottobre facciamo il secondo, che oggi è la prima data. E la cosa interessante è che viene un sacco di gente che magari ha ancora a cuore di ascoltare Yuppie Flu e è contenta di vederci.
0: Certo.
2: E di, non so, dice, ci portano le foto.
0: Certo, vedi.
2: Cioè, sono poche persone, però sono quelle poche persone che ti ricordano perché gli hai dato qualcosa, quindi... comunque molto piacevole.
0: È molto piacevole, devo dire che proprio è quello lo scopo anche, no?
2: Adesso da questa data qua, anzi, se il Loop è il primo a ospitare la formula con i video, perché anche tutte le persone che hanno lavorato ai video con noi negli anni si sono sentite di produrre a loro volta un video per ogni pezzo, quindi abbiamo un contributo da Gianni, che è stato il nostro primo discografico, che adesso lavora con i video, Gianni Farina, e poi abbiamo Marco Porzia, che è il nostro videomaker canadese storico, che ha fatto anche lui un montaggio, poi Dodo ha fatto degli altri video, io ho fatto degli altri video, quindi abbiamo fatto i video per tutto il disco e c'è in pratica una specie di microfilm delirante che accompagna l'ascolto.
0: Saranno stasera insieme.
2: Questa sera sì, è la prima volta che proviamo questa formula qua. Per il resto è piacevole riabbracciare un po' le persone, rincontrare le persone che ci seguivano una volta, ecco.
0: Certo, io direi che ci siamo, nel senso che tra un po' voi andrete sul palco, no? Come si sviluppa adesso la serata? Io sto qua.
2: Ma io
0: quindi...
2: suppongo che molto tranquillamente ognuno procederà con la sua vita, con sottofondo.
0: Che si continua a fare le cose, ma col sottofondo.
2: No, ma anche la logica del listening party è questo: è una messa,
0: certo.
2: Non è una, concerto a 2000 di volume, dove
0: hai fatto bene a precisarlo, io non l'avevo capito,
2: che è una cosa, che è una, un'operazione che spesso è privata, che ognuno se la fa per i fatti suoi e, che ne so, si comporta come vuole, e di conseguenza
0: non c'è un,
2: non c'è un
0: codice,
2: un code da
0: di
2: seguire.
0: Comportamento, capito?
2: Se uno se lo vuole ascoltare al bar, se vuole guardare le
0: può
2: proiezioni,
0: fa quello che gli pare. Chiaro, no? È uno, tutto chiaro.
6: Se uno vuole farlo a casa, possiamo farlo a casa tranquillamente.
2: Certo.
6: Non ha un costo.
0: Beh, lo faranno a casa, perché chi ascolterà la trasmissione di Radio Parsa che lo potrà
2: certo,
0: fare. Quindi vedi Otto, che alla fine succede tutto quello. Allora, avete domande voi da fare, ragazzi? Perché insomma non è che capita spesso. Quindi se qualcuno si vuole fare avanti, c'è anche il microfono pronto. Ma so già che non succederà. Non succede. E quindi
2: è andata bene.
6: Non chiedete l'età,
0: Qualsiasi cosa si può chiedere, tanto so, ragazzi alla mano. Daniele sta suggerendo qualcosa.
2: Sì, ha suggerito una cosa che però a questo punto l'ha suggerita e la devo dire lo stesso.
0: E dilla, no?
2: C'è un dottore?
0: È da quando sei entrato che dici questo? Io non l'ho capito. Non si può spiegare.
2: È un inside joke assurdo.
0: Esatto, quindi rimane quello.
2: Sì, è meglio.
0: Rimane
2: così.
0: Quello.
2: Però fa veramente ridere. Okay.
0: Va bene. Allora, ragazzi, io ringrazio Daniele, Otto, Francesco, Enrico per...
2: Grazie a te, Lello. Grazie, questo,
6: Ivo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.
2: Per questo, grazie, Loop, soprattutto.
0: Per questo salottino... Grazie a Luca, grazie al Loop che ospita questa serata speciale e ci autoringraziamo come Radio Pars, che io sono Lello e lui è Ivo alla regia. Adesso quindi, come diceva Francesco, la vita va avanti, life goes on, con però il sottofondo del disco di Yuppie Flu. Grazie,
1: sedie,
0: a tutti,
1: ci sono
0: sedie, divani, cuscini, tappeti, bar e quant'altro, non manca niente.

Ben ritrovati su Inner Space, io sono sempre Claudio, e seconda parte della psichedelia fa 90, ossia la musica psichedelica nel decennio in cui sono cresciuto musicalmente. Allora, la seconda parte degli anni 90 è stata un po' più difficoltosa per trovare band, sì, e band più che altro qui si parla quasi solo di brani, mi viene da dire, o comunque di dischi, non di band dedicate alla psichedelia to core, perché questo, la seconda parte del decennio era dominato da trip hop e new metal, e anche in parte un po' dal post rock, nella parte underground, quindi ho avuto un po' più di difficoltà a isolare delle band. Infatti troverete di seguito band che non vi aspettereste appunto di trovare in una puntata sulla psichedelia. Come avevamo chiuso la scorsa puntata con una band un po' atipica, gli American Analog Set, iniziamo questa con una band che molti conoscono, ossia gli Stereolab, che spaziano in vari generi, il space jazz, un po' di pop 60s più che psichedelia, in parte anche kraut rock, ma in determinati frangenti secondo me sono decisamente psichedelici, anche perché hanno una buona conoscenza anche dell'ambito musicale, Tim Gain soprattutto. Quindi hanno sempre avuto questa voglia di flirtare con i sound circolari e ipnotici, che è un po' fedele anche alla loro visione un po' retrofuturistica della musica, che appunto ricorda, come dicevo, il kraut rock. E questo brano che vi faccio sentire, che apriva uno dei loro dischi più famosi, Emperor Tomato Ketchup del 96, è la Hallo Gallo di fine secolo, famoso pezzo dei Noi. Si chiama Metronomic Underground, e ce l'andiamo subito a sentire. Metronomic Underground, Stereolab, da Emperor Tomato Ketchup.

Ed eccoci di nuovo a Inner Space, sono Claudio. Quelli che abbiamo appena sentito erano gli Stereob con Metronomic Underground. Continuiamo con una band che nasce dallo scioglimento di una delle band fondamentali della psichedelia degli anni 80, almeno per chi parla, ossia i Spaceman 3, che erano appunto Sonic Boom, ossia Pete Kember e Jay Spaceman, Jason Pierce. E appunto con lo scioglimento della band all'inizio anni 90, Jason Pierce creò gli Spiritualized, che proseguirono nel solco tracciato dagli ultimi album degli Spaceman 3, dove dall'assalto sonico dei primi dischi andava più su una parte orchestrale un po' amniotica, e gli Spiritualized ampliarono, diciamo, questa parte della musica degli Spaceman 3. Il secondo disco è forse il loro capolavoro, è Ladies and Gentlemen, We Floor in Space, del 1997, che se non erro vinse anche un Mercury Prize quell'anno, potrei dire anche tranquillamente una cazzata, vado un po' a memoria, o comunque venne insignito come miglior disco dell'anno in buona parte delle riviste musicali inglesi e anche italiane, se non erro. È molto bello anche Pure Phase, il disco che precede Ladies and Gentlemen with Floating in Space, che è la versione meno solo e più psichedelica, ma Ladies and Gentlemen è molto importante. Ripeto, non è soltanto un disco prettamente psichedelico, ma ha i suoi momenti, è comunque una psichedelia molto pop, con un grande utilizzo di archi. Ad esempio, andiamo appunto a sentire da Ladies and Gentlemen with Floating in Space la canzone omonima che apre il disco Spiritualized.

Ed eccoci di nuovo su Inner Space, la psichedelia fa 90, seconda parte, erano gli Spiritualized. Adesso proseguiamo con sempre un'altra band inglese che, come i Brian Johnston Massacre che vi ho proposto nella puntata precedente, sono dei maestri anche loro nell'autosabotaggio. Parlo della Beta Band, gruppo che andò alla ribalta tra il 97 e il 98 per la pubblicazione di 3 EP che andarono a ruba e che sono, a mio avviso, veramente 3 dischi molto belli, molto belli. Tra l'altro sono stati ristampati in edizione in vinile molto bella con un cofanetto che vi consiglio caldamente. Band che spaziava dall'hip hop alla psichedelia al folk, erano veramente veramente molto molto molto bravi. Dopo il successo di questi 3 EP riuscirono a tutti li inseguivano per metterli sotto contratto. La Regal pubblicò il loro disco omonimo nel 99 e che fu un totale flop. Erano tra l'altro una delle band più amate da tutte le band famose inglesi del tempo, anche Oasis e Blur li citarono come la band assolutamente da seguire. E appunto, non nel 99 ma nel 2000 pubblicarono questo disco omonimo che io di solito non vendo dischi quando li compro, perché comunque sia non mi è mai piaciuta come pratica. Ero disperato, lo vendetti anch'io, perché era veramente un disco senza capo né coda. Dopo quello furono ovviamente scaricati dalle major e pubblicarono un altro disco nel 2004 e poi si sciolsero. Ad ogni modo, i primi 3 EP, il cui disco che li racchiude si chiama proprio The 3 EPs, è consigliatissimo. Quindi andiamo a sentire dal secondo, che si chiamava The Patti Patti Sound del 98, Inner Meet Me, Beta Band.

Ed eccoci di nuovo qua su Inner Space, erano i Beta Band con Inner Meet Me. Proseguiamo invece con una band di Filadelfia, nata intorno a fine degli anni 90, come il Bardo Pond di cui abbiamo, sono concittadini di Bardo Pond di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Band americana che però strizza l'occhio al coevo Britpop, potrebbero anche ricordare una versione meno etnica dei Kula Shaker, tanto per citare una band famosa del periodo. Potrebbero essere anche, tra virgolette, prescindibili, perché a mio avviso, a parte il primo e il secondo disco, non sono una band che definirei appunto da avere assolutamente, però hanno, soprattutto il primo disco, Introducing the Astronaut Number 4 del 98, è un bel esempio di psichedelia ispirata agli anni 60, soprattutto quelli inglesi, e in parte appunto Britpop, ma che ogni tanto inserisce degli elementi un po'

una band prescindibile, diciamolo tutta. Però questo disco è un piccolo gioiellino dimenticato di psichedelia degli anni 90. Quindi andiamoci a sentire da Introducing the Astral Number 4 del 98, appunto gli Astral Number 4 con The Admiral's Address.

Eccoci tornati a Inner Space, sempre Claudio, sempre la Psichedelia Fa 90. Proseguiamo con una band in cui entro in un campo minato per me, perché sono una band norvegese, Motor Psycho, e sono da sempre uno dei miei gruppi da top 5 di tutti i tempi, quindi sono assolutamente clamorosamente parziale nei giudizi riguardo la loro produzione musicale. Band che ha spaziato, che nasce inizio anni 90, il cui periodo secondo me più interessante va appunto dal 91-92, dai primi dischi, fino al 2005, quando perderanno il loro batterista e si dedicheranno, e sono tuttora in attività, a un prog rock molto complicato e detta come va detta, pallosissimo dal mio punto di vista, soprattutto alla luce di quello che produssero nel decennio precedente, quindi appunto dal 92 al 2005. Quello che pescate secondo me nella loro ampia discografia, perché seppur non tanti anni pubblicarono, c'erano periodi che pubblicavano un disco ogni anno e mezzo, più fra un disco e l'altro anche un paio di EP con tutte brani che non erano presenti nei dischi, quindi veramente tantissima musica. Si sono mossi tra parti hard rock, noise, folk, addirittura qualcosa di anni 60, hanno esplorato un po' tutto lo scibile rock. Per questa trasmissione ho isolato uno dei loro dischi, anche dei miei preferiti, che è Trastas del 1998, un doppio album in cui si buttano ancora di più su una parte psichedelica, perché è un album fatto di brani molto lunghi, quello che andremo a sentire è abbastanza lungo, che hanno dei crescendo ipnotici e sono anche molto rumorosi e chitarristici, disco forse con più decibel da loro fatto in quel periodo, e all'interno c'è una delle loro canzoni da me preferite, che fu anche nominata, non ricordo da che radio norvegese, la canzone d'inizio secolo, d'inizio millennio, che è Vortex Surfer. Andiamoci a sentire quindi da Trastas del 1998 di Ocean in Her High, Motor Psycho.

Spero che vi sia piaciuta questa due puntate, questo excursus sulla psichedelia degli anni 90, e a presto da Claudio, Inner Space, sempre su Radio Party.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 passi. È un pezzo di ferraglia!
1: Radio Parsec.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Un pezzo di ferraglia.
1: Radioparsec.com.